0: Sono le 2:01.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Ammengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina. Radiolina
4: Weekend. Sala prove. Amici e amiche di Radiolina e Videolina, bentrovati. Nuovo appuntamento di Sala Prove, oggi in compagnia di Rafael. Allora, io faccio sempre una domanda e faccio anche questo giochino un po' con tutti gli artisti che vengono a trovarci. Qui a Radiolina noi regaliamo 3 bustine, dentro non c'è quello che pensi, però dentro ci sono 3 nomi okay, incredibili del panorama musicale internazionale, europeo e sardo. Sono 3 collaborazioni della vita, partendo da lontano lontano oltreoceano, con chi ti piacerebbe sognare di collaborare? Puoi anche riesumarli, eh?
5: Jack Nicholson.
4: Oi. Partiamo da lì subito, sì, subito, un sì, duetto con Jack Nicholson, che sì, potrebbe essere anche artistico, una canzone,
5: sì,
4: anche,
5: sì,
4: vero?
5: Sì, lui
4: anche...
5: No, una canzone.
4: Ah, proprio una
5: canzone.
4: Vorrei
5: cantare con Jack Nicholson.
4: Wow.
5: E magari fare un videoclip con lui.
4: Perché
5: assolutamente
4: no. Torniamo in Europa o in Italia?
5: In Europa e in Italia, quanto tempo abbiamo?
4: Poco.
5: Poco, ok. In Europa e in Italia, allora, io sono un grande appassionato anche della musica francese, della musica belga. Io trovo che è un estremo poeta, per me sia Stromae.
4: Bravissimo.
5: Per me è un gigantesco poeta, riesce a comunicare. Riesce
4: artista
5: a fare,
4: francese,
5: artista
4: giusto?
5: Artista belga.
4: Ho scherzo.
5: Però sì, belga, francese.
4: Sì.
5: Riesce a comunicare in una maniera che penso pochi riescano a fare oggi.
4: Se invece restiamo nella nostra bella isola, c'è un artista con il quale ti piacerebbe fare un duetto?
5: Con i Sarazza.
4: Mandiamo il messaggio ai Sarazza se stanno ascoltando questo...
5: Sì, ce ne sono,
4: no,
5: tanti.
4: Ci fa tanto piacere.
5: Ci sono tantissimi, sicuramente Sarazza, Salmo, Parodi, tantissimi artisti. Fa sempre comodo dire di essere sardi nel momento in cui la Sardegna prende un po' di appeal, un po' di hype, come si dice, oltreoceano e
4: certo,
5: oltre al mare. Però bisogna ricordarsi quelli che l'hanno fatto nel momento in cui ci snobbavano, perché si è arrivato a un punto in cui le persone cercavano quasi di nascondere di essere sardi. Mi ricordo una bellissima Valeria Marini che cercava di dire che fosse romana, cioè era una roba devastante. Ragazzi, siamo sardi, non dimentichiamocelo mai. Grazie a tantissimi artisti che questo lo portano in giro. Nel mio piccolo lo faccio anche io.
4: Te ne siamo grati da parte appunto di tutti gli artisti che portano avanti la cultura sarda e soprattutto il nome della Sardegna in giro per l'isola e non solo. A proposito di Sardegna, il prossimo brano che hai scelto...
5: The Island,
4: non abbiamo bisogno di presentazioni, ce l'ascoltiamo qui su Radiolina.

0: Sala prove.
1: The Island, Salmo su Radiolina, sotto scelta del nostro ospite di oggi, ovvero Rafael, che ci sta raccontando un po' delle sue scelte musicali, della sua vita tra la Sardegna, l'Italia e la Francia, dove attualmente risiede. Come nasce una canzone di Rafael? C'è un luogo magico? Ora, vabbè, tu stai lì, hai detto che stai benissimo a scrivere, ma c'è un luogo o una situazione che ti permette di scrivere più di un'altra?
2: Sì, sì, c'è il minimo comune denominatore, che è il bagno.
1: Wow, bellissimo.
2: Il bagno, seduto la mattina, perché c'è la mia compagna, ma sa benissimo che io sono molto regolare. Quando mi siedo lì, mi passo i miei 20 minuti, riesco a tirar fuori due o tre cose. Non tirar fuori due o tre cose, cioè, oltre quelle, riesco a tirar fuori delle cose anche dalla testa. Solitamente è così, cioè, nasce lì, poi c'è un piccolo studietto a casa, faccio le mie cose, mando invio
1: e lì riprendi.
2: Chi gioca con me, quindi sì.
1: Wow. Beh, mi mancava questo, ci sono tanti luoghi particolari, ma il bagno mi mancava. Bene, bene. Quindi se lei non ti sente dopo tipo 20-30 minuti, dice sta scrivendo.
2: Sta scrivendo, sì, sì.
1: Bene,
2: scrivendo,
1: fantastico. Esatto. Allora, ascoltiamo un'altra delle tue esibizioni. In questo caso hai portato un brano che si chiama Chitarre Rosa.
2: Sì.
1: Si possono già trovare questi brani nei tuoi vari canali?
2: Allora, Chitarre Rosa assolutamente sì, e anche ti aspetto. Le altre due che sentirete, che avete sentito, non ancora. Le ho voluto fare in anteprima, come ho fatto al Poeto Fest. Spero vi siano piaciute, vi siate divertiti, perché voglio che seguiate il progetto che sta rinascendo dopo qualche tempo.
1: Adesso ci viviamo appunto live, proprio Chitarre Rosa, oggi con Rafael.

0: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
1: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina. Radio Lina.
2: Sala prove.
3: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina in questo nuovo appuntamento di Sala Prove. Oggi è venuto a trovarci Rafael direttamente da Megev, l'ho detto quasi bene, ma
4: giusto, perfetto.
3: Allora, ci sono delle esperienze nella tua vita artistica che comunque sono molto importanti. Io leggendo anche un po' la tua biografia ho visto che hai firmato alcuni progetti anche da produttore.
4: Sì.
3: Racconti in poche parole.
4: Dopo scuola abbiamo cominciato a lavorare con diverse produzioni, diverse agenzie. Mi sono trovato ad avere delle idee buone. Prova un anno, prova due anni. Il terzo anno, diciamo che ho deciso di mettermi un po' tra virgolette in proprio e mi sono appoggiato a una grossissima produzione europea che ho avuto il piacere e ho avuto il piacere di incontrare. Abbiamo collaborato, ho firmato grossi progetti, grosse campagne, soprattutto fashion e sport. Che diciamo,
3: ho visto appunto la campagna Monster VR46 con Valentino Rossi.
4: Quelle mia, Guess anche, qualche cosa del genere. Fino a che abbiamo vinto, ma non è la cosa importante, abbiamo vinto un premio molto importante, l'Oscar delle pubblicità, con un documentario sulla sensibilizzazione delle microplastiche, perché soprattutto noi che veniamo dall'isola, per noi è un tema molto importante rispetto per il mare e sono molto molto molto orgoglioso di questo, perché veramente grazie anche a Orbis e a Samsung siamo riusciti a portare avanti questo progetto incredibile e spero che sia servito almeno un pochino per sensibilizzare sul tema.
3: Fantastico, è sicuramente una gratificazione molto grande che ricevi occupandoti anche di queste tematiche molto importanti. Sì. Come attore poi hai anche avuto diverse parti in alcune serie TV, tra cui appunto citando Salmo anche Blocco 181. Sì. Che parte facevi? Cosa hai fatto?
4: Cattivo, come sempre.
3: Cattivo.
4: Sempre facevo Mark, il cattivo, diciamo un po' lo scagnozzo, perché hai visto la serie, è stata molto molto divertente. Non avevo una grandissima parte in quella perché stavo per iniziando, però è una serie che abbiamo girato, anche se l'avete vista da poco, diverso tempo fa. È stata bella complicata, bella importante, tanti boom boom, però è un'esperienza che sicuramente mi porterò avanti nel cosa che sto facendo adesso.
3: Bene. Allora, ultimo brano delle tue scelte musicali, un brano che io adoro tantissimo. Grazie. Di un grande super mega
4: grazie.
3: Non so come definirlo.
4: Un super, cioè nel senso, per me portare in radio veramente ancora oggi all'ascolto un pezzo del 1957 che è così tanto attuale è una...
3: E quanti hanno preso spunto da questo brano?
4: Esatto, perché è un pezzo di Ray Charles. Ray Charles è stato uno dei primi che è riuscito a scombinare i piani del tutto. Cioè è riuscito a cantare il gospel, che è un canto sacro, pensate 57, canto sacro sul rhythm and blues, quindi era praticamente come bestemmiare. Ma lui è riuscito a portarlo, a farlo diventare pop, e oggi spero apprezziate uno dei miei assoluti brani preferiti, che è I Got a Woman di Ray Charles.

0: 9.
1: Il magistrale Ray Charles su Radiolina sotto scelta del nostro ospite di oggi, ovvero Rafael, che io ringrazio tantissimo per essere venuto a trovarci
2: e aver raccontato
1: un po' di sé. C'è tanto da raccontare, ci vorrebbero magari due puntate, però magari ritorni un'altra volta.
2: Fallisco nella vita, mi apro una panineria a Cagliari, mi chiamo Ciao Loser.
1: Era battuta,
2: non offendetevi.
1: Assolutamente. Allora, cosa c'è nel futuro prossimo?
2: Nel futuro prossimo c'è sicuramente il nostro prossimo brano, una collaborazione con Christian T, di cui sono molto orgoglioso. Ogni tanto, come dico io, un po' di sana felicità e ignoranza bisogna portarla.
1: Assolutamente.
2: Penso che per un po' di tempo questa e Poveri saranno i miei ultimi brani in italiano. Quindi ci tengo particolarmente, anche perché è un brano che unisce due passioni che ho, cioè l'elettronica e il rap, perché mi piace anche giocare così. Io non mi metto targhette, quindi
1: certo,
2: faccio musica,
1: certo.
2: Quindi quello che esce con la mia comunicazione esce. Quindi spero vi divertiate anche ascoltare questo brano. Poi c'è un film che vedrete a fine anno e altri progetti molto
1: interessanti. No spoiler per adesso.
2: No, purtroppo non posso.
1: Però vabbè, magari ci sentiamo telefonicamente in qualche intervista di Radiolina. Che ci fa.
2: Se vedete
1: sempre
2: i capelli, c'è un motivo. Non è che mi piace portare questa chioma. So che è così.
1: Bene, bene, bene. Grazie mille, Rafael.
2: Posso ringraziarti particolarmente. Posso ringraziare Radiolina. E voglio ringraziare la Sardegna perché, come ho detto prima, oggi fa tanto comodo essere sardi, però persone come lui sono riusciti a portare la Sardegna, l'onore per la Sardegna e l'orgogliosità di essere sardi, non da 10 anni, non da 5 anni, non da un anno, ma da sempre. Quindi ascoltate Radiolina, ascoltate soprattutto Ruido.
1: Grazie.
2: Perché penso che qui sia il top.
1: Grazie mille, grazie ancora di cuore a tutti. Verità. Io sono sempre qui su Radiolina, Sala Prove, sempre Ruido, bless.
0: Sala Prove.
2: Sì.

0: Me l'hai fatto di piatto. Se Raffaele in Christian T.
1: Sala prove. Sala prove. Sala prove.
2: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 2:30.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 2 e 59 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passo da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Sono le 3 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: Serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
1: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
0: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
1: È rapido, ritiri in pochi minuti.
0: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
1: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
0: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Sono le 4 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70 Radiolina Storia.
1: Sono le 4 e 58 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

non resti per sempre. Vediamo almeno l'ultima puntata. Con i popcorn in mano e gli occhi pieni. Come guardare la TV sott'acqua, chi se ne frega in fondo. Io la guardavo solo per averti accanto, che poi ti addormentavi e poi mi addormentavo.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzo di puro, in sa radiolina.

0: Passeggi aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Sono 148 i comuni chiamati al voto per questa tornata di amministrative nell'isola. Complessivamente 400.000 i sardi alle urne. In quattro comuni si potrà anche andare all'eventuale ballottaggio il 21 e 22 giugno. Si tratta delle tre città con più di 15.000 abitanti, Quartus, Sesto e Porto Torres, a cui si aggiunge Tempio in quanto capoluogo di provincia. A Sanluri, altro capoluogo di provincia, si avrà un turno definitivo. Sono infatti solo due i candidati alla carica di sindaco. In alcuni centri presente una sola lista, in questo caso la sfida sarà solo con il quorum del 40%. Questa tornata elettorale nell'isola può rappresentare anche un test per la giunta regionale quando siamo arrivati a metà legislatura, focus soprattutto sui centri più importanti di questi comunali. Videolina da domani alle 15 seguirà in diretta tutte le fasi dello spoglio con collegamenti in diversi centri della Sardegna.
1: Sta per diventare da Cagliari a Pula l'alternativa che per buona parte dell'estate accompagnerà gli automobilisti. Sulla consortile tanto oltraggiata per i danni causati alle auto nel dopociclone, il nuovo bitume. Circa 5 km a partire da oggi fino a martedì il cantiere per la nuova pavimentazione stradale. Gli operai lavorano sotto il sole e si procede anche con lo sfalcio dell'erba. Mercoledì dal chilometro 7,2 al chilometro 8,9 infatti inizieranno i lavori da 1.700.000 euro per ricostruire il corpo stradale danneggiato e realizzare l'opera di sostegno antimareggiate. E allora, se da Pula verso Cagliari rimarrà invariato il passaggio sulla 195 lungomare, la variazione riguarderà la direzione opposta. Arrivando da Cagliari, percorrendo la 195, si potrà prendere l'uscita verso Contivecchia e percorrere la nuova rotatoria realizzata dall'autorità portuale e poi la consortile, appunto. Sarà in questi quattro giorni un'alternanza di semafori rossi e verdi mobili che avanzeranno con la progressione della bitumazione, appunto, fino a martedì in base al cronoprogramma ANAS, mentre dal lunedì ancora nuovo asfalto, in questo caso anche la nuova strada dovrà chiudere in direzione Cagliari per 5 km in quel tratto dell'81 già aperto al traffico per sistemare l'asfalto drenante. Prevista la deviazione nel vecchio tracciato della 195 tra San Rocco e Capoterra. L'estate rovente da capogiro è già iniziata.
2: Guardie mediche ancora a singhiozzo nell'Oristanese. Nel fine settimana diversi presidi di continuità assistenziale restano scoperti, da Oristano a Samugheo, da Simagis a Solarussa fino a Tramazza, Mogoro, Uras e Villa Sant'Antonio. L'ASL 5 riconduce il problema alla carenza di medici disponibili. È un sistema che oggi si regge in larga parte sui turni volontari, spesso coperti con soluzioni temporanee. Un quadro reso ancora più difficile dai bandi di reclutamento andati deserti, compresi quelli per l'assegnazione di incarichi provvisori di assistenza primaria e medicina generale. La direttrice Grazia Cattina ha indicato il numero unico come strumento per indirizzare i cittadini verso il presidio attivo più vicino o verso il pronto soccorso nei casi di reale emergenza. Ma la criticità non è episodica. A Oristano il problema si trascina almeno dal 2023, quando il servizio entrò in crisi per le dimissioni di gran parte dei medici in servizio. Da allora il territorio vive una copertura fragile, aggravata anche dalla carenza dei medici di base. La risposta della ASL passa dagli ASCOT, dalle case della comunità, ma soprattutto da una riorganizzazione complessiva della medicina territoriale. Intanto, per molti comuni della provincia, il fine settimana resta il momento più scoperto della sanità di prossimità.
3: Il 41 bis è tarpa le ali?
4: Decisamente. Questo progetto prevedeva anche un terzo soggetto, che erano i detenuti. In realtà, con la scelta di trasformarlo in carcere adatto al 41 bis, questi detenuti sono stati tutti sparsi nei vari penitenziari, praticamente è stato tolto di mezzo questo passaggio, questo percorso.
3: Un percorso spazzato via, un carcere che cambia approccio, non dialoga con il territorio, isola e non dà una seconda possibilità. Il rammarico è palpabile nelle parole di Don Pietro Borrozzu, una vita spesa ad aiutare il prossimo, anche grazie al programma di giustizia riparativa Rianno dare i fili con la cooperativa Ut Unum Sint. Ebbene, la rappresentazione teatrale Romeo e Giulietta del regista Paolo Floris è andata in scena tra gli applausi ma senza gli attori più attesi. Sì, c'erano gli studenti del liceo Fermi, ma non i detenuti di Badue Carros.
5: C'è un rammarico perché siamo partiti con tre gruppi di persone, i soci della cooperativa, gli ospiti della cooperativa, ancora un gruppo di detenuti della casa circondariale e infine un gruppo di studenti. Sono venuti a mancare i detenuti.
3: Cosa cambierà con il 41 bis?
4: Beh, noi continueremo a lavorare anche per fare un servizio ai vari penitenziari.
3: Come massima per nuore una mazzata, anche perché, come rimarca l'educatrice Marina Fancello,
6: il nostro obiettivo è quello di far sentire le persone detenute che stanno all'interno della cooperativa parte della società.
7: Oggi siamo qua che analizziamo la tecnologia nella resicoltura, ma la prospettiva è di poterla utilizzare su tutti i settori dell'agricoltura.
8: Il drone che viene preparato e poi si leva in volo, siamo in uno dei terreni dell'azienda Ferrari, fra le più importanti di un settore, quello risicolo, che nonostante i prezzi in calo e i costi in aumento guarda avanti puntando su qualità e nuove tecnologie.
7: Coldiretti a livello Italia ha già chiesto un tavolo di confronto con il Ministero dell'Agricoltura per analizzare la difficilissima situazione. Nonostante tutto si va avanti.
8: In questi 4,5 ettari di risaie si cerca di conciliare il lavoro tradizionale con l'innovazione, che offre spunti per ottimizzare le risorse e aumentare la competitività delle produzioni.
9: Il grande vantaggio è che noi possiamo fare trattamenti in qualsiasi momento. Molte volte non si riesce a entrare in campo a causa delle condizioni del terreno. Noi con il drone volando sopra la coltivazione possiamo intervenire in tempi rapidi.
8: Si tratta di droni speciali che richiedono autorizzazione di volo e piloti qualificati. Il loro utilizzo in agricoltura si va diffondendo su vasta scala.
9: L'arco della giornata lavorativa, se non so, ad esempio facciamo un trattamento da 50 litri per ettaro, siamo intorno ai 50 ettari al giorno.
7: Si possono migliorare di conseguenza i costi, ma anche proprio dosare in maniera più precisa concimi fitosanitari, ma anche le sementi come oggi qua stiamo vedendo in campo. L'evento
10: di oggi. Il Consiglio Comunale di Iglesias ha approvato il piano urbanistico comunale con 16 voti a favore e 5 contrari. Una decisione storica per la città, arrivata dopo oltre 4 ore di discussione.
11: Questo Consiglio Comunale ha fatto ciò che in 50 anni nessun altro Consiglio Comunale è riuscito a fare. Approvare il PUC adeguato al PPR, correggere le storture del piano regolatore generale che risale al 1980, favorire gli strumenti di riordino, di pianificazione e di insediamento non solo abitativo ma anche di attività produttive.
10: Tra i benefici attesi, la creazione di nuove opportunità di investimento, un adeguamento dell'offerta abitativa alle esigenze delle famiglie di oggi, il recupero del patrimonio edilizio già esistente e una nuova valorizzazione degli edifici dismessi, compresi quelli delle aree minerarie, in una prospettiva anche ambientale e di sostenibilità. Prima che il piano diventi definitivo, bisognerà però attendere la fase delle osservazioni da parte dei cittadini e il successivo esame della regione.
12: Sono stati 8 anni lunghi, 8 anni di lavoro, di concerto con la regione, con le parti sociali, tutte le attività in generale che gravitano sulla nostra città. Avevamo un abitato in zona agricola molto importante, abbiamo cercato di dare una possibilità di vivere le campagne senza un consumo eccessivo di suolo. Sulle zone C abbiamo cercato di trovare una comunicazione più fruibile e più giusta tra la periferia e il centro urbano.
0: Un'edizione piena di novità. Il programma US, il progetto del gruppo L'Unione Sarda dedicato a formazione e sviluppo per imprese sarde, inizia il suo secondo percorso. L'obiettivo è sempre quello di offrire alle imprese isolane strumenti innovativi per stare al passo con l'evoluzione dei mercati, rafforzando allo stesso tempo le proprie competenze.
13: Abbiamo previsto una seconda edizione del corso lanciato l'anno scorso, proprio per il successo che ha avuto, un corso sostanzialmente di base, sui pilastri fondamentali per gestire una piccola media impresa familiare. Poi abbiamo pensato di lanciare un corso advanced, quindi un corso con contenuti di secondo livello su temi anche un pochino più specialistici.

0: possono essere utili alle nostre imprese per cercare di continuare a crescere.
1: Anche in questa seconda edizione, strette partnership di rilievo.
2: Abbiamo stretto un grande accordo col Sole 24 Ore, ci saranno 6 corsi svolti dalla loro scuola professionale, un corso sull'intelligenza artificiale con la LUIS e sempre con l'Università di Cagliari, chiaramente, che terrà 2 corsi dedicati al mercato locale.
3: Cantiere aperto, non si sa ancora quale Cagliari affronterà la stagione 26-27, ma intanto, come da tradizione recente, il calendario del prossimo campionato è già stato sorteggiato. I rossoblù partono da Parma, poi l'arrivo dell'Inter campione d'Italia alla Domus e ancora in casa contro il Lecce, prima della doppia trasferta con Atalanta e Udinese. Quest'anno saranno 5 le partite prima della sosta per le nazionali, le due pause saranno concentrate, con una maxi, da 3 settimane. Al rientro alla sesta ci sarà la Juventus, mentre il primo dei 2 turni infrasettimanali arriverà il 28 ottobre. Il Cagliari passerà il Ponte dei Santi a Roma con 2 partite in pochi giorni nella capitale. Più agevole la chiusura della Serie A, seppur ancora con 3 trasferte su 5, tutti potenziali scontri diretti, più la Roma all'ultima, Lecce e Genoa lontane dall'isola, il Torino alla Domus e il Frosinone ancora fuori casa. Questo invece è il calendario delle big in Sardegna. L'Inter e la Juve le prime, a fine novembre arriverà il Milan, mentre il Como versione Champions sarà a Cagliari a metà gennaio. Prima dell'ospitata finale giallorossi, a inizio aprile la sfida, sempre attesissima col Napoli, con grande probabilità di Massimiliano Allegri.
4: Il fascino del rugby con il suo modello organizzativo, la motivazione e lo spirito di squadra, uno sport di contatto complesso in cui la componente fisica si intreccia con la tecnica, la strategia e la resilienza psicologica, ma anche un terreno di studio ideale per i medici traumatologi dell'Arnas Brozu, che alla diagnosi e al trattamento delle lesioni del rugbista hanno voluto dedicare una giornata di confronto.
5: Una disciplina che sta riscuotendo sempre maggior successo anche grazie ai successi della nazionale italiana rugby, che nel Sei Nazioni per la prima volta è riuscita a sconfiggere i maestri del rugby, gli inglesi, e ci sembrava giusto dare spazio a una disciplina bellissima, presenta dei pattern di lesioni per noi traumatologi particolari che meritano di essere affrontate e studiate per dare sempre maggiori prestazioni e servizi agli atleti.
6: Noi siamo in grado comunque di gestire qualsiasi tipo di attività, anche quella tra virgolette di nicchia, ma poi stiamo parlando di sport medicine, e in Sardegna abbiamo una grande tradizione in questo senso.
4: A margine dei lavori, la Federazione Rugby, che vorrebbe candidare l'Italia ad ospitare i mondiali del 2035, ha lanciato la proposta utilizzare il futuro stadio di Cagliari per l'importante evento.
7: Quello che chiediamo come federazione è quello di avere un confronto con le istituzioni al fine di poter chiaramente anticipatamente prevedere e magari predisporre lo stadio con qualche piccola modifica rispetto alle necessità del calcio, per trovarci poi, in un caso speriamo positivo, poterlo utilizzare senza ulteriori problematiche.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Un delicato omaggio alla figura materna dalla voce di Maria Luisa Congiu. Questo il significato di Stella, brano scritto nel 2013 dalla cantante di origine oglianese che dall'età di 6 anni all'adolescenza è stata cresciuta dalla nonna materna.

0: era Istellas, uno dei brani più popolari di Maria Luisa Congiu, eseguito durante una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: I Cordas et Cannas affrontano il tema della Sardegna, terra di conquista nei secoli, in un loro brano intitolato Servidora. Lo eseguono due dei fondatori del gruppo, il cantante Francesco Pilu e Bruno Piccinnu alle percussioni, con Gianluca Dessì alla chitarra.

0: era tratto da una loro esibizione a Frimmos, abbinato al Festival delle Launeddas dell'agosto del 2020, questo brano che abbiamo ascoltato dai Cordas e Cannas.
1: Sono le 6 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina. Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
5: Un brano del primo periodo solista di Piero Marras, così a metà anni 80 interpretava le sue Batturinas.

0: Tastiere e improvvisazione in grande evidenza nelle Battorinas, ascoltate da Piero Marras e il suo gruppo di metà anni Ottanta.
1: Uno straordinario incontro nel 2004 tra il duo Pugioni e il coro Sunugoresu, diretto dal compianto Tonino Puddu, danno vita insieme a un emozionante brano, Frades Sardos, su testo della stessa Anna Maria Pugioni. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Frades Sardos, brano originariamente inserito nel disco Trattas Live del duo Pugioni, qui ripreso da una puntata di Anni Nora nel 2012.
1: Nell'ottobre del 1997 Andrea Parodi tiene il suo ultimo concerto con i D'Azenda. Solo 5 anni più tardi e dopo una lunga gestazione trova luce il suo primo album solista. Si intitola Abacada, come il brano che ascoltiamo con l'introduzione al sax di Gavino Murgia.

0: c'era anche il compianto Gimiliano Cabras al violoncello ad affiancare Andrea Parodi nella sua esibizione al Dromos Festival di Oristano del 1999, da cui abbiamo tratto Abacada.
1: Per 25 anni compente del coro del suo paese, Usini, Gian Mario Virdis nel 2006 ha inciso un suo disco dal quale tratta questa Cando.

0: per Isaiana. Chi sotto rende.
1: Era firmata da Soleandro, questa Cando, ascoltata dalla voce di Gianmario Virdis.
2: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
3: Il cantautore Luca Tilocca ha iniziato a cantare giovanissimo nei cori di Ittiri e Putifigari, per poi cominciare a esibirsi nel panorama della musica leggera dal 2006. È stato anche supporter di Gatto Panceri e tra le sue prime produzioni discografiche figura anche questo singolo cantato in italiano, Tu mi chiamerai.

0: Era la voce di Luca Tilocca in un brano di sua composizione Tu mi chiamerai, che ci riportava alle sue prime composizioni da cantautore.
1: Tra le produzioni del tempiese Sandro Fresi figura un album del 2003, Zivula, dal termine corso gallurese che indica il vento, la brezza. È incentrato sulla vocalità e sugli strumenti a ventu di Corsica e Sardegna. Si può ascoltare anche questa dedicata a Nanna Corsa dalla voce di Paola Giua.

0: La dolce ninna nanna, di origine corsa, cantata da Paola Giua con il gruppo di Sandro Fresi, accadeva nel 1997 sul palco di Icnos a Sedilo.
1: Giovane cantautore olbiese, Andrea Sanna ha firmato il suo esordio discografico con questo brano che ascoltiamo. Si intitola Tue, il cui video è stato pubblicato nel gennaio del 2021.

0: Era un omaggio alla Sardegna, il brano che abbiamo ascoltato da Andrea Sanna, che ha studiato alla Scuola Civica di Musica di Budoni e con Mogol al CET di Toscolano.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
5: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
8: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Sant'Anna naturale eufrizzante, 1,5 litro, 33 centesimi. Kinder Brioche 10 pezzi, 280 grammi, 1,98 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Passeggi aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Sono 148 i comuni chiamati al voto per questa tornata di amministrative nell'isola. Complessivamente 400.000 i sardi alle urne. In quattro comuni si potrà anche andare all'eventuale ballottaggio il 21 e 22 giugno. Si tratta delle tre città con più di 15.000 abitanti, Quartus, Sesto e Porto Torres, a cui si aggiunge Tempio in quanto capoluogo di provincia. A Sanluri, altro capoluogo di provincia, si avrà un turno definitivo. Sono infatti solo due i candidati alla carica di sindaco. In alcuni centri presente una sola lista, in questo caso la sfida sarà solo con il quorum del 40%. Questa tornata elettorale nell'isola può rappresentare anche un test per la giunta regionale quando siamo arrivati a metà legislatura, focus soprattutto sui centri più importanti di questi comunali. Videolina da domani alle 15 seguirà in diretta tutte le fasi dello spoglio con collegamenti in diversi centri della Sardegna.
1: Saper diventare da Cagliari a Pula l'alternativa che per buona parte dell'estate accompagnerà gli automobilisti. Sulla consortile tanto oltraggiata per i danni causati alle auto nel dopociclone, il nuovo bitume. Circa 5 km a partire da oggi fino a martedì il cantiere per la nuova pavimentazione stradale. Gli operai lavorano sotto il sole e si procede anche con lo sfalcio dell'erba. Mercoledì dal chilometro 7,2 al chilometro 8,9 infatti inizieranno i lavori da 1.700.000 euro per ricostruire il corpo stradale danneggiato e realizzare l'opera di sostegno antimareggiate. E allora, se da Pula verso Cagliari rimarrà invariato il passaggio sulla 195 lungomare, la variazione riguarderà la direzione opposta. Arrivando da Cagliari, percorrendo la 195, si potrà prendere l'uscita verso Contivecchia e percorrere la nuova rotatoria realizzata dall'autorità portuale e poi la consortile, appunto. Sarà in questi quattro giorni un'alternanza di semafori rossi e verdi mobili che avanzeranno con la progressione della bitumazione, appunto, fino a martedì in base al cronoprogramma ANAS, mentre dal lunedì ancora nuovo asfalto, in questo caso anche la nuova strada dovrà chiudere in direzione Cagliari per 5 km in quel tratto dell'81 già aperto al traffico per sistemare l'asfalto drenante. Prevista la deviazione nel vecchio tracciato della 195 tra San Rocco e Capoterra. L'estate rovente da capogiro è già iniziata.
2: Guardie mediche ancora a singhiozzo nell'Oristanese. Nel fine settimana diversi presidi di continuità assistenziale restano scoperti, da Oristano a Samugheo, da Simagis a Solarussa fino a Tramazza, Mogoro, Uras e Villa Sant'Antonio. L'ASL 5 riconduce il problema alla carenza di medici disponibili. È un sistema che oggi si regge in larga parte sui turni volontari, spesso coperti con soluzioni temporanee. Un quadro reso ancora più difficile dai bandi di reclutamento andati deserti, compresi quelli per l'assegnazione di incarichi provvisori di assistenza primaria e medicina generale. La direttrice Grazia Cattina ha indicato il numero unico come strumento per indirizzare i cittadini verso il presidio attivo più vicino o verso il pronto soccorso nei casi di reale emergenza, ma la criticità non è episodica. A Oristano il problema si trascina almeno dal 2023, quando il servizio entrò in crisi per le dimissioni di gran parte dei medici in servizio. Da allora il territorio vive una copertura fragile, aggravata anche dalla carenza dei medici di base. La risposta della ASL passa dagli ASCOT, dalle case della comunità, ma soprattutto da una riorganizzazione complessiva della medicina territoriale. Intanto, per molti comuni della provincia, il fine settimana resta il momento più scoperto della sanità di prossimità.
3: Il 41 bis è tarpa le ali?
4: Decisamente. Questo progetto prevedeva anche un terzo soggetto, che erano i detenuti. In realtà, con la scelta di trasformarlo in carcere adatto al 41 bis, questi detenuti sono stati tutti sparsi nei vari penitenziari, praticamente è stato tolto di mezzo questo passaggio, questo percorso.
3: Un percorso spazzato via, un carcere che cambia approccio, non dialoga con il territorio, isola e non dà una seconda possibilità. Il rammarico è palpabile nelle parole di Don Pietro Borrozzu, una vita spesa ad aiutare il prossimo, anche grazie al programma di giustizia riparativa Rianno Dari Fili con la cooperativa Ut Unum Sint. Ebbene, la rappresentazione teatrale Romeo e Giulietta del regista Paolo Floris è andata in scena tra gli applausi ma senza gli attori più attesi. Sì, c'erano gli studenti del liceo Fermi, ma non i detenuti di Badue Carros.
5: C'è un rammarico perché siamo partiti con tre gruppi di persone, i soci della cooperativa, gli ospiti della cooperativa, ancora un gruppo di detenuti della casa circondariale e infine un gruppo di studenti. sono venuti a mancare i detenuti.
6: Cosa cambierà con il 41 bis?
4: Beh, noi continueremo a lavorare anche per fare un servizio ai vari penitenziari.
3: Come massima, per Nuoro è una mazzata, anche perché, come rimarca l'educatrice Marina Fancello,
7: il nostro obiettivo è quello di far sentire le persone detenute che stanno all'interno della cooperativa parte della società.
8: Oggi siamo qua che analizziamo la tecnologia nella resicoltura, ma la prospettiva è di poterla utilizzare su tutti i settori dell'agricoltura.
9: Il drone che viene preparato e poi si leva in volo, siamo in uno dei terreni dell'azienda Ferrari, fra le più importanti di un settore, quello risicolo, che nonostante i prezzi in calo, i costi in aumento, guarda avanti puntando su qualità e nuove tecnologie.
8: Coldiretti a livello Italia ha già chiesto un tavolo di confronto con il Ministero dell'Agricoltura per analizzare la difficilissima situazione. Nonostante tutto si va avanti.
9: In questi 4,5 ettari di risaie si cerca di conciliare il lavoro tradizionale con l'innovazione, che offre spunti per ottimizzare le risorse e aumentare la competitività delle produzioni.
10: Il grande vantaggio è che noi possiamo fare trattamenti in qualsiasi momento. Molte volte non si riesce a entrare in campo a causa delle condizioni del terreno. Noi con il drone volando sopra la coltivazione possiamo intervenire in tempi rapidi.
9: Si tratta di droni speciali che richiedono autorizzazione di volo e piloti qualificati. Il loro utilizzo in agricoltura si va diffondendo su vasta scala.
10: L'arco della giornata lavorativa, se non so, ad esempio facciamo un trattamento da 50 litri per ettaro, siamo intorno ai 50 ettari al giorno.
8: Si possono migliorare di conseguenza i costi, ma anche proprio dosare in maniera più precisa concimi fitosanitari, ma anche le sementi come oggi qua stiamo vedendo in campo. L'evento
11: di oggi. Il Consiglio Comunale di Iglesias ha approvato il piano urbanistico comunale con 16 voti a favore e 5 contrari. Una decisione storica per la città, arrivata dopo oltre 4 ore di discussione.
12: Questo Consiglio Comunale ha fatto ciò che in 50 anni nessun altro Consiglio Comunale è riuscito a fare. Approvare il PUC adeguato al PPR, correggere le storture del piano regolatore generale che risale al 1980,

0: tutte le attività in generale che gravitano sulla nostra città. Avevamo un abitato in zona agricola molto importante, abbiamo cercato di dare una possibilità di vivere le campagne senza un consumo eccessivo di suolo. Sulle zone C abbiamo cercato di trovare una comunicazione più fruibile e più giusta tra la periferia e il centro urbano.
1: Un'edizione piena di novità. Il programma US, il progetto del gruppo L'Unione Sarda dedicato a formazione e sviluppo per imprese sarde, inizia il suo secondo percorso. L'obiettivo è sempre quello di offrire alle imprese isolane strumenti innovativi per stare al passo con l'evoluzione dei mercati, rafforzando allo stesso tempo le proprie competenze.
2: Abbiamo previsto una seconda edizione del corso lanciato l'anno scorso, proprio per il successo che ha avuto, un corso sostanzialmente di base, sui pilastri fondamentali per gestire una piccola media impresa familiare. Poi abbiamo pensato di lanciare un corso advanced, quindi un corso con contenuti di secondo livello su temi anche un pochino più specialistici.
1: Sold out l'appuntamento inaugurale nella sala multimediale del gruppo L'Unione Sarda a Cagliari con l'editore Sergio Zuncheddu, che ha ribadito la necessità per le imprese di programmare la crescita.
3: Tenersi aggiornati alla formazione siano una priorità per noi imprenditori. Ritengo che un'opportunità del genere in Sardegna debba essere colta, per cui oggi la mia curiosità e il mio interesse è a capire quale sia il programma e come può essere utile in futuro per la mia azienda.
1: E ci sono imprenditori che hanno voluto replicare la prima esperienza.
4: Quello che mi spinge a replicare è dato dal fatto che i contenuti che si sono espressi in questa sessione formativa sono stati di estrema qualità, per cui siamo ottimisti nel replicare e nell'aggiungere ancora delle informazioni che possono essere utili alle nostre imprese per cercare di continuare a crescere.
1: Anche in questa seconda edizione strette partnership di rilievo.
5: Abbiamo stretto un grande accordo col Sole 24 Ore, ci saranno 6 corsi svolti dalla loro scuola professionale, un corso sull'intelligenza artificiale con la LUIS e sempre con l'Università di Cagliari, chiaramente, che terrà 2 corsi dedicati al mercato locale.
6: Cantiere aperto, non si sa ancora quale Cagliari affronterà la stagione 26-27, ma intanto, come da tradizione recente, il calendario del prossimo campionato è già stato sorteggiato. I rossoblù partono da Parma, poi l'arrivo dell'Inter campione d'Italia alla Domus e ancora in casa contro il Lecce, prima della doppia trasferta con Atalanta e Udinese. Quest'anno saranno 5 le partite prima della sosta per le nazionali, le 2 pause saranno concentrate, con una maxi, da 3 settimane. Al rientro alla sesta ci sarà la Juventus, mentre il primo dei 2 turni infrasettimanali arriverà il 28 ottobre. Il Cagliari passerà il Ponte dei Santi a Roma con 2 partite in pochi giorni nella capitale. Più agevole la chiusura della Serie A, seppur ancora con 3 trasferte su 5, tutti potenziali scontri diretti, più la Roma all'ultima, Lecce e Genoa lontane dall'isola, il Torino alla Domus e il Frosinone ancora fuori casa. Questo invece è il calendario delle big in Sardegna. L'Inter e la Juve le prime, a fine novembre arriverà il Milan, mentre il Como versione Champions sarà a Cagliari a metà gennaio. Prima dell'ospitata finale giallorossi a inizio aprile la sfida, sempre attesissima col Napoli, con grande probabilità di Massimiliano Allegri.
7: Il fascino del rugby con il suo modello organizzativo, la motivazione e lo spirito di squadra, uno sport di contatto complesso in cui la componente fisica si intreccia con la tecnica, la strategia e la resilienza psicologica, ma anche un terreno di studio ideale per i medici traumatologi dell'Arnas Brozu, che alla diagnosi e al trattamento delle lesioni del rugbista hanno voluto dedicare una giornata di confronto.
8: Una disciplina che sta riscuotendo sempre maggior successo anche grazie ai successi della nazionale italiana rugby, che nel Sei Nazioni per la prima volta è riuscita a sconfiggere i maestri del rugby, gli inglesi, e ci sembrava giusto dare spazio a una disciplina bellissima, presenta dei pattern di lesioni per noi traumatologi particolari che meritano di essere affrontate e studiate per dare sempre maggiori prestazioni e servizi agli atleti.
9: Noi siamo in grado comunque di gestire qualsiasi tipo di attività, anche quella tra virgolette di nicchia, ma poi stiamo parlando di sport medicine, e in Sardegna abbiamo una grande tradizione in questo senso.
7: A margine dei lavori, la Federazione Rugby, che vorrebbe candidare l'Italia ad ospitare i mondiali del 2035, ha lanciato la proposta utilizzare il futuro stadio di Cagliari per l'importante evento.
10: Quello che chiediamo come federazione è quello di avere un confronto con le istituzioni al fine di poter chiaramente anticipatamente prevedere e magari predisporre lo stadio

con qualche piccola modifica rispetto alle necessità del caso, per trovarci poi in un caso, speriamo positivo, poterlo utilizzare senza ulteriori problematiche.

0: scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti restando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di la chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
4: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
5: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
6: Da un'idea di Antonio Lotta nascono nel 1992 a Seneghe gli Yanas, un gruppo che agli esordi esegue brani vocali a cappella o con l'accompagnamento di tastiere elettroniche o fisarmonica. Un esempio concreto è offerto da questo brano, comparso nel loro disco omonimo, in cui si racconta di fate e folletti.

0: Era l'ampio organico di 10 elementi degli Janas durante la loro esibizione alla terza edizione di Ignos, a Sedilo, nel 1997.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus dessa terra nostra.
3: Karma è il duo cui hanno dato vita il tastierista Davide Guiso e la cantante Francesca Lai. Hanno esordito discograficamente nel 2019 con un album comprendente brani cantati in italiano, sardo e inglese. Una produzione del 2024 è questa Vivimi.

0: Erano i Karma, band che ruota attorno alle figure di Davide Guiso e Francesca Lai. Sua la voce in questo brano, prodotto nel 2024 e intitolato Vivimi.
1: Gianni Obili è nato ad Assolo, piccolo paese ai piedi della Giara. Nel 2005 ha prodotto un album con 13 brani di sua composizione, alcuni dei quali cantati in sardo. Lo ascoltiamo adesso in un classico del repertorio isolano, Non poto reposare.

0: Abbiamo ascoltato Non potto reposare nella versione del cantautore Gianni Obili, emigrato agli inizi degli anni Ottanta a Milano.
1: Sono le 7:32 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
11: Nel momento dell'esplosione della pandemia di Covid-19, l'ogliastrina Manuela Mameli ha registrato nella sua casa di Triei un brano di Antonio Pani dal titolo Rosa Galana, accompagnandosi alla chitarra.

0: Era l'intensa interpretazione di Rosa Galana da parte di Manuela Mameli da una registrazione domestica del marzo del 2020.
1: Mama Rua è uno dei primissimi brani confezionati nel 1976 dai Banda Beni, un rock serratissimo che qui ascoltiamo da un'esibizione televisiva del gruppo.

0: Abbiamo ascoltato Mario Biggio e i fratelli Carlo e Filippo Vespa, cioè i Bandabeni, in Mama Tua.
1: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra e Cnusa, 15 per 66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 840 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
5: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità.
6: Sara Diolina. I sonus dessa terra nostra.
7: L'importanza del rispetto tra i popoli è il tema che accompagna questo brano che ascoltiamo dalla voce di Sandra Ligas. Si intitola Danzighedda e ad accompagnare la cantante di Elmas ci sono anche Jörg Neubert al violino, Daniele Cucco alla chitarra e Massimo Perra alle percussioni.

0: Era Sandra Ligas durante la sua esibizione al Festival delle Launeddas a Villa Pozzu nell'agosto del 2022.
1: Suono dall'intensa carica ritmica e recupero di matrici etniche caratterizzano il lavoro dei Mano, gruppo sassarese formato a principio degli anni 90 su iniziativa di due ex componenti del gruppo, più marcatamente jazz, dei Metrò. Nel 1995 ha prodotto il suo unico disco, nel quale compare anche questo brano Sacussenzia, per il quale ha utilizzato versi di Raimundo Piras.

0: La voce di Rinaldo Bagella, il basso di Gavino Riva, la chitarra solista di Giuseppe Loriga e la batteria di Tore Manno a caratterizzare il suono dei Mano sul palco della prima edizione di Ichnos, tenutasi a Sedilo nel giugno del 1993.
1: Il gruppo femminile delle Balentes, dopo un lungo periodo di silenzio, è tornato alle incisioni discografiche nel 2022 con l'album Inghirios, racconta di storie e leggende della Sardegna. Un brano che stiamo per ascoltare auspica che a vestire i panni della prima pandela nell'Ardia di Sedilo possa essere una donna.

0: Abbiamo ascoltato le voci di Stefania Liori, Pamela Lorico e Federica Puzzolu, con Fabrizio Laia alla chitarra sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Un brano che ci riporta agli esordi di Elena Ledda, quando l'artista si cimentava prevalentemente nei motivi della tradizione, compreso il canto in re, lo dimostra questa disisperata galluresa.

0: Era Elena Ledda, accompagnata alla chitarra da Alberto Susnik, componente del primo nucleo del gruppo Suono Officina.
1: Sono le 8:00.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
11: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
17: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
18: Da Steven Spielberg.
17: Non riesco a capire, sono persone.
18: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
17: Cosa vuoi fare?
19: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia, 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock, la disco music live dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
21: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
22: Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
23: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
22: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
24: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
0: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano La Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
1: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
2: Ogni secondo venerdì del mese con l'Unione Sarda, l'Unione Plus, la AI in redazione, il nuovo inserto mensile dedicato al mondo dell'intelligenza artificiale. Un viaggio per capire come l'AI sta cambiando il nostro pianeta e la nostra vita quotidiana. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Colorificio Edilcolora San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
1: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15 per 66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 8 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
7: Tranquilla, ci pensiamo noi.
6: Davvero? Anche COLF e badanti?
7: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
6: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
8: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
10: Vieni a scoprirla da Autovam.
11: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari. Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento. Un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno, dalle 11 alle 13, vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia, in via Isola Peddone, per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: colline vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
2: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
4: Ma che luce che c'avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
6: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
8: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Sardegna grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Questa infatti garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con sole protagoniste e con cieli sereni, anche se nel corso del pomeriggio qualche velatura in più del cielo non la escludiamo. Il contesto climatico sarà estivo con temperature massime diurne in generale comprese fra i 24 e i 31 gradi. Da segnalare poi un po' di vento che si farà sentire sulla costa settentrionale. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 9:01.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Politica in apertura. Urne aperte dalle 7 alle 23 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Al netto delle vittorie al primo turno restano da assegnare ancora 41 comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 dei quali sono capoluoghi. Si tratta di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani.
3: Il governo rinnova il taglio delle accise sul carburante ancora una volta, portandolo fino al 3 luglio, e lo fa riducendo lo sconto sul gasolio, non più 10 centesimi al litro ma 5. Tenendo conto anche dell'IVA significa che il taglio passa da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. L'effetto alla pompa in realtà dovrebbe vedersi in modo limitato. L'obiettivo del governo è proprio fare in modo che il prezzo resti poco sotto o comunque vicino alla soglia dei 2 euro al litro.
4: Ora gli esteri. Continua a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti nello stretto di Hormuz, uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo per il commercio energetico globale. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver abbattuto altri 2 droni d'attacco iraniani che, secondo Washington, rappresentavano una minaccia per il traffico marittimo internazionale nell'area. L'episodio arriva dopo che Iran e Stati Uniti si sono scambiati nuovi attacchi e Teheran ha aperto il fuoco contro Kuwait e Bahrain.
3: Il presidente ucraino Zelensky incontrerà oggi a Londra il suo omologo francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il premier britannico Starmer. I 3 leader europei si incontreranno prima tra loro e poi alle 18:30 italiane si riuniranno con Zelensky per fare il punto sul lavoro svolto per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina, ha dichiarato la presidenza francese. Intanto ancora attacchi con droni russi sull'Ucraina, 2 morti la scorsa notte.
4: L'ex presidente di Cuba Raul Castro è riapparso in pubblico per la prima volta dopo l'incriminazione negli Stati Uniti per l'abbattimento di 2 aerei di esuli cubani avvenuto nel 1996, formalizzata da Washington lo scorso 20 maggio. Il leader storico della rivoluzione ha partecipato a La Habana a una cerimonia organizzata in occasione del suo 95esimo compleanno e del 65esimo anniversario della fondazione del Ministero dell'Interno, che è stata trasmessa dalla televisione di Stato.
3: Lo sport in chiusura è il tennis. Mirra Andreeva vince il Roland Garros battendo la polacca Maja Czalińska in 2 set. La coppia formata da Marcel Granollers e Horacio Zeballos si aggiudica invece il doppio imponendosi per 6-4-6-2 sul finlandese Eliovar e il britannico Patten. Oggi la finale tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. In Formula 1 a Monte Carlo Kimi Antonelli su Mercedes conquista una storica pole e si piazza davanti alla Red Bull di Max Verstappen a secondo e alla Ferrari di Lewis Hamilton terza.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
0: Radiolina Story.
10: la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
11: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
13: Sì. Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
17: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
18: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
19: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
17: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
20: Lo lascerai, prima o poi.
17: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
22: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
23: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
22: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
24: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
25: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
26: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
27: E vuoi sapere perché?
26: Perché conviene! Ascolta gusto.
28: Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, carne italiana, confezione convenienza, a 5,99 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
29: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
28: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
30: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
31: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
32: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
2: Festa di Sant'Antonio. Un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7. Santa messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16 rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
6: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Ogni secondo venerdì del mese con l'Unione Sarda, l'Unione Plus, la AI in redazione, il nuovo inserto mensile dedicato al mondo dell'intelligenza artificiale. Un viaggio per capire come l'AI sta cambiando il nostro pianeta e la nostra vita quotidiana. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 9:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
4: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
3: Davvero? Anche per me?
4: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
5: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Birra Dreher 66 cl 89 centesimi. Gelato Cardor Classico vari gusti 500 grammi 2,39 €. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
8: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
9: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
10: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
11: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
12: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: Dal 30 giugno al 5 luglio al Museo Marongio di Cabras si terrà il Sardegna Archeofilm Festival 2026.
1: Film, documentari e dialoghi attorno alla migliore produzione di video dedicati all'archeologia, con la partecipazione degli autori.
0: Sardegna Archeofilm Festival 2026.
1: Museo Marongio di Cabras, dal 30 giugno al 5 luglio.
0: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
2: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Citro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
4: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Sardegna grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Questa infatti garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con sole protagoniste e con cieli sereni, anche se nel corso del pomeriggio qualche velatura in più del cielo non la escludiamo. Il contesto climatico sarà estivo con temperature massime diurne in generale comprese fra i 24 e i 31 gradi. A segnalare poi un po' di vento che si farà sentire sulla costa settentrionale. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 9:58.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Urne aperte dalle 7 alle 23 e poi di nuovo domani dalle 7 alle 15 per i ballottaggi che riguardano 42 comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia, Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata, per la scelta del nuovo sindaco. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Ad essere chiamati alle urne sono 1.133.135 elettori distribuiti in 1.303 sezioni.
3: Sempre in ambito politico si amplia, seppure di pochi decimali, la distanza tra la coalizione di centrodestra e quella di centrosinistra. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio realizzato da Tecnè per l'agenzia Dire, con interviste effettuate tra il 4 e il 5 giugno. La maggioranza che sostiene il governo Meloni si attesta al 46%, in lieve calo dello 0,1% rispetto alla precedente rilevazione. Le opposizioni invece scendono al 44,4%, perdendo 3 decimali, e il divario tra i due schieramenti sale così a 1,6 punti percentuali.
4: Andiamo all'estero. La cerchia ristretta di oligarchi russi vicini a Vladimir Putin continua a condurre una vita lussuosa nonostante le sanzioni imposte dall'Occidente dopo l'invasione dell'Ucraina. Lo rivela un'inchiesta del Wall Street Journal, secondo la quale gli oligarchi amici dello zar usano jet privati di lusso prodotti in Occidente grazie a una rete di società intermediarie, registrazioni offshore e triangolazioni in paesi che non hanno imposto le misure contro Mosca.
3: Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati 71 nuovi casi confermati di Ebola nelle ultime 24 ore. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute congolese, secondo quanto riportato dall'agenzia UAM, il numero totale di casi confermati è di 452 dall'inizio dell'epidemia del raro ceppo di Ebola, dichiarata il 15 maggio, mentre il bilancio delle vittime documentate ha raggiunto quota 82.
4: Torniamo in Italia. Prima l'allarme: hanno rubato la lapide della tomba di Gigi Proietti. Poi, nel corso delle ore, è emersa la verità: nessun furto. La lapide del noto artista è stata rimossa dall'agenzia funebre su richiesta della famiglia per poter aggiungere il nome della moglie, Sagitta Alter. L'allarme era scattato nel pomeriggio di ieri e l'AMA, come comunicato in una nota, aveva immediatamente denunciato l'accaduto alle autorità competenti. In serata la precisazione della famiglia ha chiarito tutto.
3: Il calcio e le amichevoli delle nazionali: avvicinamento ai mondiali perfetto per la Germania, che fa 2-2. Dopo aver regolato la Finlandia, Kimmich e compagni sconfiggono 2-1 gli Stati Uniti con la rete di Sané. Pulisic in campo fino al 62esimo, sfiora il gol. Vittoria anche per il Portogallo, che regola 2-1 il Cile. Ma è caso Leao: risse e pugno a Roma, nel milanista viene espulso. Assist di Lukaku nel 5-0 del Belgio sulla Tunisia, che firma la vittoria inglese sulla Nuova Zelanda.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Giugno in ufficio significa una sola cosa: la stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
12: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
13: Tranquilla, andiamo da Globo.
12: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
14: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
15: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
16: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, fianco Brico Cifadda, e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
17: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
18: E vuoi sapere perché?
17: Perché conviene! Ascolta gusto.
19: Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad, a 1,89 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
20: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
19: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
21: Colorificio Edilcolora San Luri, produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici, commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi, consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
22: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
23: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
24: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri. I cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, un mare di musica racconta 500 anni di storia. Ogni secondo venerdì del mese con l'Unione Sarda, l'Unione Plus, la AI in redazione, il nuovo inserto mensile dedicato al mondo dell'intelligenza artificiale. Un viaggio per capire come l'AI sta cambiando il nostro pianeta e la nostra vita quotidiana. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radio Lina Story.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai sese quattro di Amengiano, ai squatre quattro di Apostibrangio e ai dege quattro di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
4: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
5: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
4: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
5: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
4: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniel. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni, senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
10: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
11: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
12: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Macchina Storia.
1: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche colf e badanti?
5: Certo, CAFCIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
7: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Sardegna grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Questa infatti garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con sole protagoniste e con cieli sereni, anche se nel corso del pomeriggio qualche velatura in più del cielo non la escludiamo. Il contesto climatico sarà estivo con temperature massime diurne in generale comprese fra i 24 e i 31 gradi. A segnalare poi un po' di vento che si farà sentire sulla costa settentrionale. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70 Radiolina Storia.
1: Sono le 11:00.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
2: Cifada, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il governo rinnova il taglio delle accise sul carburante ancora una volta, portandolo fino al 3 luglio, e lo fa riducendo lo sconto sul gasolio, non più 10 centesimi al litro ma 5. Tenendo conto anche dell'IVA, significa che il taglio passa da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. L'effetto alla pompa in realtà dovrebbe vedersi in modo limitato. L'obiettivo del governo è proprio fare in modo che il prezzo resti poco sotto, o comunque vicino, alla soglia dei 2 euro al litro.
4: Intanto urne aperte fino alle 23 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Al netto delle vittorie al primo turno, restano da assegnare ancora 41 comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 dei quali sono capoluoghi. Si tratta di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani.
5: Il corpo di Mirko Budri è riemerso dalle acque del Lago Nero a Madesimo dopo 4 mesi dalla scomparsa. Il 56enne era dichiarato disperso dal 15 febbraio scorso, dopo essere stato travolto da una slavina nei pressi del Lago Nero. Budri era un grande appassionato di montagna e sport all'aperto. Come ricostruito, a febbraio scorso si trovava a bordo della sua motoslitta in compagnia della moglie e di 3 amici, quando un tratto del versante si è staccato, travolgendolo e facendolo finire direttamente nel lago.
4: Gli esteri, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà oggi a Londra per incontrare il primo ministro del Regno Unito, Starmer, e il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz, e discutere della guerra di invasione russa. Questa riunione consentirà di proseguire lo stretto coordinamento sulla comune agenda di sostegno all'Ucraina e di rafforzamento della pressione sullo sforzo bellico russo, ha reso noto l'Eliseo venerdì scorso.
5: Il programma di armi nucleari della Corea del Nord è assolutamente non negoziabile, ha dichiarato Kim Jong-un, la potente sorella del leader Kim Jong-un, citata dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap alla vigilia della visita nel paese del presidente cinese Xi Jinping. Non tollereremo alcuna minaccia, ha affermato Kim Jong-un, che è considerata una figura chiave nella comunicazione e nella politica estera del paese.
4: Lo sport in chiusura: Little Volley femminile vince contro la Turchia 3-1 e si conferma in testa alla classifica di Nations League a punteggio pieno. 39esimo successo consecutivo per le ragazze di Velasco, trascinate da Nervini, Adighe e Wakalor. Appuntamento stasera alle 19:30 contro le padrone di casa del Brasile, a 9 punti come le azzurre, ma con un set concesso in più alle avversarie.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
9: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina.
10: Non ho niente da mettermi.
11: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
12: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
11: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
12: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
13: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
16: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
17: Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
18: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
17: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
19: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
20: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
2: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
4: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
10: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 11 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
9: Vieni a scoprirla da Autovam.
10: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
13: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
0: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
3: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
5: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
6: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
7: Aspetta che metto l'occhiale da sole.
6: Tac!
8: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
8: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 11:58.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Esteri in apertura. Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv e altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. I media israeliani riferiscono che uno dei terroristi coinvolti nell'attentato, un arabo israeliano, è stato eliminato. Le forze dello Shin Bet sono state dispiegate nella zona. Nel frattempo l'IDF ha fatto sapere di aver neutralizzato un sospetto operativo di Hamas che partecipò alla strage del 7 ottobre.
4: Paura negli Stati Uniti per una sparatoria avvenuta durante un affollato festival di quartiere a Toledo, nello stato dell'Ohio. Almeno 12 persone sono rimaste ferite, due delle quali versano in condizioni critiche, dopo che diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nei pressi dell'Old West End Festival. Secondo una prima ricostruzione, la sparatoria sarebbe stata il risultato di uno scontro armato tra più persone. I responsabili sono ancora in fuga e la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo per rintracciarli.
5: Aveva solo 20 anni Lorenzo Casale, giovane motociclista morto in un incidente sulla via Appia all'altezza di Monte San Biagio, nella provincia di Latina, nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 giugno. Secondo i primi rilievi e testimonianze, Casale era alla guida della sua moto quando ha perso il controllo del proprio mezzo finendo contro un'auto che proveniva dalla direzione opposta. Il tutto è avvenuto a pochi chilometri da casa della famiglia Casale.
4: Il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, respinge l'accusa di molestie sessuali che un'imprenditrice ricevuta nel suo ufficio ha avanzato nei suoi confronti. L'esponente forzista, attuale presidente della bicamerale per affari regionali e l'autonomia, ha fornito la propria versione in un'intervista alla Repubblica, spiegando di non aver ricevuto nessuna carta, nessun atto di indagine.
5: 1,2 milioni di persone a Madrid per la messa di Papa Leone XIV. In Plaza Cibeles, in prima fila, Re Felipe VI, la regina Letizia e le principesse Eleonora e Sofia. Poi in processione Corpus Domini, che non è folklore o estetica, ma è presenza di Gesù, ha detto il Papa. 42 maxi schermi. Questa è la gioventù del Papa, in coro i Papa Boys. Basta egoismo, indifferenza, no a una fede comoda e privata, ha detto il Papa aggiungendo. Religiosità della Spagna sia scuola di fede, non sia museo del passato.
4: Il tennis è il giorno della finalissima del Roland Garros, in programma alle 15 sul centrale di Parigi. La sfida è tra l'italiano Flavio Cobolli, numero 13 al mondo, e il tedesco Alexander Zverev, numero 3. E il primo ha raggiunto l'ultimo atto dello Slam di Parigi senza scendere in campo nella semifinale tutta azzurra contro Matteo Arnaldi, colpito da un virus nelle ore precedenti il match. Il secondo invece ha piegato il ceco Mensik, numero 27 ATP, in 4 set.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
0: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
11: Radio Lina, Radio Notizie.
12: Buongiorno e buona domenica da Simona De Francisci in studio per questa edizione del Radio Giornale. La cronaca in apertura, la tragedia di San Sperati. Un operaio di 26 anni di origini marocchine e residente in paese è morto dopo che il furgone della ditta di trasporto per la quale lavorava è finito fuori strada. L'allarme è scattato qualche ora dopo. Inutili i soccorsi. Oggi Sardegna al voto, urne aperte in 148 comuni dell'isola. Si vota sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Videolina e Radiolina seguiranno lo spoglio in diretta. Alle 21, analisi del voto con radar, speciali elezioni. Via libera del Ministero dell'Ambiente a un impianto agrivoltaico che si estenderà su un'area di circa 52 ettari nelle campagne di Sassari. La società Asia Nurra SRL potrà piazzare i pannelli nella località La Corte, circa 8 km da Porto Torres. Sì del Ministero della Cultura anche al parco eolico offshore al largo di Carloforte. Al TG di Vigliorina la preoccupazione dei sindaci del territorio. I bacini della Sardegna hanno un indice di riempimento superiore al 90%, ma dalle associazioni di categoria arriva l'invito a nuovi investimenti nelle interconnessioni delle dighe alla gestione della risorsa acqua. Ponti pericolanti da 10 anni e da febbraio strade chiuse per frane e altre condizioni precarie. A Bolotona esplode la protesta. Ad Alghero l'atteso appuntamento con il triathlon. Migliaia gli atleti appassionati provenienti da tutta Europa. 3 le discipline previste dall'Ironman, nuoto, ciclismo e corsa, in una gara che promette spettacolo e agonismo. Grazie per averci seguito. Ancora buona domenica.
13: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
14: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
15: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
16: E vuoi sapere perché?
15: Perché conviene! Ascolta gusto.
17: Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, carne italiana, confezione convenienza, a 5,99 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
18: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
17: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
19: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
20: San Radiolina. I sono stessa terra nostra.
21: Uno dei primi e travolgenti successi dei Tazenda, Nanè Dumeu. Lo ascoltiamo rivisitato in una recente elaborazione del gruppo con la voce trainante di Nicola Nite.

0: Gai.
1: Abbiamo ascoltato i Tazenda in un classico del loro repertorio, Nanneddu Meu.
2: Al repertorio religioso Elena Ledda ha dedicato un bellissimo album, Cantende a Deus, uscito nel 2009. Ma brani di questo tenore hanno caratterizzato anche la sua produzione precedente. Questa preghiera era contenuta nell'album Incanti del 1993.

0: Erano i Sonos con Elena Ledda al Dromos Festival di Oristano nel 1999. Il brano si intitolava Preghiera.
1: Vibes in Black, l'evento più nero dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
2: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e

0: jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri. I cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, un mare di musica racconta 500 anni di storia.
1: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
2: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
3: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
4: Sarradiolina. I sonus dessa terra nostra.
5: Tra i tanti ospiti nei dischi degli Stentales figura anche Pierangelo Bertoli. Canta in sardo nel brano Promissas, che ascoltiamo.

0: Pierangelo Bertoli firmò un brano per gli Stentales in un loro disco del 2004. Qui lo abbiamo ascoltato in Promissas.
1: Anche Beppe Dettori è andato a rileggere a suo modo il classico Non poto reposare, scritto da Barò Resini e Giuseppe Rachel. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato anche l'arpa di Raul Moretti in questa versione di Non potto reposare di Beppe Dettori.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 12 e 30 minuti.
3: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Dal 19 al 21 giugno a San Salvatore di Sinis si terrà l'Archeo Beer Fest 2026.
7: Tre giorni di conferenze, degustazioni e musica dal vivo per riscoprire il legame millenario che unisce la nostra isola alla birra.
6: Archeo Beer Fest 2026 a San Salvatore di Sinis da 19 al 21 giugno.
7: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
8: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
9: Tranquilla, ci pensiamo noi.
8: Davvero? Anche colf e badanti?
9: Certo, CAFCIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
8: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
12: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
13: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
14: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
15: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
16: Sulentore è l'adattamento di un canto in re reso nel primo album del 1981 del duo Puggioni. Lo ascoltiamo dalla voce di Anna Maria Puggioni con la chitarra del fratello Giovanni.

0: Abbiamo ascoltato Su Lentore, un altro dei brani del duo Pugioni che fu scelto come sigla del programma Sardegna Canta.
1: Di Benito Urgu si conosce il versante più rivolto alla comicità, alla satira o alla parodia, ma l'artista oristanese ha prodotto anche canzoni su tematiche meno leggere, la riprova negli anni 90, quando compose questa Valentia. Valentia.

0: Valentia era il brano di Benito Urgu, presentato sul palco di Ignus a Sedilo nel giugno del 1994.
1: Fizzos è il titolo di un brano dei Karma, il gruppo che fa capo al chitarrista Davide Guiso e alla cantante Francesca Lai. Sono loro stessi a firmare la canzone dedicata a tutti i figli di Sardegna e a coloro che la amano. Il videoclip che stiamo per vedere è stato girato a Galtellì con la partecipazione di ragazzi che indossano gli abiti della tradizione e di due anziani del paese.

0: Mauro Tore al basso e Simone Floris alla batteria completavano la formazione dei Karma, che in questo brano, Fizzos, si sono avvalsi anche degli apporti di Giacomo Verdeu all'organetto e Luca Desogos alle launeddas e solitto.
1: Piero Marras è stato il primo artista a utilizzare le elettroneddas, particolari launeddas ideate dall'ingegnere sulcitano Francesco Capuzzi. Il cantautore nuorese le impiega in questo brano.

0: Era davvero una preziosa rarità il brano che abbiamo ascoltato da Piero Marras con l'utilizzo delle elettroneddas.
1: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
0: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
6: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Birra Dreher 66 cl 89 centesimi. Gelato Cardor Classico vari gusti 500 grammi 2,39 €. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
7: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibe University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o Master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibeuniversity.com. Mibe University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibe University. We create value.
8: Ogni secondo venerdì del mese con l'Unione Sarda, l'Unione Plus, la AI in redazione, il nuovo inserto mensile dedicato al mondo dell'intelligenza artificiale. Un viaggio per capire come l'AI sta cambiando il nostro pianeta e la nostra vita quotidiana. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
10: Un classico del repertorio algherese in catalano è Mignona Morena. La ascoltiamo dalla voce di Franca Masu, accompagnata da Mauro Palmas al mandoloncello e da Peo Alfonsi alla chitarra, in un'apparizione a Sardegna Canta del 2003.

0: Abbiamo ascoltato Minion Amore, brano originariamente inciso da Franca Masu nel suo album Alguimia.
1: Giovanissima voce quella di Marta Manei, nata e cresciuta a Oristano ma con origini tra Ula Tirso e Teti. A 15 anni inizia a scrivere le sue prime canzoni e a esibirsi in pubblico. Nel 2021 registra il suo primo singolo, con il quale ha vinto il premio ICNUSA per il miglior testo al Radiolina Contest. Questa che ascoltiamo si intitola Riflesso.

0: vedrò.
1: Ancora una proposta del programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2023. È stata ospite della trasmissione anche Marta Money, che abbiamo ascoltato in Riflesso.
2: Sono le 13:00.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Medio Oriente in apertura. Sparatorie attualmente in corso a Sharon, nel nord di Tel Aviv, hanno provocato un morto e 4 feriti. La polizia ha dichiarato a Channel 12 di sospettare che si tratti di terrorismo. 2 i sospettati, uno di loro è stato neutralizzato, mentre l'altro sembra essere fuggito a bordo di un'auto. Ed è scattato l'allarme a Zur al-Rizaq per il timore di un'infiltrazione terroristica. L'IDF ha fatto sapere di aver neutralizzato un sospetto operativo di Hamas che partecipò alla strage del 7 ottobre.
5: Un deposito di combustibile nucleare esaurito vicino all'ex centrale a Chernobyl è stato colpito da un drone russo, lo riferisce la società ucraina per l'energia atomica. Il container era vuoto e i livelli di radiazioni sono nella norma. In fiamme un'area di 40 metri quadri. L'incendio è stato spento e non si registra alcun ferito. Il presidente ucraino Zelensky afferma: il missile Shahed ha colpito un'infrastruttura di estrema importanza, è un atto estremamente vile.
6: Urne aperte sino alle 23 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni. Compresi 6 capoluoghi di provincia, si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Al netto delle vittorie al primo turno restano da assegnare ancora 41 comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 dei quali sono capoluoghi. Si tratta di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani.
5: A Roma un uomo si è spogliato a bordo di un autobus ATAC, ha iniziato a molestare i passeggeri e all'arrivo dei carabinieri avrebbe reagito con minacce e resistenza. Per questo il 59enne, originario della provincia di Catania e già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai militari della stazione Roma Piazza Dante. L'episodio ha provocato anche il blocco del servizio della linea per oltre mezz'ora.
6: Economia. Ai nastri di partenza il nuovo BTP Italia Sì, il titolo di Stato indicizzato all'inflazione, pensato per proteggere dai rincari dei prezzi e riservato ai risparmiatori individuali. Il collocamento avverrà nell'arco di una settimana, da lunedì 15 giugno a venerdì 19 e già venerdì 12, quando sarà svelato il tasso minimo fisso garantito, sarà possibile avere un'idea del guadagno minimo lordo. Per questa emissione il BTP Italia Sì avrà durata 5 anni con cedole semestrali legate al tasso di inflazione nazionale del periodo.
5: Lo sport oggi, 4 appuntamenti per una domenica tutta azzurra. Si parte alle 14 con Marco Bezzecchi, leader del mondiale di MotoGP, che in Ungheria dovrà vedersela soprattutto contro Marc Marquez, che sembra il più in palla a Budapest. Alle 15 la Formula 1 vede Kimi Antonelli, primo nella classifica piloti, a partire dalla pole position a Monte Carlo, anche se Verstappen ed Hamilton per alla stessa ora, grandissima occasione per Flavio Coboldi, che a partire dalle 15 sfiderà Zverev nella finale del Roland Garros. Alle 21 c'è poi Grecia-Italia, ultima partita di Baldini come CT ad interim.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina e anche su Videolina.
0: Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
9: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto!
10: Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad, a 1,89 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
12: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
13: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
14: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
15: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
16: Una leggenda narra di una strega che succhia il sangue dei bimbi non ancora battezzati. Le mamme, per ingannarla, nascondono nella culla un pettine e la strega, Sasurbile, cui piace contare, tenta di contarne più volte i denti, sapendo contare però solo fino a 7. Così sino all'alba, quando torna a casa per riprendere le sembianze di donna, lasciando il neonato incolume. È la storia raccontata in Surbile, dall'album Inghirios delle Valentes.

0: erano i delicati tocchi di Surbile, il brano ispirato ad una leggenda popolare ad Orgali e cantato dalle Balentes nell'album Inghirios.
1: Maria Giovanna Cherchi, nell'arco della sua carriera, ha raccolto importanti e prestigiose collaborazioni, tra le altre quella di Bachisio Bandinu, che firma i versi di questa Pedras Fittas, che ascoltiamo dalla voce della popolare cantante bolotanese.

0: Era Maria Giovanna Cherchi, ascoltata in Pedras Fittas, sul palco di Frimmos a Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15 x 66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
3: Pan. Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
5: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Sara Diolina. Il sonus tessa terra nostra.
10: Uno dei primi successi degli olbiesi Cordas et Cannas è stato certamente Su Falchittu, brano travolgente che invita al ballo. Ha raggiunto l'obiettivo anche tra il pubblico cubano, quando lo proposero dal palco di Ignos, allestito a L'Avana il 31 ottobre del 1998.

0: Muchas gracias.
1: Era Su Falchittu dei Cordas e Cannas, inserita in chiusura dell'ampia sintesi televisiva che fu realizzata per Icnos il 31 ottobre del 1998 a La Habana sotto il caldo sole dei Caraibi.
2: Tratto da Sardegna Canta del 2000, ascoltiamo Franco Madau in Canzone Narami.

0: Sono le 13 e 33 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Aluina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Sant'Anna naturale o frizzante, 1,5 litri, 33 centesimi. Kinder Brioche 10 pezzi, 280 grammi, 1,98 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
5: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto, dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
6: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
7: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
8: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
9: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
10: Dall'incontro tra Cecilia Concas ed Emanuele Bazzoni nasce il brano Lughe in Sanima, primo atto del progetto Un'isola in musica. Parla di un grande amore platonico tra due persone sposate che continuano a sfuggirsi.

0: spettacolari paesaggi di Castelsardo hanno fatto da scenario a questo video, con protagoniste le voci di Cecilia Concas, che è anche autrice di testo e musica, ed Emanuele Bazzoni.
1: I Nuoresi Raimi, in un loro album inciso nel 1994, hanno attinto anche dal repertorio di canti armonizzati da cori polifonici, tra questi Suballittu Cadenzadu, scritto da Alessandro Catte, direttore del Coro Ortobene.

0: l'ha inventato.
1: Erano i Raimi, gruppo nuorese che ha avuto il suo periodo d'oro a metà anni 90, esibendosi anche in Belgio e a Icnos a Milano. Qui erano sul palco di Icnos nella sua seconda edizione a Sedilo nel 1994.
2: I fratelli Andrea e Antonio Poddiche caratterizzarono con le loro voci il repertorio dei Sole Nero, formazione sassarese nata nel 1978 e da cui poi sarebbero scaturiti il Coro degli Angeli e i Tazenda. Un minuto alle sei era il lato A, un loro 45 giri inciso nel 1980. Lo ascoltiamo.

0: erano i Sassaresi Sole Nero, ospiti del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985. Il brano proposto era Un minuto alle 6.
1: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
2: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
1: Tac!
3: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
1: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
3: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
7: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti restando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
8: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
9: Sarra Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
10: Delicati arpeggi alla chitarra fanno da sottofondo alla tenue voce di Zip, cantautore che si era presentato con un brano dedicato al calciatore del Cagliari Pavoletti. Questa è Punti Deboli.

0: Abbiamo ascoltato Zip in un brano dai toni vellutati. Questa era la delicata Punti deboli, proposta nel corso di una puntata di Sala Prove in onda su Radiolina nel 2024.
1: Brillante e istrionica interprete, Rossella Faa ha esaltato l'uso del campidanese nelle sue canzoni. Questa che ascoltiamo si intitola Maria Farranca.

0: superau. Abbiamo ascoltato Maria Farranca dal disco Sighi Sighi del 2012 di Rossella Faha.
1: Sono le 13:59.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: L'Ucraina ha denunciato un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Nella notte un drone ha colpito un edificio situato all'interno del sito del deposito centralizzato del combustibile esaurito, provocando un incendio e danni strutturali significativi. L'impatto è avvenuto intorno alle 2:10 ora di Kiev e ha interessato l'edificio destinato alla ricezione dei contenitori. La struttura è stata parzialmente distrutta, mentre l'onda d'urto ha causato danni anche agli edifici vicini. Nonostante l'accaduto, i livelli di radiazioni restano nella norma.
4: Intanto il presidente ucraino Zelensky incontrerà oggi a Londra il suo omologo francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Starmer. I tre leader europei si incontreranno prima tra loro e poi alle 18:30 italiane si riuniranno con Zelensky per fare il punto sul lavoro svolto per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina, ha dichiarato la presidenza francese.
5: Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv e altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. I media israeliani riferiscono che uno dei terroristi coinvolti nell'attentato, un arabo israeliano, è stato eliminato. Le forze di Shin Bet sono state dispiegate nella zona. Nel frattempo l'IDF ha fatto sapere di aver neutralizzato un sospetto operativo di Hamas che partecipò alla strage del 7 ottobre.
4: Oltre 1.200.000 fedeli hanno partecipato alla messa celebrata dal Papa oggi, domenica 7 giugno, in Plaza Cibeles, secondo le stime delle autorità locali. La celebrazione, nella solennità del Corpus Domini, ha trasformato il centro di Madrid in un grande evento di fede e partecipazione popolare. Nel suo intervento il pontefice ha lanciato un forte appello contro egoismo e indifferenza, invitando a costruire un mondo nuovo attraverso una fede vissuta nella concretezza della vita quotidiana.
5: Urne aperte in 42 comuni oggi e domani per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si tratta di 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Solo un ente sotto, pari a 15.000 abitanti, tutti gli altri con oltre 15.000 abitanti. Complessivamente sono più di 1,1 milioni gli elettori che tornano alle urne. In calo l'affluenza: alle 12 sono andati alle urne il 13,49% degli aventi diritto. Alla stessa ora, al primo turno, si era registrato un dato del 15,22%.
4: Siamo al tennis. Il Roland Garros si prepara ad incoronare un nuovo campione slam. È il giorno della finale del singolare maschile che vedrà opposti Flavio Cobolli e Alexander Zverev. L'azzurro alla prima finale major in carriera, il tedesco per conquistare il tanto inseguito slam che completerebbe il suo palmarès. Appuntamento alle 15 sulla centrale parigino. Per la MotoGP, ultimo atto del weekend in Ungheria con i piloti dalle 14 in pista per la gara lunga del Balaton Park. Marc Marquez, vincitore della sprint, scatta dalla pole davanti ad Acosta e Aldeguer. Se la prima fila è tutta spagnola, la seconda è monopolizzata dagli italiani. Di Gian Antonio parte quarto davanti a Bagnaia e al leader del mondiale Bezzecchi.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
6: Radiolina. Radio Notizie. Buongiorno e buona domenica da Simona De Francisci in studio per questa edizione del Radio Giornale. La cronaca in apertura, la tragedia di San Sperati. Un operaio di 26 anni di origini marocchine e residente in paese è morto dopo che il furgone della ditta di trasporto per la quale lavorava è finito fuori strada. L'allarme è scattato qualche ora dopo. Inutili i soccorsi. Oggi Sardegna al voto, urne aperte in 148 comuni dell'isola. Si vota sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Vigliolina e Radiolina seguiranno lo spoglio in diretta. Alle 21, analisi del voto con radar, speciali elezioni. Via libera del Ministero dell'Ambiente a un impianto agrivoltaico che si estenderà su un'area di circa 52 ettari nelle campagne di Sassari. La società Asia Nurra SRL potrà piazzare i pannelli nella località La Corte, circa 8 km da Porto Torres. Sì, del Ministero della Cultura anche al parco eolico offshore al largo di Carloforte. Al TG di Vigliorina la preoccupazione dei sindaci del territorio. I bacini della Sardegna hanno un indice di riempimento superiore al 90%, ma dalle associazioni di categoria arriva l'invito a nuovi investimenti nelle interconnessioni delle dighe alla gestione della risorsa acqua. Ponti pericolanti da 10 anni, da febbraio strade chiuse per frane e altre condizioni precarie. A Bolotona esplode la protesta. Ad Alghero l'atteso appuntamento con il triathlon. Migliaia gli atleti appassionati provenienti da tutta Europa. 3 le discipline previste dall'Ironman: nuoto, ciclismo e corsa, in una gara che promette spettacolo e agonismo. Grazie per averci seguito. Ancora buona domenica.
7: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
10: Tranquilla, ci pensiamo noi.
9: Davvero? Anche colf e badanti?
10: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
9: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
11: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
12: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
13: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
14: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
1: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia. Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile. Ogni secondo venerdì del mese con l'Unione Sarda, l'Unione Plus, la AI in redazione, il nuovo inserto mensile dedicato al mondo dell'intelligenza artificiale. Un viaggio per capire come l'AI sta cambiando il nostro pianeta e la nostra vita quotidiana. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: Vibes in Black, l'evento più nero dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
5: Colorificio Edilcolora San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
6: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
7: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
1: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
2: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
3: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
4: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
5: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Sardegna grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Questa infatti garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con sole protagoniste e con cieli sereni, anche se nel corso del pomeriggio qualche velatura in più del cielo non la escludiamo. Il contesto climatico sarà estivo con temperature massime diurne in generale comprese fra i 24 e i 31 gradi. A segnalare poi un po' di vento che si farà sentire sulla costa settentrionale. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 14 e 58 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Nella zona di Chernobyl, nella notte, un drone russo ha colpito un edificio all'interno del sito dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito, provocando un incendio. Lo riferisce la società statale ucraina per l'energia nucleare. L'Ucraina ha informato l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che su X ha riferito che Kiev ha parlato di un attacco che ha causato danni significativi all'edificio di ricezione del combustibile dell'impianto, e anche gli edifici vicini sono stati colpiti dall'onda d'urto, ma i livelli di radiazioni presso l'impianto rimangono entro i limiti stabiliti.
5: L'escalation militare arriva mentre Zelensky è atteso a Londra per un incontro con il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. I quattro leader discuteranno del coordinamento del sostegno europeo a Kiev e delle misure per aumentare la pressione politica, economica e militare sulla Russia. Il vertice si svolge in un momento particolarmente delicato del conflitto. Nei giorni scorsi il presidente russo Putin ha respinto la proposta di un incontro diretto avanzata da Zelensky, raffreddando le prospettive di negoziati immediati per un cessate il fuoco.
4: Continua a salire la tensione tra Iran e USA nello stretto di Hormuz, uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo per il commercio energetico globale. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver abbattuto altri due droni d'attacco iraniani che, secondo Washington, rappresentavano una minaccia per il traffico marittimo internazionale nell'area.
5: Urne aperte in 42 comuni oggi domenica 7 giugno e domani lunedì 8 per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si tratta di 6 capoluoghi, ossia Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Solo un ente sotto pari a 15.000 abitanti, tutti gli altri con oltre 15.000 abitanti. Complessivamente sono più di 1,1 milioni gli elettori che tornano alle urne. In calo l'affluenza. Alle 12 si attestava al 13,49%. Alla stessa ora, al primo turno, si era registrato un dato del 15,22%.
4: La più grande lezione collettiva di danza a Torino, i migliaia si sono presentati in Piazza San Carlo per partecipare o seguire da spettatori Ballo in Bianco, evento ideato e condotto da Roberto Bolle. Circa 2.000 fra danzatrici e danzatori di età compresa fra i 10 e i 30 anni, provenienti da scuole di tutta Italia, tutti rigorosamente in total white come da dress code, hanno seguito alla sbarra le indicazioni di Bolle, che per l'occasione è stato affiancato dalla prima ballerina della Scala, Nicoletta Manni, dando vita a una coreografia corale che ha conquistato il pubblico assiepato verso i portici.
5: Il calcio. L'Italia affronterà la Grecia in amichevole oggi sull'isola di Creta. Due cambi per il CT ad interim Silvio Baldini rispetto all'11 che ha iniziato la gara contro il Lussemburgo. Hanor e Kator al posto di Favassuli e Cherubini. Mi aspetto di vedere le stesse cose viste in Lussemburgo, anche se l'avversario è più forte. Vorrei che iniziassero come nel primo tempo. I giovani devono avere libertà per tirare fuori le loro qualità tecniche, ha detto Baldini alla vigilia del match.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Buongiorno e buona domenica da Simona De Francisci in studio per questa edizione del Radio Giornale. La cronaca in apertura, la tragedia di San Sperati. Un operaio di 26 anni di origini marocchine e residente in paese è morto dopo che il furgone della ditta di trasporto per la quale lavorava è finito fuori strada. L'allarme è scattato qualche ora dopo. Inutili i soccorsi. Oggi Sardegna al voto, urne aperte in 148 comuni dell'isola. Si vota sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Videolina e radiolina seguiranno lo spoglio in diretta. Alle 21, analisi del voto con radar, speciali elezioni. Via libera del Ministero dell'Ambiente a un impianto agrivoltaico che si estenderà su un'area di circa 52 ettari nelle campagne di Sassari. La società Asia Nurra SRL potrà piazzare i pannelli nella località La Corte, circa 8 km da Porto Torres. Sì, del Ministero della Cultura anche al parco eolico offshore al largo di Carloforte. Al TG di Vigliorina la preoccupazione dei sindaci del territorio. I bacini della Sardegna hanno un indice di riempimento superiore al 90%, ma dalle associazioni di categoria arriva l'invito a nuovi investimenti nelle interconnessioni delle dighe alla gestione della risorsa acqua. Ponti pericolanti da 10 anni, da febbraio strade chiuse per frane e altre condizioni precarie. A Bolotona esplode la protesta. Ad Alghero l'atteso appuntamento con il triathlon. Migliaia gli atleti appassionati provenienti da tutta Europa. 3 le discipline previste dall'Ironman: nuoto, ciclismo e corsa, in una gara che promette spettacolo e agonismo. Grazie per averci seguito. Ancora buona domenica.
11: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
12: Da Globo! È il bikini baciata, 2 pezzi, a solo €16,99, in tantissimi colori e fantasie.
11: Solo questo modello?
12: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
13: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Oh, picciocco su! Senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene! Senti custa!
16: Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a €4,57. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
17: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
16: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
18: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
19: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
1: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
3: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e Sanluri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: Ogni secondo venerdì del mese con l'Unione Sarda, l'Unione Plus, la AI in redazione, il nuovo inserto mensile dedicato al mondo dell'intelligenza artificiale. Un viaggio per capire come l'AI sta cambiando il nostro pianeta e la nostra vita quotidiana. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 15 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Dal 24 al 29 giugno a Cabras, a Leonardo e Tarros, si terrà il Festival Internazionale dell'Archeologia 2026.
3: Conferenze e dialoghi con ospiti ed esperti internazionali per approfondire alcuni dei temi più importanti dell'archeologia.
2: Festival dell'Archeologia 2026.
3: A Cabras, San Leonardo e Tarros. Dal 24 al 29 giugno.
2: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
5: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Birra Dreher 66 cl 89 centesimi. Gelato Cardor Classico vari gusti 500 grammi 2,39 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
12: Maci.

Buongiorno e buona domenica. Partiamo con 4 minuti di ritardo per il protrarsi della messa. Grazie a tutti per essere in nostra compagnia. I titoli del sommario. Tragedia a San Sperato, un operaio di 26 anni di origine marocchina è morto dopo essere uscito fuori strada col furgone. Incidente sulla 131 all'altezza di Monastir. 6 feriti, 3 le auto coinvolte. Oggi fino alle 23, domani fino alle 15 si vota per eleggere 148 sindaci e consigli comunali. In 400 è previsto eventuale ballottaggio. Domani non stop di Vigliolina e Radiolina. 42 turbine eoliche alte quasi 300 metri nel mare tra Carloforte e Bugerro. Ok del governo al parco eolico offshore. La preoccupazione di sindaci e comitati. Ponti pericolanti da 10 anni e da febbraio strade chiuse per frane e altre condizioni di criticità. Bolotana esplode la protesta di amministratori e cittadini.

0: in uno scrigno di biodiversità. Avete sentito, c'è la cronaca in apertura di questa edizione domenicale del nostro giornale con l'incidente avvenuto nella notte a San Sperate, la vittima, un operaio di 26 anni. Andrea Secchi.
1: Era scappato durante la guerra dall'Ucraina per stabilirsi a San Sperate, dove aveva iniziato una nuova vita, ma il destino è stato crudele con un giovane marocchino di 26 anni, Hamza Elail, che ha perso la vita in un incidente alle porte del paese. Il giovane era alla guida del furgone della ditta per cui lavorava quando, per cause imprecisate, ha sbandato dopo aver percorso una curva in via Giardini. Il mezzo è finito fuori strada schiantandosi sulla recinzione e alcuni alberi. L'impatto è stato devastante. Il 26enne è morto sul colpo. A nulla è valso il pronto intervento dell'equipe medica del 118 e dei vigili del fuoco, che hanno provveduto ad estrarre il corpo del poveretto dall'abitacolo.
2: Questa triste notizia ha scosso tutta la comunità di San Sperate sul risveglio di questa domenica. Non lo conoscevo personalmente, però da alcune testimonianze ho potuto apprendere che si trattava di una brava persona, di un grande lavoratore. Abitava a San Sperate da qualche anno, a San Sperate aveva la residenza, fino a qualche anno fa lavorava in Ucraina, però la guerra l'ha portato ad abbandonare quindi quella terra per raggiungere poi la Sardegna, nella quale poi ha trovato lavoro. Ora bisogna fare in modo che la salma possa tornare in Marocco.
0: Un altro grave incidente stradale è avvenuto stamane sulla statale 131 all'altezza del chilometro 22. Subito dopo l'ingresso all'abitato di Monastir, 6 persone sono rimaste ferite, viaggiavano a bordo di 3 auto, sono intervenuti l'elisoccorso e diverse ambulanze, una persona sarebbe in gravi condizioni, il traffico in direzione Sassari è rimasto bloccato per ore, sul posto gli agenti della polizia stradale, vedete le nostre immagini. Oggi e domani sino alle 15, oggi sino alle 23 si vota nell'isola per il rinnovo di 148 consigli comunali. Noi seguiremo, Videolina e Radiolina seguirà lo spoglio in diretta a partire dalle 15 sino a notte fonda. Sentiamo il nostro servizio firmato da Franco Ferrando.
3: L'isola al voto dalle 7 di questa mattina fino alle 15 di lunedì per eleggere 148 sindaci e consigli comunali, seggi aperti dal nord al sud dell'isola, circa un terzo dei sardi chiamati alle urne dopo settimane di campagna elettorale e la giornata del sabato dedicata al silenzio e alla riflessione. 526 le sezioni aperte, la provincia di Oristano è quella col maggior numero di comuni interessati al voto, 37, quella del Sulcis Iglesiente con il minor numero, 6, 4 comuni per i quali è previsto un eventuale ballottaggio il 21 e 22 giugno. Sono le città con più di 15.000 abitanti, Quarto, Sesto e Porto Torres e Tempio, perché è capoluogo di provincia, come San Luri, ma qui i candidati alla carica di sindaco sono solo 2, per cui il risultato si saprà come gli altri già lunedì sera. Sono 60 piccoli centri infine dove è stata presentata una sola lista. Qui, perché l'elezione sia valida, occorre superare il quorum del 40%, ma la stessa coalizione dovrà prendere più del 50% dei voti validi.
0: A Bidoni adesso con Marco Lai. Bidoni, sapete, uno dei paesi più piccoli della Sardegna, si è scelto di non andare a votare. Arriverà il commissario, vediamo.
4: Nessun seggio aperto, poca gente per strada. A Bidoni è una domenica come tante. Oggi qui non c'è un sindaco da eleggere, nessuna lista presentata, nessun candidato.
5: Adesso manca anche il sindaco.
6: E manca anche il sindaco. Vabbè, pazienza.
5: Andiamo avanti.
6: Tiriamo innanti, signoramos. Non è facile, in paese piccolo è peggio del paese grande, non è che...
4: La sindaca Ilaria Seda lascia dopo 2 mandati, arriverà un commissario, Paola Deledda è consigliera uscente.
7: Vabbè, questo paesetto non c'è nessun servizio, come anche i negozi purtroppo. Ci abbiamo solo un bar, i giovani ce ne sono pochi e poi la maggior parte vanno fuori per motivi di lavoro.
4: Bidoni è uno dei paesi più piccoli della Sardegna. Nessuno si è voluto proporre, nemmeno fra chi in passato ha avuto incarichi in comune. C'è chi dice che qui in fondo da amministrare è rimasto poco, 108 abitanti e servizi ridotti all'osso.
8: Il tracollo del paese è stato l'invaso del lago Modeo. Prima Bidoni dava da mangiare a tutti i paesi di tutta la zona. Era uno dei paesi più importanti. Io quando ero piccolo, sono del 56, eravamo a 350 e poi è andato sempre diminuendo.
4: Sembra quasi una resa al dramma dello spopolamento. Qualcuno spera che sia soltanto una pausa. Serve una visione comune legata allo sviluppo dell'agricoltura e del lago Modeo.
9: La visione del futuro ce l'abbiamo tutti. Quanto prima speriamo di riuscire a ripresentarci con un'amministrazione comunale.
0: Dai titoli del nostro sommario vedete il fermo immagine che ci manda la regia, 42 turbine eoliche alte quasi 300 metri nel mare tra Carloforte e Bugerro. È arrivato l'ok del governo al parco eolico offshore. La preoccupazione, come vedremo in questo servizio di Alessandro Catabiano, dei sindaci e dei comitati. Vediamo.
10: 42 turbine eoliche alte quasi 300 metri, distribuite sul mare di fronte a Carloforte, Porto Scuso, Porto Flavia e Bugerru. Ora Icnusa Wind Power, progetto di una società che fa capo anche ad azienda a partecipazione statale, ha ricevuto il parere favorevole del Ministero della Cultura.
11: Siamo contrari a questi progetti, l'abbiamo ribadito in tutte le sedi. A questo punto non ci resta che il ricorso, che metteremo in atto insieme a tutti i comuni interessati. Sì alla transizione energetica, no alla distruzione del paesaggio e delle identità locali.
10: Preoccupa l'impatto che questo progetto avrebbe in un luogo che vive anche di un delicato equilibrio con la natura e il paesaggio, grazie al turismo e alla filiera della pesca del tonno.
12: Ci sembra veramente un modo di calpestare la dignità dei sardi. Noi ricorreremo per via legale in ogni sede e luogo, anche a livello europeo. Questo parco eolico non ci porterà benefici sul costo dell'energia, non avrà ricadute positive di altro genere, ma solo danni e solo problemi.
13: Siamo forti delle nostre idee e pensiamo di essere dalla parte della ragione.
14: L'ISPRA ha proprio dichiarato che questo progetto non è idoneo. Motivi che ci portano ad essere fiduciosi su questa azione legale che ci auguriamo possa essere portata avanti dai comuni.
0: Ponti pericolanti da 10 anni e da febbraio strade chiuse per frane e altre condizioni di criticità. A Bolotona esplode la protesta di amministratori e cittadini. Noi siamo ostaggio di frane e strade poco sicure. Graziano Cano.
15: Siamo all'ingresso del paese, queste frane risalgono alla fine di febbraio, siamo ai primi di giugno, la situazione è quella che vedete.
16: Quanto il problema strade sia grave lo si intuisce già arrivando con uno slalom tra le buche dalla provinciale 17 che in pratica va dalla Barbagia fino a Campeda, unendo da Otana la 131 di CN con la Nuoro Macomer all'ingresso di Bolotana, dove cresce la rabbia, poi strade chiuse per frane e problemi su più fronti, per gli allevatori per esempio.
17: Ho parecchi problemi perché la mia azienda è proprio qua all'interno di questa zona disagiata. Io ogni giorno devo portare l'acqua e il mangime ai miei animali e devo passare per forza da questa, perché da quella di su poi la ritrovo bloccata e siamo già parecchi mesi che non si può passare a cudire gli animali.
16: O per le attività turistiche.
18: Questa è la strada che è turisticamente frequentatissima per raggiungere le località di Badesalies e di Forestaburg. Quindi con la strada chiusa il traffico turistico praticamente è inesistente. Quindi immaginate il danno economico che le nostre attività turistiche, ristorazione e quant'altro stanno sopportando.
16: Se la situazione della provinciale 17 da Salule a Bolotana è così da molti anni, la chiusura del tratto dal paese verso Badesalighes e poi Campeda va avanti da febbraio, ma ci sono infrastrutture che attendono interventi da decenni.
19: Questa è la fotografia di una situazione che si protrae da 10 anni, con un ponte assolutamente pericolante, con frane molto pericolose, con strade chiuse, e noi siamo praticamente ostaggio. Nessuno purtroppo fino adesso è intervenuto, nessuno ha messo mano a una situazione di emergenza.
0: Il mare della Sardegna tra i più belli d'Italia, premiato da Legambiente e Touring Club. Siamo a Baunei con Daniele Osai.
20: Sei vele sventolano sulla cartina dell'isola. Più di qualunque altra regione, la Sardegna conquista il primato della nuova edizione del Mare Più Bello. La guida di Legambiente Touring Club, presentata a Venezia in apertura della Venice Climate Week. Baunei scala la classifica e si insedia al secondo posto assoluto, con lei nella top 10 Domus de Maria, San Teodoro, Santa Teresa di Gallura e Cabras.
21: Un ringraziamento alle tante persone che sono rappresentano la nostra forza, che è data da quelle persone che lavorano nei vari info point, che lavoreranno nelle cale per tutto l'anno, che stanno dando una mano in questo momento sulla sentieristica.
20: Un riconoscimento che non misura solo la trasparenza dell'acqua, ma la capacità di un territorio di abitare il futuro, turismo consapevole, entroterra valorizzato, risposta concreta alla crisi climatica. Alle spalle c'è un lavoro lungo che la classifica adesso racconta.
21: Perché va benissimo il mare, continueremo a puntare sul mare. La nostra idea è anche quella di puntare su quello che è il turismo attivo. Si sceglie di venire al nostro comune perché c'è la possibilità di fare delle escursioni che sono uniche nel Mediterraneo e sono quelle di essere sospesi tra mare e montagna.
0: Riparte Coast to Coast, come abbiamo raccontato nei titoli in sommario, la rubrica del TG alla scoperta delle spiagge più belle della nostra Sardegna. Siamo nel Sinis, a Mari Ermi con Marco Lai.
1: Per me è proprio la prima volta quest'anno.
2: Perché Mari Ermi?
1: Perché è una delle spiagge più belle della costa.
4: È come dare torto ai visitatori, dai campi di grano alla laguna che protegge le dune, dalla sabbia al quarzo al mare azzurro con vista su mal di ventre. Siamo nel cuore di una delle perle del Sinis.
22: E veniamo da Ghilarza, perché ci piace la sabbia, ci piace l'estensione della spiaggia.
4: Ecosistema delicato da rispettare, quello di Mari Ermi. Si accede alla battigia tramite passerelle. Una, quella che scavalca lo stagno, era stata divelta dalle mareggiate dell'inverno scorso, ma è stata appena ripristinata. Si cammina fra fenicotteri e cavalieri d'Italia.
23: Ma un po' tutto l'anno, anche d'inverno, veniamo a fare una passeggiata, quindi sapevamo quello che trovavamo.
24: Questo ponticello fa in modo che le persone non camminino in mezzo a questi spazi e distruggano con il calpestio tutta quest'area di naturalità.
4: La spiaggia è già affollata in queste settimane preestive, non tutto però è pronto, anzi i parcheggi si pagano già, qualcuno protesta per le tariffe, altri si adattano.
23: Per il momento c'è ancora la possibilità di parcheggiare dove ci sono le strisce bianche non a pagamento, e poi c'è la possibilità o di pagare ogni volta oppure di fare un abbonamento che comunque alla lunga per tutta l'estate conviene fare.
4: Diversi servizi devono ancora essere attivati, come gli spazi per i disabili e il salvamento a mare, che sarà a regime soltanto nel pieno della stagione. Nel retroduna, docce e qualche punto di ristoro per chi vuole evitare di mangiare al sacco in spiaggia.
2: Fino a quando andrete avanti?
25: Sicuramente fino alla fine settembre, sicuro. Poi in base al tempo decidiamo. Quello che comanda è sempre il tempo alla fine.
4: A breve sarà attivo anche il servizio per mal di ventre. Maestrale permettendo, si potrà partire per una gita indimenticabile.
0: Con queste immagini bellissime andiamo in pubblicità, abbiamo tanto altro da raccontarvi, vi aspettiamo tra poco.
26: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
0: A Carboni adesso sul Cisiglesiente espone tra sapori, artigianato e turismo. Valentina Urgiu.
27: Carboni a Felpieno di visitatori e nel weekend mette in mostra il meglio della Sardegna. Tra sapori, artigianato, turismo e spettacoli, la 20ª edizione del Sulcis Iglesiente Espone, organizzata dal consorzio fieristico Sulcitano, si conferma così uno degli appuntamenti più attesi dell'estate e si prepara al concerto di Michele Zarrillo questa sera in Piazza Roma.
28: Carboni si presenta come sempre in apertura di stagione estiva col suo appuntamento ormai diciamo storico. Oltre 300 stand renderanno questo weekend veramente ricco di partecipazione e condivisione.
29: Tanti artisti che andranno a animare questo

0: una festa per il territorio, ma anche un volano per l'economia, turismo, strutture ricettive, attività commerciali, fanno il pieno grazie all'arrivo di migliaia di visitatori da tutta l'isola.
1: Registriamo un tutto esaurito nelle strutture, a dimostrazione che l'evento comunque ha anche un ritorno economico.
2: Noi siamo di Carbonia, una nuova realtà del Sulcis, per noi una grandissima occasione.
3: E se il Sulcis Iglesiente Espone fosse un cocktail?
4: È il Moscomiule, però con un tocco di frutta della Sardegna, frutta fresca.
5: A proposito di estate, andiamo però a Golfaranci, perché il comune investe milioni, quasi tre, in eventi e spettacoli. Silvia Orru.
6: Golfaranci investe 2 milioni e 600 mila euro per trasformare gli eventi estivi in economia reale. Una cifra importante per un comune di circa 2.400 abitanti, ma l'obiettivo dichiarato dall'amministrazione è chiaro: riportare quell'investimento nelle attività del paese tra commercio, ristorazione, accoglienza e servizi.
7: Gli eventi per un comune come Golfaranci sono fondamentali. Spesso si pensa che l'evento serva soltanto per alliettare la serata. Per Golfaranci invece hanno una rilevanza economica importante, perché il nostro tessuto economico è formato da piccole attività commerciali che vivono di turismo.
6: Il calendario andrà avanti fino a ottobre, non una serie di appuntamenti isolati, ma una programmazione continua pensata per generare presenze, trattenere visitatori e allungare la permanenza nel territorio.
7: E questi 2 milioni e 600 mila dovranno rientrare nelle casse delle attività commerciali di Golfaranci. Alcuni di questi serviranno anche per proiettare Golfaranci in una dimensione internazionale.
6: Tra gli eventi più importanti dell'estate golfarancina, i concerti del vincitore di Sanremo Sal Da Vinci, The Colors, Negramaro, Massimo Ranieri e gli Stentales. Gli spettacoli comici di Big Comedy Zelig e Maurizio Battista e la tradizionale Sagra del Pesce. E poi a settembre il grande show con i droni, 1200 in volo, il doppio dell'anno scorso, quando il paese era stato letteralmente invaso da migliaia di visitatori per uno spettacolo ipnotico ed emozionante.
5: Ad Alghero adesso, perché la Riviera del Corallo diventa capitale del vino. Alessandra Mura.
8: Torna l'Alghe Wine Week. La Riviera del Corallo sarà capitale del vino per una settimana. Dall'8 al 14 giugno si potranno assaporare le eccellenze enologiche del nostro territorio secondo un percorso immersivo che va dal paesaggio rurale al centro storico.
9: La Camera di Commercio investe sull'economia vitivinicola, lo fa in Gallura con la Benvenuto Vermentino, alla decima edizione lo fa in Riviera del Corallo con la settimana del vino algherese, alla terza edizione, con dei partner importanti. Il focus della Camera di Commercio è l'economia sottesa da queste attività, la promozione territoriale e il buon vino.
8: L'iniziativa, presentata in conferenza stampa, è figlia della Camera di Commercio in collaborazione con Promocamera, Comune di Alghero, Fondazione Alghero e numerosi partner di categoria.
10: L'amministrazione con le aziende, col distretto rurale, con la Camera di Commercio, finalmente un territorio che si unisce, coinvolgendo anche i nostri commercianti, coinvolgendo le associazioni di categoria. Noi con l'Alghe Wine Week vogliamo dimostrare che la vera forza trainante è il nostro settore primario, le nostre produzioni, le nostre eccellenze, che possono essere veramente un prodotto turistico interessante e affascinante.
5: Barbagia dal cielo, la mappa del sottosuolo per l'Einstein Telescope alle 14.30 con Stefano Birocchi, seguirete TG Innovazione. Adesso per Sardegna Verde col nostro direttore Emanuele De Sì faremo tappa a Castiadas, una nuova edizione aggiornata vi aspetta a partire dal telegiornale delle 14. Da redazione regia un buon proseguimento di giornata e buona domenica a tutti, arrivederci, a più tardi.
11: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
12: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
13: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
14: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
15: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
16: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
17: Radiolina Meteo.
18: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore tempo stabile su tutta la Sardegna, avremo velature estese sul versante occidentale, mentre sul resto dell'isola cieli lievemente velati. E per la giornata di lunedì avremo bel tempo grazie all'alta pressione che garantirà ancora ampi spazi assolati con cieli sereni e tersi per l'intera giornata. Il contesto climatico sarà estivo con temperature massime diurne che localmente arriveranno a toccare i 30-31 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
19: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
20: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 64 di Amengiano, ai 44 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su Domenico a mezzo di puro, in Sa Radiolina.

0: Sono le 15 e 58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Nuova escalation di tensioni in Medio Oriente. Sabato sera l'esercito degli Stati Uniti ha abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano le navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. In conformità con le direttive di Netanyahu e del ministro della difesa Katz, l'EDF ha colpito centri di comando di terroristi nel quartiere di Daieh a Beirut in risposta al fuoco lanciato da Hezbollah contro il territorio israeliano, lo riferisce l'ufficio del premier israeliano.
5: Un uomo è stato ucciso in una sparatoria nord di Tel Aviv e altre sei persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. I media israeliani riferiscono che uno dei terroristi coinvolti nell'attentato, un arabo israeliano, è stato eliminato. Le forze dello Shin Bet sono state dispiegate nella zona. Nel frattempo l'IDF ha fatto sapere di aver neutralizzato un sospetto operativo di Hamas che partecipò alla strage del 7 ottobre.
4: Il presidente ucraino Zelensky è atteso a Londra per un incontro con il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. I quattro leader discuteranno del coordinamento del sostegno europeo a Kiev e delle misure per aumentare la pressione politica, economica e militare sulla Russia. Il vertice si svolge in un momento particolarmente delicato del conflitto. Nei giorni scorsi il presidente russo Putin ha respinto la proposta di un incontro diretto avanzata da Zelensky, raffreddando le prospettive di negoziati immediati per un cessate il fuoco.
5: Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta intorno all'1.30 della scorsa notte in piazza Volta a Como. Il giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. La sua prognosi rimane riservata. L'aggressore è riuscito a dileguarsi tra la folla che a quell'ora riempiva la piazza e le vie limitrofe. I carabinieri sono sulle sue tracce.
4: Sarà interrogato domani dalla GIP Sara Cipolla, Jefferson Smith e Cebaria Verano, il 19enne originario del Perù, uno dei due destinatari del decreto di fermo della Procura di Milano, è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal numero degli aggressori, in tutto 17, di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato nella notte tra il 26 e il 27 maggio scorso alla stazione Certosa di Milano.
5: MotoGP, Marc Marquez su Ducati ufficiale ha vinto il Gran Premio di Ungheria. Sul Baton Park Circuit il campione spagnolo ha preceduto la Red Bull KTM di Pedro Acosta e l'altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia. Subito fuori le Aprilia a causa di un incidente al via innescato dall'errore in staccata di Jorge Martin, che ha coinvolto il compagno di squadra e leader del mondiale Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, Aldeguerre di Gian Antonio, l'unico riuscito però a ripartire.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
11: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
12: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
13: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
12: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
13: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
12: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
14: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e a Dorisano in via Bon angolo via del Porto.
15: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
16: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
17: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

Un saluto a tutti, ben agattaus, ben ritornaus a Suda Regionale in Sardu de Sardegna 1. Può avere questa lezione del Sottigino, lo sto fuedaus de Isfogus, sa battalla contra su Vogu che è già cominciata in questa stagione, una battaglia che è già difficile, mera. Serviri Saggiuru de Rotto, su come tenare Alessandro Serra, su direttore del Saccol di Rete del Nugolo de Sollastra, Serviri Finza Sassai, collaborazioni desi studianti, sì, e sappello del Saccol di Rete, partiri proprio de una tobia che stiamo fatto in una scuola del Nugoro. D'ogni attività di deppire si fatta con cussenzia, Nara Gonaria Dettori, che è stessa direttora territoriale del suo corpo forestale del Nugoro. E dunque serviri sa collaborazione de Rottus. Totto vari, totto su news e vostra prevenzione, come ti narra Finzio San Salvatore Correo, che è su comandanti provinciali in Nugoro e dei Spompieresi, e totto su depintessi formausu e informausuru. Non si vuole intervenire scetti quando c'è questa emergenza. Sa guerra contro su vogu per toccare rottus istituzioni, aziende, scuole, cittadini, operatori della sicurezza. Su presidio in tutto il territorio, in ogni abita, esti fondamentali. Come ti narra Finza San Mauro Merella, che esti su direttori generali delle protezioni civili in Sardegna. Dunque, operatori che avvonti traballendi con la protezione civile puro. È una battaglia a capiare, Finza, e sul fenomeno del sispopolamento de Biddasa e territorio su di entro. Non si volete abbandonare questo territorio su questa regione nostra, narra l'assessore regionale dell'agricoltura Francesco Agus. Picciocase, picciocoso, depintesi protagonista in questa battaglia, come ti narra Finza Stefano Lavra, che è maestro dell'Istituto Tecnico Brau Volta de Nugoro. Se provincia di Aristanisi e Traballendi, può comprare commenti e a 11 si identificare in comunità energetica, con energia birdi. Sa regioni a rifinanziare il progetto, sa provincia raddeppi vai una mappa, come ti contra Raffaele Melette, su dirigenti del suo servizio ambienti della provincia, una mappa dei scabinas, dei edifici pubblici, dei consumi e dei impianti. Casi Borenti Bonni. Su primo studio sarà va in sa zona intra Aristanisi e Bosa, in iscomunus de Savlanargia Duncas, ma l'obiettivo è stire intervenni in ogni territorio. E so traballai, narra ancora Melette, finza secondo privausu e azienda. Po primo sarà va un brano con a regola 78 e posti si darà legai con donia amministrazioni locali che esti disponibili. Ci punti meras, comuni che punti già di accordo, narra Melette. Capoterra in voi esti cittadi, su status de cittadi in Capoterra ci punti 23.000 abitanti, sì, e sta ribara grazie a sul decreto firmato del suo presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Satra di c'è stata questa cerimonia ufficiale, ha partecipato istituzioni, sì, cittadini, sì, studenti, sì, desi scuola, si avrà già un mera su sindaco de Capoterra, Beniamino Garau, e sta una camminera in Ghizzara, annus e annus vai, Renara Garau, Capoterra in voi esti Grescia, meda. Arriva a un momento difficile, sì, tragico, sicuro, con inondamento e vittima, ma sesti sempre pesar torre. Per questo riconoscimento tocca la torre, grazie, finza, e tutto il sindaco passato, che anti traballato, poco raggiunge questo obiettivo, narra Beniamino Garau. E un altro inghizzo, un impegno umano, pochini a governare sa città di Inisano su Ghibeniti, andava il suo ultimo su sindaco del Capoterra. Voi andate in Gallura per contare del suo progetto Porto Rotondo 2026. È un progetto che avvalorai e può affortiare ancora di bruso su brugo turistico. Nasce grazie al suo traballo di Luigi e Nicolò Donà delle Rose. Porto Rotondo 2026, poter impari una variga imprenditore. Ghiaus de Edoardo Donà delle Rose, su nevodi de Luigi Sugonti. In questo luogo, come mimi, olinai domo, naraisso, e moi olivortai, e innanti sa visione, cateniera a iaiu mio.
Seos una generazione nova, l'obiettivo è di imparare e valorare il traballo di su consorzio di Porto Rotondo. Insomma, Sargiolas sarà potevole in su consiglio di amministrazione. Seos Unius, come intinara Rafael Torres, su capo di questo progetto, e sconsorziato punti 3.000 in noi, ci punti 500 villas, quasi 2.500 appartamenti. Totto pare si può trasmettere in questa unità di a es istituzioni sicuro, non era ancora Torres, intres iniziativa, sacimuti servizi su posta sicurezza, attività di arti, di cultura e ancora progetti su posta sostenibilità e posta viabilità. Sa Caritas de Nucoro, narra che c'è un fenomeno che è arruinendi un sacco di famiglie, sti sfuggendo a gioco d'azzardo. Nante sa Cresia le grazie, sa Caritas ha riposto un'attenda, poi vai a conoscere tutto su sa situazione e poi ricevi gli mandas de aggiuro. I partecipanti gente che già ci arrivano un montone di nai, giocando finse sa 4.000 euro d'ogni mese, dato su vante a Riolai, se provincia del Nugoro, si spende di bros de 470 milioni di euro d'ogni anno. In Nugoro città di 107 milioni, in Tiniscole quasi 40 milioni, in Durgali 22 milioni, in Orosè 19 milioni, in Uliana 18 milioni di euro. C'è sti gente che spendere spacciare tutto si stipendio o giocai non spendere ne manco può comprare questa cosa va a pai. A pubblico famiglia se canti verdi tutto il patrimonio a che hanno avuto a rinnescere a si pesai bruso quanti nanta giocarorisi che di questa patologia di punti bessioso ma con di bessi riserve di saggiuro desi specialista sa nanta rottus un gesto esano su che in Ulassa si va su Ulassa i festival è a bella bella questo festival crescendo con la partecipazione dei picciocchi e picciocchi su che arribanta de tutto su mondo cosa è dessa bellezza del suo territorio questo su che nanta outdoor è soperto dunque sa maniera nuova con tai sa bidda a livello internazionale puro tre disi dei sport dei ambienti Davide Camboli dell'organizzazione del suo festival del suo trekking e su chinanta highline con sargenti begna in Ulassa e possa piccolare in tre smonti si dessa bidda con sua partecipazione ed è atleta sa nazionale sicuro ma non c'è di su sport scetti in su festival c'è di spazio possa cosa va pai se cosa buffai laboratorio su de slow food pilates yoga Garza de ciclismo muro. Zio sponendo in pari sa cultura, un suo sport, un suo paesaggio muro, come tinnara Luigi Deida, che si suffisse sindaco de Sabida alla strina, su festival esti, un evento identitario, zio spendo investimento su de importunità esti, una manifestazione fondamentale, o Sabida e po' tot sollastra. Su comune de Allai, in su barigado, un immanco 400 residenti, esti su primo brugo italiano, e ottenni sa certificazione internazionale del BDG dei Sistrellas. È un certificato che arriva dessa fondazione Starlight dell'Istituto di Astrofisica delle Canarie. In un mondo in noi s'inquinamento dei luci est sempre rosfort ci vunti il logus in noi si scurio invece sa est un'opportunità di sviluppo puro poi ta grazie se si scurio si vuole ti gastiai si strella sa, si vuole gastiai su universo est sempre un spettacolo umano come tinnar su sindico de Alley Antonio Pile sa maia de si scurio si intendeso sintonizzauso e tutto varisi con su universo in noi Alley est a intro in questa rezza de comunus, in noi osservazione astronomica, è questo elemento caratteristico. Se camminare ottenni in questa certificazione, se ti allonga 4 anni, totus anticollaborao, se amministrazioni comunali, sa comunità di locali, SINAF, Istituto Nazionale di Astrofisica, e sul planetario dell'Unione Sarda. Tutto pare si può cercare a ridurre l'inquinamento lucente, promuovi eventi e manifestazioni dedicate a fenomeni astronomici, a studio dell'universo e di strelle. Secondo a ricordare Manuel Flores, che è il suo direttore scientifico del planetario dell'Unione Sarda. Andosimo invece in Tinnura, Sabidda dei Smurales, in noi è stato aperto su Varco de Sarti, è stato un luogo di Maia Manna, come Tinnara artista e muralista Pina Monne, mi sono posto a traballare in noi, una prenda ambientale di Areroso, Naraissa, può gattare energia giusta
Po vai progetto su noso, ci vien tascetti verdas e arruas, invece sa, e mo est un logu bellu meda, nara ancora pina monna, e po comprendo che tenia un potenziale mannu. Ha poi scoperto finse su una

0: istudiosos e amantiosos, arribados de totu sa Sardigna. Est unu prexu mannu con nosu, comente a nostru presidente de s'assoziu, Gianfranco Meloni, ocano funti 10 annos de attividade, ci funti unu muntore viciocus che funti imparendi a sonai is launeddas. E gusta est sa cosa prus bella. Is launeddas hanno funti un istrumentu musicalischetti, funti un matrimonio che accontra s'identidade de sa regione nostra. Unu sciacu mannu e gente di boffio conosci, commenti, si vainti in launeddas e a riboffio conosci cali punti melodias ca si vorinti sonai. Poserrai questa edizione su TG Fue Dausu de Sport con i guardus in tancarreggia antivato is garas de equitazione, una di de dressage, due addisi de suginata completo, sa parte così importante con su cross country, viera de dresi, commenti prova de su completo e capiera valida. Possa manifestazioni giovani cavalli Fise Masv con duro montepremi dei 15.000 euro. In sta categoria CN 100, poi squadro su De Cincannos, ha ribinto Nicola Pilleri del suo circolo Leving, su squadro via Kashmir de Smoroso. Ha ricominciato male, ma è il suo ultimo, ha ribinto Vacili Vacili. In satra gara, sempre CN 100, ma con quadro su De Donia ed Adi, ha ribinto Gaia Spisso, 14 anni, del suo circolo De Boys, su squadro via Pascasu. In suo concorso nazionale C de dressage, guardo de 4 anni, ha ribinto Andrea Rossi. E poi, tutto su quanto attendi, su Sardegna Jumping Tour, in suo mese caporanno, manifestazioni manna, con un montepremi de casi 190.000 euro. E se acabavo in questa edizione loro, si torna grazie alla vostra attenzione, si intendeva, si beveva, a questa edizione di Bedri. Un saluto, mano e tutto.
1: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
2: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
3: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
4: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
6: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
7: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia, 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock, la disco music live dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Ogni secondo venerdì del mese con l'Unione Sarda, l'Unione Plus, la AI in redazione, il nuovo inserto mensile dedicato al mondo dell'intelligenza artificiale. Un viaggio per capire come l'AI sta cambiando il nostro pianeta e la nostra vita quotidiana. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Sara Diolina.

Ballabile e arioso, uno degli ultimi singoli della prolifica produzione di Cecilia Concas, si intitola Amiga Musica e il relativo video, per la regia di Stefano Di Franco, è stato registrato tra il Parco di Monserrato e il Duomo di Sassari, Sorso e le sorgenti e i boschi di Bad de Sarighes, a Bolotana.

Era la voce di Cecilia Concas in Amiga Musica, brano per il quale sono stati coinvolti anche il chitarrista Davide Aghi, la banda musicale di Sennori e la corale Santa Croce di Sorso.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Sono le 16 e 32 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta gusto.
5: Fino al 17 giugno, braciole di suino Conad percorso qualità, carne italiana, confezione convenienza, a 5,99 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
10: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
11: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
12: Vibes in Black, l'evento più nero dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 8403 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
13: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
14: Nel 2018 Soleandro pubblica l'album C'est la vie. Contiene anche una trasposizione in sardo di un successo del cantante inglese Ed Sheeran. La sua Perfect diventa così Savitri e lo ascoltiamo.

0: Dalla voce di Soleandro abbiamo ascoltato Savitri, la sua personale versione di una hit internazionale di Ed Sheeran.
1: La cantante Franca Pinna ha avuto modo di esibirsi all'estero, in diversi paesi europei e anche in Canada. Qui la ascoltiamo in un omaggio alla sua terra di origine. Si intitola Sardigna Mia.

0: era Franca Pinna, una delle interpreti più sensibili ed appassionate del canto tradizionale sardo.
1: Mignona Morena è uno dei brani più popolari della tradizione algherese. Qui lo ascoltiamo nella versione che ne diede il duo Puggioni con la voce di Anna Maria Puggioni.

0: Pugioni abbiamo ascoltato Miniona Morena, brano scritto da Badalotti e Caciottolo, tra i più famosi del repertorio catalano algherese.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Sant'Anna naturale eufrizzante, 1,5 litro, 33 centesimi. Kinder Brioso 10 pezzi, 280 grammi, 1,98 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
4: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
6: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
9: Vieni a scoprirla da Autovam.
10: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
12: Radiolina, meteo.
13: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore tempo stabile su tutta la Sardegna, avremo velature estese sul versante occidentale, mentre sul resto dell'isola cieli lievemente velati. E per la giornata di lunedì avremo bel tempo grazie all'alta pressione che garantirà ancora ampi spazi assolati con cieli sereni e tersi per l'intera giornata. Il contesto climatico sarà estivo con temperature massime diurne che localmente arriveranno a toccare i 30-31 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
14: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sara Diolina. Il sonus dessa terra nostra.
15: Nel 2014 il gruppo dei Nur ha assunto la nuova denominazione di Nemos, mantenendo la loro originaria matrice di gruppo di musica etnica sarda. Tra i nuovi brani elaborati figura anche questo, Istutachela, cioè spegnila, con specifico riferimento a un uso più ragionato e intelligente della televisione.

0: Stefano Farris era il television man in questo efficace video dei Nemos che correda il loro brano, nel quale invitano a spegnere la televisione per arginare anche gli irresistibili condizionamenti ai nostri consumi.
1: Nel suo album d'esordio del 2004, Maria Luisa Congiu inserì anche un fortunato successo del gruppo Bardanas di Oliena della fine degli anni 70. Era Festa Paesana, a buon diritto diventato poi uno dei suoi motivi più popolari e richiesti.

0: era la voce di Maria Luisa Congiu in uno dei suoi più popolari successi, Festa Paesana, eseguito durante la sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:02.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: È di almeno 2 morti e 11 feriti il primo bilancio di un raid aereo sferrato da Israele contro sobborghi a sud di Beirut, considerati roccaforte di Hezbollah. Intanto il presidente americano Donald Trump ha affermato che non sbloccherà i beni iraniani congelati né revocherà le sanzioni contro Teheran prima del raggiungimento di un accordo di pace. Alla domanda se lo scongelamento avverrà in seguito ha risposto: avverrà più avanti, se si comporteranno bene e faranno un buon lavoro inizieremo a parlare.
7: Nella zona di Chernobyl un drone russo ha colpito un edificio all'interno del sito dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito, provocando un incendio. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, i livelli di radiazione presso l'impianto rimangono entro i limiti stabiliti. Zelensky incontrerà oggi a Londra il suo omologo francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Starmer.
6: Diverse scosse di terremoto sono state avvertite sull'isola di Eubea in Grecia. Le scosse sono state avvertite anche in Attica e in altre aree. La prima scossa di magnitudo 4.8 sulla scala Richter è stata registrata alle 12:58 ora locale. L'epicentro si trova a 6 km a sud di Procopi, mentre l'ipocentro è stimato a soli 14 km di profondità. Ciò spiega perché il terremoto sia stato avvertito in modo particolare nel bacino dell'Attica. Altre 3 scosse sismiche sono seguite nella stessa area. La più forte di queste ultime ha raggiunto una magnitudo 5.2 su scala Richter.
7: Paura negli Stati Uniti per una sparatoria avvenuta durante un affollato festival di quartieri a Toledo, nello stato dell'Ohio. Almeno 12 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali versano in condizioni critiche dopo che diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nei pressi dell'Old West End Festival, evento che ogni anno richiama centinaia di partecipanti. Secondo una prima ricostruzione delle autorità, la sparatoria sarebbe stata il risultato di uno scontro armato tra più persone. I responsabili sono ancora in fuga e la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo per rintracciarli.
6: È fissata per lunedì prossimo l'udienza di convalida dell'arresto del giovane egiziano fermato dai carabinieri con l'accusa di aver stuprato una ragazza di 16 anni ad Avezzano, all'Aquila. Il ventenne, attualmente detenuto nel carcere marsicano, dovrà comparire davanti al giudice per rispondere dell'accusa di violenza sessuale contestata dalla Procura della Repubblica di Avezzano. L'episodio si è consumato in un parcheggio non distante da via Colbe. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, la minorenne sarebbe stata aggredita e trascinata dietro alcuni cespugli dove si sarebbe consumata la violenza.
7: Voltiamo pagina. Meteo in rapido cambiamento nelle prossime ore. Dopo una fase turbolenta segnata da piogge temporali anche intensi e fenomeni estremi come il tornado che ha interessato all'area di Roma, la situazione è destinata a migliorare grazie all'espansione dell'anticiclone sul bacino del Mediterraneo. Una svolta che porterà stabilità, sole e un deciso aumento delle temperature, anche se non mancheranno residui e fasi instabili al nord.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ex Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
14: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. I
15: want it to be free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
16: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
15: Globo Sport.
16: E intanto scopri i nuovi arrivi.
15: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
17: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
18: Oh no, stanno tornando le zanzare.
19: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
20: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
19: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
20: 070 22 240.
21: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
22: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15 per 66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
2: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico. Perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
4: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
7: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
6: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale.

LUIS Business School. Esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 17 e 33 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Dal 9 al 12 luglio e dal 28 al 29 luglio alla Peschiera Mare Pontis e al Museo Marongio di Cabras si terrà il Festival Letterario dell'Archeologia 2026.
4: Incontri, presentazioni e dialoghi con gli autori più importanti del momento per unire storia e archeologia alle molte forme del mondo contemporaneo.
3: Festival Letterario dell'Archeologia 2026.
4: Alla Peschiera Mare Pontis e al Museo Marongio di Cabras dal 9 al 12 luglio e dal 28 al 29 luglio.
3: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
5: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
8: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
9: E vuoi sapere perché?
8: Perché conviene! Ascolta gusto.
10: Fino al 17 giugno, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad a 1,89 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
12: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
13: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
14: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità, perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
15: Ogni secondo venerdì del mese con l'Unione Sarda, l'Unione Plus, la AI in redazione, il nuovo inserto mensile dedicato al mondo dell'intelligenza artificiale. Un viaggio per capire come l'AI sta cambiando il nostro pianeta e la nostra vita quotidiana. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini, Risonanza Magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
1: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Birra Dreher 66 cl 89 centesimi. Gelato Cardor Classico vari gusti 500 grammi 2,39 €. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
2: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
3: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
6: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno, dalle 11 alle 13, vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia, in via Isola Peddone, per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore tempo stabile su tutta la Sardegna, avremo velature estese sul versante occidentale, mentre sul resto dell'isola cieli lievemente velati. E per la giornata di lunedì avremo bel tempo grazie all'alta pressione che garantirà ancora ampi spazi assolati con cieli sereni e tersi per l'intera giornata. Il contesto climatico sarà estivo con temperature massime diurne che localmente arriveranno a toccare i 30-31 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
14: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
17: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
18: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
16: Prevedo che a comprarli provvedo.
18: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
19: Benvenuti da Maria Angela Lampis. La tragedia di Sasperato: un operaio di 26 anni di origine marocchina e residente in paese è morto dopo che il furgone di una ditta di trasporto per cui lavorava è finito fuori strada. L'allarme è scattato qualche ora dopo. Inutili soccorsi. Un uomo di 56 anni è morto nella spiaggia di Montenai a Costarei. Secondo una prima ricostruzione avrebbe avuto un malore. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118 intervenuto anche l'elisoccorso. Oggi la Sardegna al voto, urne aperte in 148 comuni dell'isola. Oggi fino alle 23 si vota, domani invece dalle 7 alle 15. Videolina e Radiolina seguiranno domani lo spoglio in diretta alle 21, analisi del voto con radar speciale elezioni. Via libera del Ministero dell'Ambiente a un impianto agrivoltaico che si estenderà su un'area di circa 52 ettari nelle campagne di Sassari. La società Asia Nurra SRL potrà piazzare i pannelli nella località La Corte, circa 8 km a sud di Porto Torres. Sì del Ministero della Cultura anche al parco eolico offshore al largo di Carloforte. la preoccupazione dei sindaci del territorio. I bacini della Sardegna hanno un indice di riempimento superiore al 90%, ma dalle associazioni di categorie arriva l'invito a nuovi investimenti nelle interconnessioni delle dighe e gestione della risorsa acqua. Ponti pericolanti da 10 anni e da febbraio strade chiuse per frane e altre in condizioni precarie. A Bolotana esplode la protesta. Ad Alghero l'atteso appuntamento con il triathlon, a migliaia di atleti e appassionati provenienti da tutta Europa. 3 le discipline previste dall'Ironman: nuoto, ciclismo e corsa, in una gara che promette spettacolo e agonismo. È tutto, buon proseguimento di pomeriggio da Mariangela Lampis, buona domenica a tutti voi.
20: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
21: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
20: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
22: Segna questa data, 9 giugno 2026. La grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento. Un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center. Ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
23: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
24: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Così dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
2: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
3: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia. 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock. La Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
6: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
1: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
2: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
3: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
4: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
5: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
6: Radiolina, meteo.
7: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore tempo stabile su tutta la Sardegna, avremo velature estese sul versante occidentale, mentre sul resto dell'isola cieli lievemente velati. E per la giornata di lunedì avremo bel tempo grazie all'alta pressione che garantirà ancora ampi spazi assolati con cieli sereni e tersi per l'intera giornata. Il contesto climatico sarà estivo con temperature massime diurne che localmente arriveranno a toccare i 30-31 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il Brico 100% Sardegna.
3: Buonasera dalla redazione.
4: L'Iran e gli Stati Uniti sono molto vicini al raggiungimento di un accordo di pace. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, intervistato dall'emittente NBC. Ci sono ancora un paio di punti di disaccordo che non sembrano nemmeno punti importanti, ha aggiunto Trump, affermando che l'Iran ha già accettato una clausola in cui si impegna a non sviluppare armi nucleari. Il presidente americano ha però precisato di volere che l'Iran rinunci anche al diritto di acquisire tali armi in altri modi. L'Iran ha opposto un po' di resistenza e poi non l'ha più fatto, ha aggiunto.
5: Nella zona di Chernobyl, un drone russo ha colpito un edificio all'interno del sito dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito, provocando un incendio. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, i livelli di radiazioni presso l'impianto rimangono entro i limiti stabiliti. Intanto Zelensky incontra oggi a Londra il suo omologo francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il primo ministro britannico Starmer.
4: Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta intorno all'1:30 di questa notte in piazza Volta a Como. Il giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La sua prognosi rimane riservata. L'aggressore è riuscito a dileguarsi tra la folla che a quell'ora riempiva la piazza e le vie limitrofe. I carabinieri sono sulle sue tracce.
5: Diverse scosse di terremoto sono state avvertite sull'isola di Eubea in Grecia. Le scosse sono state avvertite anche in Attica e in altre aree. La prima scossa di magnitudo 4.8 sulla scala Richter è stata registrata alle 12.58 ora locale. L'epicentro si trovava a 6 km a sud-ovest di Procopi, mentre l'ipocentro è stimato a soli 14 km di profondità. Ciò spiega perché il terremoto sia stato avvertito in modo particolare nel bacino dell'Attica. Altre tre scosse sismiche sono seguite nella stessa area. La più forte di queste ultime ha raggiunto una magnitudo di 5.2 sulla scala Richter.
4: La più grande elezione collettiva di danza si è svolta stamani a Torino. In migliaia si sono presentati in piazza San Carlo, il salotto della capitale subalpina, per partecipare o seguire da semplici spettatori Ballo in Bianco, evento ideato e condotto da Roberto Bolle. Circa 2000 fra danzatrici e danzatori provenienti da scuole di tutta Italia, tutti in total white come da dress code, hanno seguito alla sbarra le indicazioni di Bolle, che per l'occasione è stato affiancato dalla prima ballerina della Scala, Nicoletta Manni, dando vita a una coreografia corale che ha conquistato il pubblico assiepato verso i portici.
5: Siamo allo sport, la Formula 1. Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Monaco con la Mercedes e trionfa davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Antonelli, partito dalla pole position, si impone a Monte Carlo centrando la quinta vittoria consecutiva. Il 19enne, sempre più padrone del mondiale, precede la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Hajar terzo. Nella MotoGP Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d'Ungheria. Sul Balaton Park Circuit il campione spagnolo ha preceduto la Red Bull KTM di Pedro Acosta e l'altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia.
4: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Benvenuti da Maria Angela Lampis. La tragedia di San Sperato, un operaio di 26 anni di origine marocchina e residente in paese, è morto dopo che il furgone di una ditta di trasporto per cui lavorava è finito fuori strada. L'allarme è scattato qualche ora dopo inutili soccorsi. Un uomo di 56 anni è morto nella spiaggia di Montenaia Costarei. Secondo una prima ricostruzione avrebbe avuto un malore. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118, intervenuto anche l'elisoccorso. Oggi la Sardegna al voto, urne aperte in 148 comuni dell'isola. Oggi fino fino alle 23 si vota, domani invece dalle 7 alle 15. Videolina e Radiolina seguiranno domani lo spoglio in diretta alle 21, analisi del voto con radar speciale elezioni. Via libera del Ministro dell'Ambiente a un impianto agrivoltaico che si estenderà su un'area di circa 52 ettari nelle campagne di Sassari. La società Asia Nurra SRL potrà piazzare i pannelli nella località La Corte, circa 8 km a sud di Porto Torres. Sì del Ministero della Cultura anche al parco eolico offshore al largo di Carloforte, la preoccupazione dei sindaci del territorio. I bacini della Sardegna hanno un indice di riempimento superiore al 90%, ma dalle associazioni di categorie arriva l'invito a nuovi investimenti nelle interconnessioni delle dighe e gestione della risorsa acqua. Ponti pericolanti da 10 anni e da febbraio strade chiuse per frane e altre in condizioni precarie. A Bolotana esplode la protesta. Ad Alghero l'atteso appuntamento con il triathlon, a migliaia di atleti e appassionati provenienti da tutta Europa. Tre le discipline previste dall'Ironman: nuoto, ciclismo e corsa, in una gara che promette spettacolo e agonismo. È tutto, buon proseguimento di pomeriggio da Mariangela Lampis, buona domenica a tutti voi.
7: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
8: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
9: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
10: Fino al 17 giugno, ciliegie, sapori e dintorni Conad, origine Italia, confezione da 500 grammi a 4,57 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
12: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
13: Ogni secondo venerdì del mese con l'Unione Sarda, l'Unione Plus, la AI in redazione, il nuovo inserto mensile dedicato al mondo dell'intelligenza artificiale. Un viaggio per capire come l'AI sta cambiando il nostro pianeta e la nostra vita quotidiana. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: un modello tridimensionale del sottosuolo della Barbagia per dimostrare l'idoneità dell'area di Lula per ospitare l'Einstein Telescope. Iniziati a metà maggio, sono durati una decina di giorni i sorvoli con tecniche geofisiche avanzate. Le attività condotte da INGV e Università di Cagliari sono state affiancate da momenti di divulgazione sul territorio, coinvolte anche le scuole locali. Un video realizzato dai comunicatori per ET e dall'Università di Sassari racconta le operazioni e il lavoro dei ricercatori sul campo.
1: Questa tecnologia è una tecnologia che viene utilizzata da molti anni in tutto il mondo per vari scopi scientifici. E si tratta di una tecnologia che non è assolutamente invasiva, si tratta di onde radio a bassa intensità che non costituiscono problemi per le persone o gli animali.
0: Durante l'indagine, l'elicottero con la speciale antenna trapezoidale ha indagato un'area di 400 km quadrati, percorrendo complessivamente circa 3.000 km di linee di volo. I dati acquisiti saranno sottoposti a elaborazioni specialistiche per essere poi integrati con le informazioni raccolte sul terreno dai geologi.
2: Questo survey aiuterà a capire cosa c'è nel sottosuolo, perché è un'area molto vasta. Naturalmente la conoscenza di quello che sta nel sottosuolo può essere fatto puntualmente con degli scavi o con delle perforazioni. Invece questo elicottero permette un rilievo veloce, speditivo, e per la tecnologia che impiega permette di conoscere quello che c'è nel sottosuolo fino a una profondità di 500-600 metri. Ed è un'informazione molto importante perché arricchisce l'informazione e la conoscenza di quello che c'è sotto i nostri piedi. Ed è un vantaggio naturalmente per il territorio, perché conoscere quello che c'è sotto i nostri piedi è sicuramente un valore aggiunto che può essere impiegato nei più diversi ambiti.
3: Ok, let's prepare for takeoff now.

0: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15x66 cl, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Inequivocabilmente Pan.
2: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
3: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
5: Centro Carrelli e il Comune di Assemini vi invitano alla 23esima edizione di Un mare di musica e quest'anno racconterà 500 anni di storia, 12 palchi con cori e orchestre classiche, formazioni swing e jazz, le origini del rock and roll, del beat, dell'hard rock e del pop rock, la Disco Music Live, dalla febbre del sabato sera ai giorni nostri, i cantautori, la musica degli anni 80 e 90 e tanto altro. Ospiti speciali, le vibrazioni. Sabato 13 giugno ad Assemini, Un mare di musica racconta 500 anni di storia.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Sottocosto negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Sant'Anna naturale eufrizzante, 1,5 litro, 33 centesimi. Kinder Brioso 10 pezzi, 280 grammi, 1,98 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
8: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
9: Tranquilla, ci pensiamo noi.
8: Davvero? Anche COLF e badanti?
9: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
8: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
11: Vieni a scoprirla da Autovam.
12: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
13: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.
14: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
1: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
4: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
7: Ogni secondo venerdì del mese con l'Unione Sarda, l'Unione Plus, la AI in redazione, il nuovo inserto mensile dedicato al mondo dell'intelligenza artificiale. Un viaggio per capire come l'AI sta cambiando il nostro pianeta e la nostra vita quotidiana. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore tempo stabile su tutta la Sardegna, avremo velature estese sul versante occidentale, mentre sul resto dell'isola cieli lievemente velati. E per la giornata di lunedì avremo bel tempo grazie all'alta pressione che garantirà ancora ampi spazi assolati con cieli sereni e tersi per l'intera giornata. Il contesto climatico sarà estivo con temperature massime diurne che localmente arriveranno a toccare i 30-31 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
10: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.
13: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
14: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
15: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
16: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
17: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
18: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
19: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
20: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
21: Sala prove, sala prove, sala prove.
22: Cari amici e cari amiche di Radiolina, ma anche di Videolina, ben trovati, nuovissimo appuntamento con Sala Prove. Io sono Rudo e questo è appunto il luogo magico dove si incontrano gli artisti, dove si raccontano le storie, ma soprattutto si fa tanta bella musica live. Oggi un altro artista da presentarvi che arriva dal nord Sardegna, esattamente dal nord-ovest della Sardegna, ovvero da Alghero. Benvenuto, Piccola Barsa.
23: Grazie, grazie Fabio.
22: Come stai Luigi?
23: Sto bene, grazie. Perché? Spossato da...
22: Vabbè, ci sta, dai, ci sta. Per chi non ti conoscesse, Luigi Loi, classe 2002, arrivi da Alghero e io parto sempre tutte quante le interviste di Sala Prove con una domanda a... Più che domanda è un piccolo flashback legato all'arte, non per forza alla musica o al rap, insomma quello che portandoti indietro nel tempo ti ricordi che ti ha fatto, quella cosa che ti ricordi ti ha fatto pensare io voglio creare. C'è qualcosa davvero da piccolo che tu hai visto e sei rimasto un po' così flashato, come si dice, e ti ha fatto porre questa domanda?
23: Allora ti dico, da piccolo quando mi sono approcciato al mondo del rap, sentendo le prime canzoni, ma in realtà non c'è stato un qualcosa che mi ha detto io vorrei fare questo, semplicemente mi piaceva. Probabilmente mi sentivo anche un po' togo sentendo le parolacce, queste
22: ecco.
23: cose. Comunque ho iniziato ad ascoltare rap intorno all'età di 9 anni.
22: A 9 anni.
23: Non capivo niente dei testi, quello che dicevano.
22: Quindi stiamo parlando intorno al 2011-2012, sì. Quindi l'era dei Club Dogo, Marrakesh e tutti gli altri, appunto, sì, e Mischilla.
23: Poi comunque ho iniziato in quegli anni, ho ascoltato le robe uscite gli anni prima. Non okay. proprio quelle uscite durante quegli okay. anni, quindi ancora più rap di quello che era già ai tempi.
22: Comunque se ti sei appassionato, poi hai voluto anche cercare dietro che cosa è successo negli anni precedenti.
23: Negli anni successivi poi è sempre stato uno sfogo, una passione. E comunque mi capitava spesso di dire tra amici: ragazzi, quanto sarebbe figo se facessimo un progetto utilizzando lo slang, gli intercalari del nostro posto. Tutti ovviamente mi hanno sempre detto: ma che stai dicendo, siamo ad Alghero. Però io ho sempre detto: ma perché se lo possono fare quello di Milano,
22: certo.
23: di Napoli, di posti
22: certo.
23: vari, perché non posso farlo io, nessuno me lo viene.
22: Assolutamente, infatti tu sei qui anche oggi anche per questo, perché comunque seguendoti e controllando un po' quello che facevi nei vari canali social, la cosa che mi ha colpito di più appunto è il fatto che utilizzi la lingua catalana, quella lingua che parlate ad Alghero, per in molti Algherese. Intercalari dei tuoi algherese, scusami, in molti intercalari dei tuoi brani, che poi sentiremo chiaramente live. Qui a Radiolina diamo anche la possibilità a tutti gli artisti che vengono a trovarci di farci un po' conoscere quelle che sono le proprie ispirazioni o semplicemente la musica che ti piace ascoltare. Tu hai portato 4 brani chiaramente del tuo genere, e ti farei partire dal primo, annunciare il primo gruppo, che poi è un gruppo, si chiamano Duplici, è un gruppo rap che ti faccio annunciare. In questo caso diventi Piccola Barça speaker di Radiolina e mi annunci e mi dici perché hai scelto in 2 parole questo brano che si chiama 21 grammi.
23: Allora, io ho scelto questa canzone perché per me semplicemente è un po' racchiude quello che è il cerchio della vita, no?
22: Ok.
23: Per chi più, per chi meno, è un testo molto profondo e secondo me, specialmente in questi anni nel quale il rap sta diventando un parlare di spaccio, armi, cose che comunque non ci vado a braccetto, per
22: okay.
23: fortuna. Ho voluto scegliere questa canzone per dire: il rap dovrebbe essere questo e non parlare di, cioè, per carità, chi ha avuto le sue sfortune ovviamente mi dispiace, è libero di parlarne, però vedo molti ragazzi che magari lo fanno come per fare i toghi, capito? Per,
22: insomma, utilizziamolo grande, cioè, per il potere che ha appunto la parola, e facciamoci capire. Il brano che ci ha portato si chiama
23: 21 grammi.

0: la prove.
1: 21 grammi duplici su Radiolina, sotto scelta del nostro ospite di oggi, ovvero Piccola Barsa. Allora, è iniziato presto, come abbiamo detto. Comunque, diciamo che a 15 anni inizi anche a mettere un po' nero su bianco quello che erano i tuoi pensieri. Com'è dare sfogo a 15 anni alle proprie idee? Perché comunque tu sei partito già con le idee, diciamo, chiare, che volevi comunque rappresentare un certo suono e una certa cultura.
2: Ma diciamo che tutto è partito non tanto dal fatto di dover dire qualcosa. Semplicemente un mio compagno di classe, un giorno, io già ero appassionato al rap, lui un giorno si gira e mi dice: guarda, io scrivo canzoni. E io dico: vai, fammi sentire. Ed era molto bravo, tuttora è molto bravo. E niente, io lì ho detto: cioè, se l'ha fatto un ragazzo della mia città in classe mia, un mio conoscente, lo si può fare
1: perché
2: tranquillamente.
1: Perché non farlo?
2: Perché prima magari avevo l'idea: vabbè, siamo ad Alghero in Sardegna, cioè chi ci ascolterà mai?
1: Invece dalla nostra bella isola sono uscite un bel po' di persone, quindi è giusto crederci, è giusto portare il nome dell'isola fuori anche dalla nostra bellissima, bellissima terra. Siamo pronti? Però adesso, perché ti vogliamo chiaramente sentire anche performare qui negli studi di Piazza Unione Sarda, con il primo brano, che lo leggo bene perché me l'hai spiegato prima, si dice Luz Bagnans, giusto? Sì, chi sono i Luz Bagnans? Sono i turisti,
2: bagnanti,
1: no? I bagnanti.
2: Quelli che vengono a fare il bagno.
1: Quelli che vengono a fare il bagno nella nostra bella terra, che magari non la rispettano come dovrebbero, ecco.
2: Però dai, ci danno da mangiare.
1: Assolutamente. Quindi benvenuti, però comportatevi bene sempre, assolutamente. Allora, iniziamo questa nuova puntata di Sala Prove, appunto oggi con l'ospite di questa puntata, che si chiama Piccola Barsa.

0: comincio a prenderci gusto, io odio lo sbagnanzi, l'overtourismo, vedere la città morta per degli interessi altrui. Sono la voce di chi ama il nostro panorama e la lingua catalana. Io odio lo sbagnanzi, l'overtourismo, vedere la città morta per degli interessi altrui. Sono la voce di chi ama il nostro panorama e la lingua catalana. Io amo lo sbagnanzi, l'overtourismo, ci danno già a mangiare anche con gli interessi altrui. Sono la voce di chi ama il nostro panorama e la lingua catalana.
1: Sala prove.
2: Colorificio Edil Color a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti.

0: Qui Antoni Santu.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
2: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
4: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
5: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Birra Dreher 66 cl 89 centesimi. Gelato Cardor Classico vari gusti 500 grammi 2,39 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
6: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
7: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Sala prove.
8: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radioline e Videoline da parte di Ruido. Questa è Sala Prove. Se volete partecipare alla nostra trasmissione, vi spiego come fare. È molto semplice: inviateci un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015 o, se preferite, scriveteci anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram, Radiolina Official. Allegate una breve biografia, un link alle vostre esibizioni live. Questo è molto importante per selezionarvi, chiaramente, e portarvi qui negli studi di Piazzolina e Sarda, e magari anche qualche link ai vostri lavori già pubblicati nei vari canali social, su Instagram, su Spotify, su YouTube. Insomma, fatevi conoscere, fatevi sentire, poi la nostra redazione sarà ben felice di ospitarvi qui in trasmissione, qui a Cagliari, negli studi di Piazza Unione Sarda. Oggi è venuto a trovarci Luigi Lo, in arte Piccola Barsa. Arriva da Alghero. La sua particolarità, appunto, è che non ci sono tanti rapper ad Alghero che cantano in algherese.
9: Ma qualcun altro c'è?
8: C'è qualcun
9: altro?
8: Ed
9: è anche molto più bravo di me, sinceramente.
8: Ah, ok.
9: Per esempio Black Cat, sicuramente chi di Alghero mi sta ascoltando, okay, lo conosce ed è molto forte. So che probabilmente, non so se lui vuole dirlo, ma io lo dico perché siamo qua, sta collaborando anche con dei ragazzi catalani tramite Pose.
8: Bene,
9: che è un ragazzo
8: bene, bene.
9: Alghero.
8: È una bella connessione questa che si crea anche tra gli artisti di diverse culture. A settembre del 2023, se non sbaglio, hai pubblicato il secondo volume di Centro Città. Centro Città perché? C'era anche un primo volume, Centro Città, che era semplicemente un mixtape dove era chiuso le tue canzoni.
9: Allora, diciamo, il primo volume è stato più personale, capito?
8: Ok.
9: Più uno sfogo. Il secondo volume già non sentivo il bisogno di sfogarmi, era più un bisogno di rappresentare un qualcosa, quindi per quanto abbiano lo stesso nome, sono completamente diversi. Centro Città semplicemente perché alla fine tutte le storie che racconto nelle canzoni sono racchiuse in quella cittadina.
8: In quella cittadina, certo, assolutamente. Ci ho fatto, tra l'altro, adesso nota proprio veloce, ci ho fatto un'estate che mi ricorderò sempre. Una forse delle mie prime vacanze con gli amici è stata proprio ad Alghero. E l'atmosfera che si respira appunto lì nel viale, dove c'è anche il mare, il lungomare, comunque è qualcosa di incredibile. Tu sei molto legato a Alghero,
9: tantissimo,
8: a partire dal nome che hai scelto.
9: Assolutamente.
8: Allora, ci ascoltiamo un altro brano, sempre delle tue scelte musicali, di un artista che è sempre attivo e sta sfornando i

0: Sweet, stiamo parlando di Amy Schilla, però ci fai sentire un brano abbastanza vecchio. Come mai hai scelto La mia provincia?
1: Allora, io ho scelto questa canzone innanzitutto perché è stata una delle prime che ho ascoltato quando ero piccolino, che mi stava approcciando alla musica rap. Poi riascoltandola negli anni, comunque il suo storytelling di provincia mi riportava, nonostante sia una provincia diversa, comunque Milano, Sardegna è un abisso proprio. Il modo in cui la raccontava mi riportava comunque alla mia routine, mi ci sono sempre trovato tanto.

0: prove.
1: Emi Schilla su Radiolina sotto scelta del nostro ospite di questo nuovo appuntamento di Sala Prove, ovvero Piccola Barça. Allora Luigi, come nasce un brano di Piccola Barça? C'è un luogo magico che tu magari ami utilizzare praticamente sempre per scrivere le tue barre, oppure ti parte magari da un'idea musicale, da un'immagine, da una figura? Raccontaci un po' come, qual è la tua, diciamo, il tuo mondo perfetto per creare.
2: Ma allora, generalmente diciamo lo faccio senza impegno, capito? Non mi metto in testa, devo okay. fare il progetto, devo fare quello. Quando mi sale un
1: la sensazione
2: di posso essere in qualsiasi punto, posso essere in qualsiasi punto. Niente, prendo il telefono, magari mi appunto okay. due barre, poi vanno estese. E poi una volta che magari ho trovato un beat che mi piace, ho adattato il tutto, quando ho tempo scendo nel mio garage dove è il mio spazietto, mi registro da solo, provo ad arrangiarmi con mix e master. E niente, quello che è venuto fuori fino ad oggi è un po' il risultato
1: è arrivato
2: questo.
1: È arrivato così, va bene, perché comunque c'è anche della qualità in questo, ascoltando chiaramente tutti quanti i tuoi brani. Bene, siamo pronti per sentirti anche con un altro brano. In questo caso, se non sbaglio, abbiamo in scaletta Stupid, giusto? Che fa parte sempre di questo sì, di questa raccolta che possiamo trovare anche sui vari canali Spotify,
2: sì, Spotify, Apple Music, YouTube.
1: Ok, come possono cercarti?
2: Piccola Barça.
1: Piccola Barça, semplicemente Piccola Barça, quindi sia su Instagram che su Spotify, nei vari canali TikTok,
2: sì, anche.
1: Tutti quanti, quindi andate a cercarlo, supportiamo sempre la musica made in Sardegna, questo lo dico ogni volta, non mi stancherò mai di ricordarlo, oltre ad andare a streamare, condividere tutti quanti i brani degli artisti che vengono a trovarci, a volte fa anche piacere acquistare i brani degli artisti per sostenere, perché comunque fare l'artista, tu lavori questo lo diciamo, serve anche per sostenersi, avere anche qualche ingresso che arriva dalla musica fa ancora più piacere, quindi sostenete, ascoltate, streamate e comprate anche i brani di Piccola Barça. Vi lascio appunto con l'esibizione di questo nuovo brano che si chiama Stupid.
0: Sala Prove.
2: Trauma alcolico. Wow.

0: devo andare a lavorare, sono in stagione.
1: Però mi raccomando,
0: non fare le magagne, per favore.
2: Voglio andare a Dalghero magagnare lo straniero. Voglio andare a Dalghero magagnare lo straniero. Voglio andare a Dalghero magagnare lo straniero. Magagnare lo straniero.
0: Magagnare lo straniero.
3: Sala prove. Sono le 20 e 33 minuti.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Sala prove.
5: Ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido, questa è Sala Prove, oggi con me è venuta a trovarci Dalghero Piccola Barsa. Abbiamo appena sentito la sua esibizione del brano Stupid, volevi aggiungere anche due parole su questo brano se non sbaglio.
6: Certo, come si è potuto sentire nel brano nomino il trauma alcolico che è stato il tifo leggendario della città di Dalghero. Nella mia città il calcio è una cosa importantissima.
5: Certo.
6: Penso anche per voi a Cagliari.
5: Certo, assolutamente.
6: Anche se io non ho vissuto quegli anni, mi è sembrato doveroso ricordare un pezzo di storia.
5: È giusto che sia così. Alghero, come prende il fatto che tu comunque sei davvero così tanto legato? C'è qualcuno che ti sta anche aiutando, che ne so, da parte delle istituzioni algheresi così, oppure ancora non si è fatto vivo nessuno?
6: Ma allora,
5: perché comunque tu rappresenti davvero tanto per questa cittadina, ed è giusto anche comunque valorizzare i talenti che portano il nome di una città in giro.
6: Allora, diciamo che finora non è mai arrivata una proposta,
5: okay,
6: da mettersi le mani in testa, però comunque sia tramite amici, conoscenze, mi è capitato magari di suonare nel locale di amici, queste cose, poi un giorno vai a registrare dall'amico, dell'amico,
5: quindi insomma gira un po' il nome, certo.
6: Certo, conosci tutti e qualcosa ne viene fuori.
5: Bene, vai, allora l'appello lo mandiamo noi direttamente a sindaco, l'amministrazione, insomma, ci sono i talenti della vostra città, teneteveli stretti, supportateli e fateli crescere insieme a voi. Bene, abbiamo modo di sentire un altro brano che io sinceramente non conosco, perché non conosco questi artisti qua, credo che siano catalani.
6: Sì, esatto.
5: Ah, ok, sì, sì. Chi è portato? Spiegami un po' chi sono.
6: Allora, ti dico, non conosco molto bene questo gruppo, anche okay, io, perché l'ho conosciuto quando un giorno con Paul, un ragazzo catalano che è venuto ad Alghero e ha fatto molto per Alghero. No, aspetta, questa cosa la possiamo togliere, scusami.
5: No, riparti da
6: quella tagli,
5: da dove spieghi il pezzo, sì.
6: Allora, ti dico, questo gruppo non lo conosco molto bene. Tutto è nato per il fatto che tramite Paul, un amico catalano che è venuto ad Alghero, gli ho detto, guarda, fammi sentire qualcosa di pop catalano. Lui mi ha detto un paio di nomi, poi tra i vari il gruppo che mi è piaciuto di più è appunto questo, che se non sbaglio si pronuncia Adversaris.
5: Adversaris.
6: Questa canzone, Tu Cazz Però No Anfunzaz, non mi ricordo come si pronuncia, è l'outro del loro progetto. È una canzone che mi è piaciuta tantissimo, sia a livello di sound, poi ho letto la traduzione, mi è piaciuta molto, mi è rimasta un po' al cuore.

0: Ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina, io sono Rude e questo è Sala Prove. Oggi siamo in compagnia di Piccola Barsa che ci sta raccontando un po' delle sue avventure tra Alghero e il suo lavoro, la sua passione, lo studio anche della sua cultura e della sua lingua. Qui a Radiolina diamo anche la possibilità agli artisti di sognare un attimo per un secondo. Diamo questi tre, chiamiamole tre buste, ok? Tre buste dove dentro ci sono tre nomi che sono tre collaborazioni della vita. Ti faccio partire magari da molto lontano, che ne so, da oltreoceano.
1: Devo andare lontanissimo.
0: Esatto, e ti scegli appunto una collaborazione della vita. Puoi anche riesumarli dalla tomba se vuoi, eh?
1: Osuri sui Aigi.
0: Sei partito proprio così, sei partito al volo. Bene, quindi il grande Biggie come prima. Mentre se torniamo in Europa o in Italia,
1: Gue Pequeno sicuro.
0: Gue Pequeno, bene, il grande Cosimo.
1: Se vogliamo parlare di Sardegna, Sarrazza.
0: Sarrazza, che conosciamo, sono stati ospiti ogni tanto qui a Sala Prove. Mi fa veramente piacere, perché comunque, tra l'altro, il tuo sound si sposa molto con quello che era il discorso di Sarrazza degli anni 90, ovvero West Sisla e tutto quanto il resto. Quindi è un grande piacere sapere questo, e chissà, non si sa mai, potrebbe chiaramente succedere anche molto presto. Bene, siamo pronti per sentire un altro brano live, in questo caso appunto si chiama Ten Algheresos Commandments.
1: Ten Algheresos Commandments,
0: quindi 10 comandamenti, esatto. Algheresi. Bene, ce l'ascoltiamo, ce lo viviamo live in questo nuovo appuntamento di Sala Prove insieme a Piccola Barsa.
2: Sala Prove.
1: Io non ho i soldi. Radiolina.

0: prove.
1: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina da parte di Ruido. Questa è Sala Prove. Oggi, in questo nuovo appuntamento della nostra trasmissione, siamo in compagnia direttamente dal ghetto di Piccola Barsa, che ci ha raccontato un po' delle sue esperienze, dei suoi sogni, dei suoi viaggi, insomma di quello che è il presente. Ma nel futuro di Piccola Barsa c'è qualche progetto che stai preparando?
2: Ma ti dico, attualmente no, perché non sono uno che progetta molto,
1: okay.
2: Perché magari, cioè, per io la musica la vedo molto come un hobby, una passione, non ho grandi ambizioni, so magari di essere bravo nel mio piccolo, però non ho un'idea di tipo magari faccio il progetto, lo mando a quello, okay. Non
1: che però vabbè, essendo abbastanza giovane comunque hai tutto il tempo anche di magari pensarci, certo. E magari provare, perché no, anche a...
2: Però sono dell'etica che queste cose vengono da sé,
1: arrivano da sole,
2: io,
1: ok,
2: penso così, quindi attualmente non c'è nessun progetto, però magari domani mi sveglio e mi viene in mente di fare, okay, un progetto. Sono molto così con la musica.
1: Mentre a livello live c'è qualcosa che possiamo aspettarci in quest'estate? C'è qualche festival magari? All'Alghero tra l'altro fanno un bellissimo festival. Vedi, questa è un'altra degli appelli che noi facciamo comunque sempre. Ogni volta che c'è comunque un artista della zona dove capita magari esserci un festival particolare, ad Alghero ci sono tanti nomi che vengono a trovare, soprattutto anche del panorama rap, certo, hip hop. Quest'anno non mi ricordo chi c'è, se non sbaglio Madame,
2: Capoplaza, Blanco,
1: ok, quindi anche su questo, da questo fronte comunque supportiamo sempre le nuove realtà, specialmente locali, anche in apertura, chissà, non sarebbe male. Ma tu ci sei, nel caso
2: fa sempre piacere,
1: esatto,
2: un po' diretto.
1: Bene, un altro brano da ascoltare di un artista incredibile che io conosco per vie traverse, che comunque anche lui credo che sia affezionato abbastanza ad Alghero. Stiamo parlando del grande Pino Piras. Raccontaci perché hai scelto proprio questo pezzo.
2: Guarda, questa canzone, ti dico la verità, l'ho conosciuta relativamente da poco, forse, okay, un paio di anni fa. Però per me racchiude tutto quello che è Alghero dentro il mio cuore. Proprio il tramonto, le classiche cose di cui parlo anch'io, appunto, nelle canzoni. Quindi mi sono molto ritrovato in quello che dice lui, la canzone, proprio l'amore per Alghero.
1: E ce l'ascoltiamo, che si chiama appunto O Alghero.

0: 9.
1: Pino Piras su Radiolina, sotto scelta del nostro ospite di oggi, ovvero Piccola Barsa. Luigi, io ti ringrazio tantissimo per essere venuto qua, per esserti fatto anche comunque un bel po' di strada. Era la prima volta che venivi a Cagliari, giusto?
2: In macchina
1: per la prima volta, quindi hai sbloccato un nuovo itinerario, come hai detto tu appena arrivato.
2: Era anche ora.
1: Finalmente, dai. Siamo contenti appunto di averti conosciuto. Chiaramente non ti facciamo andare via senza presentare un altro brano, in questo caso una parola che a me piace tantissimo, che mi suona familiare e che mi ha accompagnato e mi accompagna ancora nel cammino della mia vita, ovvero il G-Funk. Tu hai scelto proprio anche nelle tue produzioni, a proposito, le produzioni sono tue?
2: No,
1: sono tape beat, cose
2: rubate,
1: del genere,
2: dai.
1: Ok, tape beat, che ci sta, comunque rievocano comunque quel suono tra gli anni 90 e 2000, quindi vari Dog Pound, tutte quelle robe.
2: Sì,
1: un po'...
2: poi ho avuto anche un periodo dove ero molto in fissa con Tupac.
1: Ok,
2: robe, quindi
1: e chi non lo è stato?
2: Ho iniziato a fare un po' il paragone California,
1: okay.
2: Sardegna, è entrato un po' in quel mood.
1: Che ci sta, e noi ce lo viviamo adesso live. Ancora grazie.
2: Grazie mille a te.
1: Vi lasciamo appunto con G-Funk, e noi ci rivediamo sicuramente la settimana prossima, sempre qui su Radiolina. Io sono sempre Ruido, bless.

0: Sono le 20 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Ammengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa radiolina.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
1: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
2: Radio Lina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radio Lina Story.

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Maci.

0: A tutti benvenuti, edizione delle 20:30 del TG di Vidolina. Subito un'anticipazione dei nostri servizi principali nei titoli da sommario. Una parte in Sardegna per il rinnovo di 148 amministrazioni comunali, eletti i primi sindaci dei paesi con lista unica. Alle 19 l'affluenza al 34,6%, si vota fino alle 23 e domani fino alle 15. Il caso Bidonino, stop di Bidolina e Radiolina. Tragedia a San Sperati, un operaio di 26 anni di origine marocchina è finito fuori strada col furgone. Incidente sulla 131 all'altezza di Monastir, 6 feriti, 3 auto coinvolte. 42 turbine eoliche alte quasi 300 metri nel mare fra Carloforte e Bugerro. Ok del governo al parco eolico offshore, la preoccupazione di sindaci e comitati. La Sardegna è il primato del mare più bello, 6 vele, secondo posto assoluto di Baunei nella classifica nazionale di Legambiente Touring Club, non solo acque pulite ma anche gestione del turismo. Dunque per il rinnovo di 148 amministrazioni comunali, urne aperte nell'isola, sono stati eletti i primi sindaci nei paesi con lista unica. Alle 19 l'affluenza era al 34,6%, si vota oggi fino alle 23 e domani nuovamente fino alle 15. Alle 15 inizierà la non stop su Vidolina e Radiolina. Sentiamo Franco Ferrando.
1: Votanti in lieve calo un po' in tutta l'isola, nei dati sull'affluenza alle urne delle 19 nei 148 comuni chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali, 35%, 3 punti in percentuali meno rispetto alla stessa ora dell'ultima tornata elettorale. Numeri provvisori, i seggi rimarranno aperti fino alle 23 per riaprire domani dalle 7 fino alle 15. La provincia del Sulcis, che ha appena 6 comuni interessati, quella con la più alta affluenza, il 42%, Cagliari, di poco sotto il 30, quella con la percentuale più bassa, sono 4 i centri per i quali è previsto un eventuale ballottaggio il 21 e il 22 giugno. Si tratta di Porto Torres, Quartu, Sesto e Tempio. In 60 piccoli centri è stata presentata una sola lista, per cui basta il raggiungimento del quorum e la metà dei voti validi per eleggere i primi cittadini. In alcuni casi è già avvenuto: a Romana, sindaco Fabio Piredda; a Sant'Antonio de Gallura, Carlo Duilio Vitti; a Siddi, Marco Pisanu; e poi Pau, Alessia Valenti, Musei, Sasha Sias, Fordongianus, Serafino Pischetta, Bortigiadas, Emiliano Deiana, Montresta, Salvatore Salis, Bortigali, Patrizia Tomassetti, Berchida, Andrea Nieddu, Tergo, Luca Ruzzo e Olsai, Angelo Lotto. Per tutti, chiaramente, manca l'ufficialità.
0: E ancora per le amministrative siamo andati a Bidoni, il paese che ha scelto di non votare. Nessuna lista infatti presentata per questa tornata elettorale, ora si attende l'arrivo del commissario. Sentiamo Marco Lai.
2: Nessun seggio aperto, poca gente per strada. A Bidoni è una domenica come tante. Oggi qui non c'è un sindaco da eleggere, nessuna lista presentata, nessun candidato.
3: Adesso manca anche il sindaco.
4: E manca anche il sindaco. Vabbè, pazienza.
3: Andiamo avanti.
4: Teniamo innanti, signoramo. Non è facile, in un paese. Paese piccolo è peggio del paese grande, non è che...
2: La sindaca Ilaria Seda lascia dopo due mandati. Arriverà un commissario, Paola Deledda, è consigliera uscente.
5: Vabbè, questo paesetto non c'è nessun servizio, come anche i negozi purtroppo. Ci abbiamo solo un unico bar. I giovani ce ne sono pochi e poi sono... La maggior parte vanno fuori per motivi di lavoro.
2: Bidoni è uno dei paesi più piccoli della Sardegna. Nessuno si è voluto proporre, nemmeno fra chi in passato ha avuto incarichi in comune. C'è chi dice che qui in fondo da amministrare è rimasto poco, 108 abitanti e servizi ridotti all'osso.
6: Il tracollo del paese è stato l'invaso del lago Modeo. Prima Bidoni dava da mangiare a tutti i paesi di tutta la zona. Era uno dei paesi più importanti. Io quando ero piccolo, sono del 56, eravamo a 350 e poi è andato sempre diminuendo, sempre diminuendo, sempre diminuendo.
2: Sembra quasi una resa al dramma dello spopolamento. Qualcuno spera che sia soltanto una pausa. Serve una visione comune legata allo sviluppo dell'agricoltura e del lago Modeo.
7: La visione del futuro ce l'abbiamo tutti. Quanto prima speriamo di riuscire a ripresentarci con un'amministrazione comunale.
0: Allora, l'incidente mortale nella notte a San Sperate, la vittima un 26enne di origine marocchina da qualche anno residente in paese. Sentiamo Andrea Secchi.
8: Il sogno di una nuova vita, infranto dopo una curva alla periferia di San Sperate. È morto così Hamza Elail, marocchino di 26 anni. Il giovane era arrivato nel centro alle porte di Cagliari dopo essere fuggito dall'Ucraina. Il 26enne era la guida del furgone della ditta dove lavorava, quando, per cause imprecisate, ha sbandato dopo una curva in via Giardini. Il mezzo è finito fuori strada, schiantandosi sulla recinzione e alcuni alberi. L'impatto è stato devastante. Il giovane è morto sul colpo. A nulla è valso il pronto intervento dell'equipe medica del 118 e dei vigili del fuoco, che hanno provveduto ad estrarre il corpo del poveretto dall'abitacolo. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Iglesias e della stazione di San Sperate. La tragedia ha profondamente colpito tutta la comunità del paese, che da qualche anno aveva accolto con affetto il giovane marocchino.
9: Questa triste notizia ha scosso tutta la comunità di San Sperate sul risveglio di questa domenica. Non lo conoscevo personalmente, però da alcune testimonianze ho potuto apprendere che si trattava di una brava persona, di un grande lavoratore. Abitava a San Sperate da qualche anno, a San Sperate aveva la residenza, fino a qualche anno fa lavorava in Ucraina, però la guerra l'ha portato ad abbandonare quindi quella terra per raggiungere la Sardegna.
0: E un altro grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla statale 131 al chilometro 22 subito dopo l'ingresso per l'abitato di Monastir. 6 persone sono rimaste ferite, viaggiavano a bordo di 3 auto, sono intervenuti reli soccorso e diverse ambulanze. Il traffico in direzione Sassari è rimasto bloccato per ore, sul posto gli agenti della polizia stradale. E ora il grande progetto del parco eolico offshore, 42 turbine alte quasi 300 metri nel mare di Carloforte e Bugerru, ok del governo, sentiamo il servizio firmato da Alessandro Caltabiano.
10: 42 turbine eoliche alte quasi 300 metri, distribuite sul mare di fronte a Carloforte, Porto Scuso, Porto Flavia e Bugerru. Ora Icnusa Wind Power, progetto di una società che fa capo anche ad azienda a partecipazione statale, ha ricevuto il parere favorevole del Ministero della Cultura.
11: Siamo contrari a questi progetti, l'abbiamo ribadito in tutte le sedi. A questo punto non ci resta che il ricorso, che metteremo in atto insieme a tutti i comuni interessati. Sì alla transizione energetica, no alla distruzione del paesaggio e delle identità locali.
10: Preoccupa l'impatto che questo progetto avrebbe in un luogo che vive anche di un delicato equilibrio con la natura e il paesaggio, grazie al turismo e alla filiera della pesca del tonno.
12: Ci sembra veramente un modo di calpestare la dignità dei sardi. Noi ricorreremo per via legale in ogni sede e luogo, anche a livello europeo. Questo parco eolico non ci porterà benefici sul costo dell'energia, non avrà ricadute positive di altro genere, ma solo danni e solo problemi.
13: Siamo forti delle nostre idee e pensiamo di essere dalla parte della ragione. L'ISPRA ha proprio dichiarato che questo progetto non è idoneo. Motivi che ci portano ad essere fiduciosi su questa azione legale che ci auguriamo possa essere portata avanti dai comuni.
0: Ponti pericolanti da 10 anni e da febbraio strade chiuse per frane. A Bolotana esplode la protesta. Sentiamo Graziano Cano.
14: Siamo all'ingresso del paese, queste frane risalgono alla fine di febbraio, siamo ai primi di giugno, la situazione è quella che vedete.
15: Quanto il problema strade sia grave lo si intuisce già arrivando con uno slalom tra le buche dalla provinciale 17 che in pratica va dalla Barbagia fino a Campeda, unendo da Otana la 131 DCN con la Nuoro Macomer all'ingresso di Bolotana dove cresce la rabbia, poi strade chiuse per frane e problemi su più fronti, per gli allevatori per esempio.
16: Ho parecchi problemi perché la mia azienda è proprio qua all'interno di questa zona disagiata. Io ogni giorno devo portare l'acqua e il mangime ai miei animali e devo passare per forza da questa perché da quella di su poi la ritrovo bloccata e siamo già parecchi mesi che non si può passare a cuidare gli animali.
15: O per le attività turistiche.
17: Questa è la strada che è turisticamente frequentatissima per raggiungere le località di Badesaliges e di Foresta Burgo. Quindi con la strada chiusa il traffico turistico praticamente è inesistente. Quindi immaginate il danno economico che le nostre attività turistiche, ristorazione e quant'altro stanno sopportando.
15: Se la situazione della provinciale 17 da Salule a Bolotana è così da molti anni, la chiusura del tratto dal paese verso Badesaliges e poi Campeda va avanti da febbraio, ma ci sono infrastrutture che attendono interventi da decenni.
18: Questa è la fotografia di una situazione che si protrae da 10 anni con un ponte assolutamente pericolante e con frane molto pericolose, con
19: strade chiuse e noi siamo praticamente ostaggio. Nessuno purtroppo fino adesso è intervenuto, nessuno ha messo mano a una situazione di emergenza.
0: È stato inaugurato a Cagliari, nel quartiere di Sant'Elia, il nuovo ambulatorio di prossimità. Opererà un'equipe multidisciplinare. Sentiamo Luca Neri.
20: La missione è chiara: combattere la povertà sanitaria. Il nuovo ambulatorio di prossimità è stato inaugurato a Cagliari, a Sant'Elia. Se i cittadini possono avere difficoltà a raggiungere i servizi, sono i servizi ad avvicinarsi.
21: Non è questo un punto di arrivo, ma è un punto di partenza, ed è proprio la politica, la strategia dell'ASL di Cagliari quella di dare una risposta a tutti i cittadini. Quindi fa parte della nostra strategia territoriale di presa in carico e di poter garantire più fiducia verso il servizio sanitario regionale.
20: Il lunedì e il martedì dalle 15 alle 18 apre l'ambulatorio medico con due percorsi, uno per gli adulti, l'altro per gli under 16. Due lunedì al mese invece sarà attivo un ambulatorio di psicologia di base, mentre il giovedì, ancora dalle 15 alle 18, lo sportello d'ascolto per accoglienza e orientamento dei potenziali beneficiari del programma nazionale di equità nella salute.
22: Diamo appunto una risposta al bisogno di salute del territorio, un bisogno che inevitabilmente deve andare incontro rispetto a delle difficoltà che sono appunto piuttosto manifeste, che vedono appunto liste lunghe d'attesa, una difficoltà di accesso a delle prestazioni appunto essenziali, e quindi insieme con il distretto e con il Dipartimento di Prevenzione e Promozione della Salute abbiamo lavorato intensamente per ottenere un risultato straordinario per la cittadinanza.
0: L'Unione Sarda domani in edicola, spazio alle anticipazioni con Francesca Figus.
23: Buonasera a tutti, le elezioni domani in primo piano sul nostro quotidiano. Sono 400.000 i sardi chiamati alle urne per 148 comuni. E poi parliamo di eolico, perché è assalto offshore alla Sardegna, ancora la dermatite bovina scatena le reazioni dei Novax, negli spettacoli Stefano Sollima, il celebrato e premiatissimo regista del mostro che ha riaperto la pista sarda dell'inchiesta. E chiudiamo con lo sport, il calcio, tu per tu con Diego Lopez che dal suo ranch in Uruguay rivive gli anni nell'isola, e poi il tennis, il grande tennis del Roland Garros, tutto sulla finale. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital.
0: E noi facciamo una pausa, torniamo fra poco sempre in diretta.
24: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
25: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Sei vele e un secondo posto assoluto, Baunei e la Costa Sarda guidano la classifica nazionale 2026 della Touring Club e di Legambiente. Sentiamo Daniela Osai.
26: Sei vele sventolano sulla cartina dell'isola. Più di qualunque altra regione, la Sardegna conquista il primato della nuova edizione del Mare Più Bello, la guida di Legambiente Touring Club presentata a Venezia in apertura della Venice Climate Week. Baunei scala la classifica e si insedia al secondo posto assoluto, con lei nella top 10 Domus de Maria, San Teodoro, Santa Teresa di Gallura e Cabras.
27: Un ringraziamento alle tante persone che sono, rappresentano la nostra forza che è data da quelle persone che lavorano nei vari info point, che lavoreranno nelle cale per tutto l'anno, che stanno dando una mano in questo momento sulla sentieristica.
26: Un riconoscimento che non misura solo la trasparenza dell'acqua, ma la capacità di un territorio di abitare il futuro. Turismo consapevole, entroterra valorizzato, risposta concreta alla crisi climatica. Alle spalle c'è un lavoro lungo che la classifica adesso racconta.
27: Perché va benissimo il mare, continueremo a puntare sul mare. La nostra idea è anche quella di puntare su quello che è il turismo attivo. Si sceglie di venire al nostro comune perché c'è la possibilità di fare delle escursioni che sono uniche nel Mediterraneo, e sono quelle di essere sospesi tra mare e montagna.
0: Era la nostra rubrica Coast to Coast dedicata alle spiagge, a proposito, più belle della Sardegna. Andiamo nei Sinis, a Mari Ermi in particolare, tra sabbia, il quarzo e acque cristalline, uno scrigno di biodiversità. Marco Lai.
1: Per me è proprio la prima volta quest'anno.
2: Perché Maria Erme?
1: Perché è una delle spiagge più belle della costa.
3: È come dare torto ai visitatori, dai campi di grano alla laguna che protegge le dune, dalla sabbia al quarzo al mare azzurro con vista su mal di ventre. Siamo nel cuore di una delle perle del Sinis.
4: E veniamo da Ghilarza perché ci piace la sabbia, ci piace l'estensione della spiaggia.
3: Ecosistema delicato da rispettare, quello di Maria Erme. Si accede alla battigia tramite passerelle. Una, quella che scavalca lo stagno, era stata divelta dalle mareggiate dell'inverno scorso, ma è stata appena ripristinata. Si cammina fra fenicotteri e cavalieri d'Italia.
5: Ma un po' tutto l'anno, anche d'inverno, veniamo a fare una passeggiata, quindi sapevamo quello che trovavamo.
6: Questo ponticello fa in modo che le persone non camminino in mezzo a questi spazi e distruggano con il calpestio tutta quest'area di naturalità.
3: La spiaggia è già affollata in queste settimane preestive, non tutto però è pronto, anzi i parcheggi si pagano già, qualcuno protesta per le tariffe, altri si adattano.
5: Per il momento c'è ancora la possibilità di parcheggiare dove ci sono le strisce bianche non a pagamento, e poi c'è la possibilità o di pagare ogni volta oppure di fare un abbonamento, che comunque alla lunga per tutta l'estate conviene fare.
3: Diversi servizi devono ancora essere attivati, come gli spazi per i disabili e il salvamento a mare, che sarà a regime soltanto nel pieno della stagione. Nel retroduna, docce e qualche punto di ristoro per chi vuole evitare di mangiare al sacco in spiaggia.
7: Fino a quando andrete avanti?
8: Sicuramente fino alla fine settembre, sicuro. Poi in base al tempo decidiamo. Quello che comanda è sempre il tempo alla fine.
3: A breve sarà attivo anche il servizio per mal di ventre. Maestrale permettendo, si potrà partire per una gita indimenticabile.
0: Ora che parliamo di una campagna contro l'abbandono delle bottiglie di vetro, nove opere trasformano porti e aeroporti in un museo diffuso, arte raccolta rifiuti per sensibilizzare cittadini e turisti. Le interviste.
28: Anche quest'anno Urban Center collabora con ICNUSA, rinnova questo impegno condiviso che ormai stiamo portando avanti da diversi anni. Quest'anno abbiamo coinvolto nello specifico tre artisti, Marinetti, Stella Ziantoni e Sardo Mutto, l'autore del murale alle mie spalle. Per noi è un grande orgoglio e un grande piacere collaborare con ICNUSA e col birrificio, anche perché rispettiamo tanto l'impegno che stanno avendo, oltre che per l'ambiente, anche per gli artisti e i creativi del nostro territorio.
29: Siamo sempre più convinte della forza della campagna che da anni ormai Legambiente porta avanti con ICNUSA. Raccogliere le bottiglie di vetro, raccogliere i rifiuti che sono abbandonati nelle piazze, nelle spiagge, nei luoghi della convivialità, è solo apparentemente un gesto insignificante. È in realtà un gesto molto potente, che lascia un segno tangibile sulle aree che vengono ripulite e educa le persone che ci vedono, ha una forza trainante.
30: Il nostro impegno nasce dal legame profondo che abbiamo con questa terra. Siamo ormai al terzo anno consecutivo della campagna contro l'abbandono del vetro nell'ambiente. Siamo partiti da Teneca, siamo partiti con le persone del birrificio per dare un supporto concreto a quella che è la raccolta appunto del vetro nell'ambiente, anche per sensibilizzare le nuove generazioni.
0: E ora andiamo a Oliena, che continua a scommettere sul suo nepente e lo fa con un evento singolare all'insegna ovviamente del suo vino simbolo. Sentiamo già Franco Locci.
31: Lenda sa gente su vino micheddu, pro su cale sa va a mandar lontana.
32: Questo vino racconta la nostra storia, la nostra cultura, la nostra identità, quindi dà molto di più di una serata piacevole di evasione, di divertimento.
33: In alto i calici, sorta di piccoli trofei dai molteplici significati, raccontano un territorio, sventolano ospitalità e condivisione, la piazza si scalda e con Epentes una serata da incorniciare ai piedi del Monte Corrasi. Quali sono le caratteristiche di questo vino?
34: Freschezza e delicatezza al palato e è molto equilibrato, un buon vino.
33: Un canone in purezza.
34: Esatto, sì.
33: Com'è questo vino?
32: Bello, buono. Buono, lo conosciamo perché lo compriamo sempre.
33: I vicoli di Oliena si sono animati, le antiche case sono state prese d'assalto. D'altronde, il celebre vino raccontato da D'Annunzio esercita un richiamo irresistibile. Qui si scommette con forza sui prodotti del territorio, sul turismo esperienziale.
2: Turismo esperienziale è una delle cose che abbiamo in programma, cercare di coinvolgere magari i privati affinché poi si strutturino per poter far vivere questa esperienza direttamente in campo.
33: Lei ha valutato i piccoli produttori, com'è la qualità di questi vini?
9: Allora, la qualità è molto alta. Hanno accettato anche i consigli che gli sono stati dati, quindi alcuni hanno corretto qualche piccolo difetto con l'intervento di un enologo per tenere sempre alta la qualità del Nepenthe e del nostro Cannonau.
0: E chiusura c'è lo sport che si coniuga con la sostenibilità nella manifestazione di basket 3 contro 3. Il mini basket sale in carrozza. Sentiamo Sibilla Loi.
10: Questa è la prima iniziativa che ha coinvolto i mezzi di trasporto e sicuramente lo sport ha bisogno anche di questi mezzi. I genitori a volte non hanno la possibilità, c'è il mezzo della metropolitana che li può portare nei campi dove potranno fare attività sportiva.
11: Un connubio perfetto ha unito sport, socialità e mobilità sostenibile nell'evento di 3 contro 3, il mini basket sale in carrozza, organizzato dalla Federbasket Sardegna in collaborazione con l'ARST, il CONI e il Comune di Monserrato.
10: Portare avanti sempre il principio legato allo sport, all'educazione attraverso lo sport, all'educazione anche stradale, alla conoscenza dei mezzi pubblici, ecco perché l'ARST è stata coinvolta in questa iniziativa. E poi c'è anche uno scopo di a livello alimentare, i bambini fanno ricreazione sana a base di frutta. Quindi questi sono i tre elementi principali con cui è nata questa iniziativa.
11: Oltre 200 minicestisti hanno usato la metropolitana di superficie da Cagliari alla fermata e campo di Generugi fino a Monserrato, fermata Caracalla, raggiungendo il campo del Panda accompagnati dalla polizia locale.
12: Tutti questi bellissimi ragazzi e ragazze di tante società del cagliaritano non fanno altro che accrescere ancora di più quello che può essere il movimento del basket, ma soprattutto la voglia di stare insieme con sani principi che trasmette ovviamente lo sport. Come amministrazione abbiamo sposato immediatamente questo bel progetto.
0: Era l'ultimo servizio di questa edizione della sera del TG di Videolina. Grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento di serata e noi ci ritroviamo per l'edizione della notte.

0: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
1: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
0: Sara di Olina. I sonus de Terra Nostra.
2: I corda set canna sul palco affiancati dalle voci di un gruppo a tenore. È l'esperimento che hanno praticato nel 1997, all'epoca della collaborazione con il tenore Luisu Ozzano di Siniscola. Ecco come questo connubio poté rendere uno dei più energici brani del gruppo, Abbas Abbadas.

0: Abbiamo ascoltato I Cordas e Cannas con anche il tenore Luis Ozzano di Siniscola sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 21 e 58 minuti.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
5: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Psst, capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

Un saluto a todos, bene gattaus, bene tornaus a su regionale in Sardu de Sardegna 1. Può avere queste lezioni del sottigino, sto fuori d'aus de Isfogus, sa battalla contra su Vogu che è già cominciata in questa stagione, una battaglia che è già difficile, mera. Serviri Saggiuru de Rotus, come tenara Alessandro Serra, su direttore del Saccol di Rete nel Nugolo de Sollastra, Serviri Finza Sassai, collaborazioni desi studianti, sì, e sappello del Saccol di Rete, Vartri proprio de un attobio che è stato fatto in una scuola del Nugoro. D'ogni attività di deppi resi fatta con cussenzi, annara Gonaria Dettori, che è stata direttora territoriale del suo corpo forestale del Nugoro. E dunque serviri sa collaborazione de Rottus. Totto vari, Totus Unius, vostra prevenzione, come tinnara Finzio San Salvatore Correo, che è stato su comandanti provinciali in Nugoro Esu dei Spompieri, e Totus Depintessi Formausu e Informausu Uru. Non si vuole intervenire scetti quando c'è questa emergenza. Sa guerra contro il suo per toccare a rotto su istituzioni, aziende, scuole, cittadini, operatori della sicurezza. Su presidio in tutto il territorio, in ogni abita, esti fondamentali. Come ti narra Finza San Mauro Merella, che esti su direttori generali delle protezioni civili in Sardegna. Dunque, sa, operatori che avvolti traballendi con la protezione civili puro. È una battaglia a capiare, Finza sa, è sul fenomeno del sispopolamento de Biddasa e territorio su di entro. Non si volete abbandonare il territorio su questa regione nostra, narra l'assessore regionale dell'agricoltura Francesco Agus. Picciocase, picciocoso, depintesi protagonista in questa battaglia, come ti narra, finse Stefano Lavra, che è di maestro dell'Istituto Tecnico Brau Volta de Nugoro. Se provincia di Aristanisi e Traballendi, può comprare i commenti e a 11 volenti fai comunità energetica, sa con energia birdi. Sa regioni a rifinanziare il progetto, sa provincia raddeppi vai una mappa, come ti contra Raffaele Melette, su dirigenti del suo servizio ambienti della provincia. Una mappa dei scabinas, dei edifici pubblici, dei consumi e dei impianti. Casi Borenti Bonni. Su primo studio sarà va in sa zona intra Aristanisi e Bosa, in iscomunus de Savlanargia Duncas, ma l'obiettivo è stire interveni in ogni territorio. Esa traballai, narra ancora Melette, finza secondo privausu e azienda. Sa povrimo sarà va un ubrano con a regula se totu e posti si darà legai con ogni amministrazioni locali che esti disponibili. Ci punti mera, sa, comune che appunto già è d'accordo, narra Melette. Capoterra in voi esti cittadi, su status dei cittadi in Capoterra ci sono 23.000 abitanti, sì, e sta ribara grazie sul decreto firmato del suo presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sa tradì c'è stata la cerimonia ufficiale, ante partecipato istituzioni, sì, cittadini, sì, studianti, sì, desi scuola, sa già un mera, su sindaco de Capoterra, Beniamino Garau, e sta una camminera inghizzara annus e annus vai, Renara Garau, Capoterra in voi esti Grescia, meda. Arriva a un momento difficile, sì, tragico, sicuro, con inondamento e vittima, sa, ma sesti sempre pesar torre. Per questo riconoscimento tocca la torre, grazie, sa, finza, sa, e tutto il sindaco passau, che anti traballau, poco rangere questo obiettivo, narra Beniamino Garau. E un altro inghizzo, un impegno umano, pochini a governare sa città di Inisano su Chibeniti, a Nava e Surtimo, su sindaco del Capoterra. Voi andate in Gallura per contare del suo progetto Porto Rotondo 2026. È un progetto che avvalorai e poi fortiai, ancora di per uso su Brugo Turistico, nasce grazie al suo traballo di Luigi e Nicolo Donà delle Rose. Porto Rotondo 2026, pone rimpari, una variga imprenditore, si ghiauso di Edoardo Donà delle Rose, su nevodi di Luigi Sugonti. In questo luogo, come mimi, olinai domo, naraisso, e moi, olivortai, e innanti, sa visioni, catenera, aiaiu mio.
Zeus, una generazione inoa, s'obiettivo est de amparare e de avvalorare su traballo de su consorzio de Porto Rotondo. Insomma, Sargiola sarà votato oggi su consiglio de amministrazione. Zeus Unius, come intinara Rafael Torres, su capo di questo progetto, e sconsorziato punti 3.000 in noi, ci punti 500 villas, quasi 2.500 appartamenti. Totto pare si può trasmetti i gusta unidadi a istituzioni sicure, non era ancora Torres Interes Iniziativa, ci vuole servizio su posta sicurezza, attività di arti, di cultura e ancora progetto su posta sostenibilità e posta viabilità. Sa Caritas del Nucoro, narra che c'è un fenomeno che è arruinendi, è uno sciacco male famiglie, è stessignata gioco d'azzardo. Anante sa Cresia le grazie, sa Caritas ha riposto un'attenda, poi vai conosce tutto su sa situazione, e poi ricevi di manda sa de aggiuro, i partecipanti gente che già ci arrivano un montone di nai, giocando finza sa 4.000 euro d'ogni mese, dato su vanti a Riolai, se provincia del Nucoro, si spende di prosde 470 milioni di euro d'ogni anno, in Nucoro città di 107 milioni, in Timiscole quasi 40 milioni, in Durgali 22 milioni, in Orosei 19 milioni, in Uliana 18 milioni di euro. C'è sti gente che spendere spacciare tutto si stipendio o giocai, non spendere ne manco per comprare questa cosa va a pai. A pubblico famiglia, se c'è antiverdi tutto il patrimonio, a che hanno avuto il rinnesce a si pesare bruso, quanti nanta giocatori che di questa patologia di punti bessioso, ma con di bessi riserve di saggiuro desi specialista, sa nanta rotto su. Punti già sesano su che in Ulassa, si va su Ulassa i festival, è bella avere questo festival crescendo con la partecipazione dei picciocchi e picciocchi che arrivano da tutto il mondo, ma cosa è questa bellezza del suo territorio? Questo è su che nanta outdoor. È soperto dunque, sa maniera nuova con Tai Sabidda a livello internazionale di guru. Tre disi dei sport, dei ambienti, quanti Davide Camboli, dell'organizzazione del suo festival, del suo trekking e su Ginanta Highline con sargenti, Benia, in Ulassa e con Sappiculai in tre smonti di Sabidda, con sua partecipazione ed è atleta nazionale di guru. Ma non c'è il suo sport scetti, in suo festival c'è il spazio, posa cosa va a fare, se cosa può fare, laboratorio. Su de slow food, pilates, yoga, garza de ciclismo muro. Se esponendo in pari sa cultura, un suo sport, un suo messaggio muro, come ti narra Luigi Deida, che si è suffiso sindaco de Sabida alla strina, su festival esti, un evento identitario, se osfendo investimento su de importuità, esti una manifestazione fondamentale per Sabida e per tutto sull'astra. Su comune de Allai, in su Barigado, in manco 400 residenti, est il suo primo brugo italiano a ottenni sa certificazione internazionale de Bidigeda de Sistrellas. Est uno certificato che arriva de sa fondazione Starlight de s'Istituto de Astrofisica delle Canarie. In un mondo in noi s'inquinamento dei luci est sempre eurosforti ci vuole il logos in noi si scurio invece sa est un'opportunità di sviluppo puro poi ta grazie se si scurio si vuole ti castiai si strella sa, si vuole castiai su universo est sempre un spettacolo umano come ti narra su sindaco de Alley Antonio Pile sa maia de si scurio si intendeso sintonizzauso e tutto varisi con su universo in noi Alley est a intro gusta rezza de comunus in noi osservazione astronomica è este elemento caratteristico se camminera ottenni i gusta certificazione se ti allonga 4 anni totus anticollaborao sa amministrazioni comunali sa comunità di locali SINAF istituto nazionale di astrofisica e sublanetario de s'unione sarda totu vari si voce che a redusi s'inquinamento lugenti ma promuovi eventus e manifestazioni si comunque dedicarsi a fenomeno astronomico a si studio de s'universo e si strella se commenti a ricordare Manuel Flores che è su direttore e scientifico de su planetario de s'unione sarda. Andosimo invece in Tinnura, Sabidda des Murales, in noi è stato aperto su Varco de Sarti, è stato un logo de Maia Manna, come ti narra s'artista e muralista Pina Monne, mi sono posto a traballare in noi, una prenda ambientale di Areroso, Naraissa, poi gattare energia giusta,
Po vai progettos unos, ci vien tascetti verdas e arruas, invece est in un logu bellu meda, nara ancora pina monne, po comprendo che tenera un potenziale mannu, ha poi scoperto finzas una mezza, nara s'artista. Subiso de pina monne, in moi esti che possa essere un laboratorio porotto su un logo, che possa donare traballo a picciocas e picciocos, artistas, artesanos, poi imparai donna di ippu de arti e mannus e spipiosur. Due addisi de laboratorio su concerto su e a tobi su dedicare sa islauneddas. Sa manifestazione a pariciare in sa vetreria de Pirri in Casteddu è stati apprezziare a mera de su rubrico, un'iniziativa de sa socio Launeddas Sardigna. Povro movi, si strumento, però si importante, però sconnotto de sa tradizione musicale sarda. E sa vesta de Launeddas, anti partecipò a sonadoresi, studiosos e amantiosos, arribasu de totu sa Sardigna. Est un bello umano con nosu, quente annau su presidente de s'assoziu, Gianfranco Meloni, o cano vunti de gianus de attividadi, ci vunti un montone viciocus, che vunti imparendi a sonai is Launeddas. E gusta est sa cosa prus bella. I Launeddas hanno vunti un strumento musicale scetti, vunti un matrimonio che accontra s'identidadi de sa regione nostra. Un sciacco umano e gente di boffio conosci, commenti, si vainti i Launeddas. E a riboffi conosci calivuntis melodias casi volinti sonai. Poserrai questa edizione su TG fue d'auso de sport con i guardos in tancarreggia antivatis garas de equitazione, una di de dressage, due addisi de suginata completo, savarti cose importanti con su cross country, viera de dresi, commenti prova di su completo e caviera valida. Possa manifestazione giovani cavalli Fise Masv con duro montepremi de 15.000 euro. In sa categoria CN 100, poi squad su de 5 anni, ha ribinto Nicola Pilleri de su circolo Leving, su guado viera Kashmir de Smoros. Ricominciamo male, ma è su ultimo, ha ribinto Vacili Vacili. In satra gara, sempre CN 100, ma con quadro su de Donia ed Adi, ha ribinto Gaia Spisso, 14 anni, de su circolo De Boise, su quadro viera Pascaso. In suo concorso nazionale C de Dressage, guardo su de 4 anni, ha ribinto Andrea Rossi. E poi, tutto su quanto attendi, su Sardegna Jumping Tour, in suo mese caporanno, caporanni, manifestazioni manna, con un montepremi, de casi 190.000 euro. E se acabavo in questa edizione di si torna grazie alla vostra attenzione, si intende, si beve, e si edizione di Bedri. Un saluto, mano, è tutto.

0: de sa terra nostra.
1: Marco Piras, Mario Chessa e Enzo Saba sono i protagonisti in questo video nel quale i Bertas propongono Sa vida est mama, un loro brano del 2002.

0: Vida.
1: Abbiamo ascoltato Sa vida es mama, tratto dall'omonimo album dei sassaresi Bertas, dedicato a Franco Idini, fondatore della Tecno Record e mancato nel 2001.
2: Le voci di Emanuele Garau e di Sandra Ligas si incontrano in questa intensa interpretazione di Settispadas da un testo di Bonaventura Licheri del XVIII secolo.

0: da Emanuele Garau e Sandra Ligas.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Uno dei più attenti indagatori della tradizione musicale gallurese della vicina Corsica è senz'altro il tempiese Sandro Fresi, lavoro di ricerca documentato in una considerevole produzione discografica, il suo album d'esordio, Ischeliu, del 1997, conteneva anche questa ariosa Moresca, in cui suona la ghironda.

0: Arie tipicamente mediterranee, quelle che si sono ascoltate in questa Moresca, proposta da Sandro Fresi ed il suo gruppo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: Maria Carta in un canto tipico del nuorese, Sattittu, col quale si piangono i morti. In questo caso è un fratello ucciso al pascolo.

Abbiamo ascoltato la voce di Maria Carta in un brano a cappella tratto dal programma Album del 1984.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
3: C'è la mano di Gino Marielli in uno dei brani più popolari di Maria Giovanna Cherchi, e Anima, pubblicato originariamente nel 2016 e che qui ascoltiamo dalla cantante di Bolotana.

0: Era Anima, brano eseguito da Maria Giovanna Cherchi a Frimmus, Monteleone Rocca Doria, nel giugno del 2020.
1: È il momento di una recente e intensa interpretazione di Non poto reposare dei Tazenda. No.

0: Gino Marielli, Gigi Camedda e Nicola Nite erano i Tazenda, ascoltati in questa particolare versione di Non Poto Reposare.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Positive Massive Army è il titolo della canzone che stiamo per ascoltare dalla voce di Bujumannu all'anagrafe Simone Pireddu di Serramanna. È cantata parte in inglese e parte in sardo. È una sua dichiarazione d'amore a tutte le belle persone che lo hanno sostenuto nel suo percorso artistico.

0: La capacità di trasmettere forza, luce e felicità grazie alla propria carica di positività. Questo è il senso del brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Bujumannu.
1: Cresciuta negli ambienti della musica folk, Cecilia Concas abbraccia anche ritmi più moderni e vicini al pop in limba. L'esempio arriva da questa Funtana Sola con il gruppo Intrigos.

0: Fontana Sola, il brano di Cecilia Concas con il gruppo Intrigos.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Il duo Puggioni è protagonista in questo video che costituì la sigla di Sardegna Canta del 1987. Il brano si intitola Armonias Antigas.

0: la limpida voce di Anna Maria Pugioni nel brano Armonias Antigas, che nel 1987 apriva le puntate di Sardegna Canta.
1: Nell'originale produzione di Beppe Dettori con l'arpista comasco Raul Moretti emergono anche omaggi a Maria Carta. Li richiama questa Abbezzos de Idda Mia.

a dividere terra e acque, a dimenticare e a lasciare, a dividere terra e acque, a dimenticare e a lasciare.

0: Abbiamo ascoltato Beppe Dettori e Raul Moretti in A Bezzos de Idda Mia, omaggio a Maria Carta, cui dedicarono un intero album nel 2020.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
3: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
4: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
3: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
4: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: Classicamente.

0: che mi vuol gran bene. Girometta.
1: Classicamente, Radiolina.

0: Sono le 23 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apustibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mesù di puro, in sa radiolina.

0: radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
1: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Linea.

0: È mezzanotte e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Maci.

0: Ancora ben ritrovati, edizione della notte del TG di Vidolina. Partiamo subito dai titoli del nostro sommario. Urne aperte in Sardegna per il rinnovo di 148 amministrazioni comunali, eletti i primi sindaci dei paesi con lista unica alle 19, affluenza al 34,6%. Si vota domani fino alle 15. Il caso Bidoni, non stop di Vidolina e Radiolina. Tragedia a San Sperati, un operaio di 26 anni di origine marocchina è finito fuori strada col furgone, viveva in paese, era fuggito dalla guerra in Ucraina. 42 turbine eoliche alte quasi 300 metri nel mare fra Carloforte e Bugerruo. Chiedo il governo al parco eolico offshore, la preoccupazione di sindaci e comitati. Alla Sardegna il primato del mare più bello, 6 vele e il secondo posto assoluto di Baunei nella classifica nazionale di Lega Ambiente e Touring Club, non solo acque pulite ma anche gestione del turismo. Sardegna al voto per il rinnovo di 148 amministrazioni comunali. Sono stati eletti i primi sindaci nei paesi con lista unica. Si voterà poi anche domani fino alle 15 e alle 15 partirà la diretta non stop al termine delle edizioni del nostro telegiornale di Vidolina e anche Radiolina. Ma sentiamo Franco Ferrando.
1: Votanti in lieve calo un po' in tutta l'isola, nei dati sull'affluenza alle urne delle 19 nei 148 comuni chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali, 35%, 3 punti in percentuali meno rispetto alla stessa ora dell'ultima tornata elettorale. Numeri provvisori, i seggi rimarranno aperti fino alle 23 per riaprire domani dalle 7 fino alle 15. La provincia del Sulcis, che ha appena 6 comuni interessati, quella con la più alta affluenza, il 42%, Cagliari, di poco sotto il 30, quella con la percentuale più bassa, sono 4 i centri per i quali è previsto un eventuale ballottaggio il 21 e il 22 giugno. Si tratta di Porto Torres, Quartu, Sesto e Tempio. In 60 piccoli centri è stata presentata una sola lista, per cui basta il raggiungimento del quorum e la metà dei voti validi per eleggere i primi cittadini. In alcuni casi è già avvenuto: a Romana, sindaco Fabio Piredda; a Sant'Antonio de Gallura, Carlo Duilio Vitti; a Siddi, Marco Pisanu; e poi Pau, Alessia Valenti, Musei, Sasha Sias, Fordongianus, Serafino Pischetta, Bortigiada, Emiliano Deiana, Montresta, Salvatore Salis, Bortigali, Patrizia Tomassetti, Berchida, Andrea Nieddu, Tergo, Luca Ruzzo e Olzai, Angelo Lotto. Per tutti, chiaramente, manca l'ufficialità.
0: E ancora gli altri eletti: a Gavoi Claudia Sedda, Botida Evoni Edu, confermato Domenico Gallus; a Paoli Latino anche Seulo, conferma Enrico Murgia; mentre a Zara Alessandro Corona, Otana rieletto Franco Saba, Antonello Cadau a Santu Lussurgia. Allora andiamo a sentire anche quelle che sono le prime voci dei sindaci. Andiamo a Orroli con Alessandro Boi e poi Marco Pisanu, confermato sindaco a Sinti.
2: L'ufficio elettorale mi ha appena comunicato che è stato raggiunto il quorum. Come la politica insegna, il quorum è uno scoglio importante da superare e non va mai dato per scontato. Pertanto con gioia permettetemi di ringraziare di cuore i miei compaesani che fin dalla mattina presto si sono recate alle urne per esprimere il voto.
3: Ho raggiunto e superato il quorum previsto dalla legge. Pertanto esprimo una profonda gratitudine e un sentimento di gioia, e da domani tutti insieme lavoreremo nell'interesse esclusivo della comunità. La comunità di Sidi, collaborativa e coesa, lo merita e per questo ci impegneremo.
0: E c'è un paese che ha scelto di non votare, è Bidoni. Nessuna lista presentata per questa tornata elettorale, ora si attende l'arrivo del commissario. Sentiamo Marco Lai.
4: Nessun seggio aperto, poca gente per strada. A Bidoni è una domenica come tante. Oggi qui non c'è un sindaco da eleggere, nessuna lista presentata, nessun candidato.
5: Adesso manca anche il sindaco.
6: E manca anche il sindaco. Vabbè, pazienza.
5: Andiamo avanti.
6: Teniamo innanti, signoramo. Non è facile, in paese. Paese piccolo è peggio di paese grande, non è che...
4: La sindaca Ilaria Sedda lascia dopo due mandati. Arriverà un commissario, Paola Deledda, è consigliera uscente.
7: Vabbè, questo paesetto non c'è nessun servizio, come anche i negozi purtroppo. Ci abbiamo solo un bar. I giovani ce ne sono pochi e poi la maggior parte vanno fuori per motivi di lavoro.
4: Bidoni è uno dei paesi più piccoli della Sardegna. Nessuno si è voluto proporre, nemmeno fra chi in passato ha avuto incarichi in comune. C'è chi dice che qui in fondo da amministrare è rimasto poco, 108 abitanti e servizi ridotti all'osso.
6: Il tracollo del paese è stato l'invaso del lago Modeo. Prima Bidoni dava da mangiare a tutti i paesi di tutta la zona. Era uno dei paesi più importanti. Io quando ero piccolo, sono del 56, eravamo a 350 e poi è andato sempre diminuendo, sempre diminuendo, sempre diminuendo.
4: Sembra quasi una resa al dramma dello spopolamento. Qualcuno spera che sia soltanto una pausa. Serve una visione comune legata allo sviluppo dell'agricoltura e del lago Modeo.
8: La visione del futuro ce l'abbiamo tutti. Quanto prima speriamo di riuscire a ripresentarci con un'amministrazione comunale.
0: Ora l'incidente mortale della scorsa notte a San Sperate, la vittima, un 26enne di origine marocchina, era scappato dalla guerra in Ucraina e viveva proprio a San Sperate. Sentiamo il servizio di Andrea Secchi.
9: Il sogno di una nuova vita, infranto dopo una curva alla periferia di San Sperate. È morto così Hamza Elahil, marocchino di 26 anni. Il giovane era arrivato nel centro alle porte di Cagliari dopo essere fuggito dall'Ucraina. Il 26enne era la guida del furgone della ditta dove lavorava, quando, per cause imprecisate, ha sbandato dopo una curva in via Giardini. Il mezzo è finito fuori strada, schiantandosi sulla recinzione alcuni alberi. L'impatto è stato devastante. Il giovane è morto sul colpo. A nulla è valso il pronto intervento dell'equipe medica del 118 e i vigili del fuoco, che hanno provveduto ad estrarre il corpo del poveretto dall'abitacolo. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Iglesias e della stazione di San Sperate. La tragedia ha profondamente colpito tutta la comunità del paese, che da qualche anno aveva accolto con affetto il giovane marocchino.
10: Questa triste notizia ha scosso tutta la comunità di San Sperate sul risveglio di questa domenica. Non lo conoscevo personalmente, però da alcune testimonianze ho potuto apprendere che si trattava di una brava persona, di un grande lavoratore. Abitava a San Sperate da qualche anno, a San Sperate aveva la residenza, fino a qualche anno fa lavorava in Ucraina, però la guerra l'ha portato ad abbandonare quindi quella terra per raggiungere la Sardegna.
0: E si fa sempre più concreta l'idea di un maxi parco eolico offshore davanti a Carloforte e Bugerro. Sentiamo il servizio di Alessandro Caltabiano.
11: 42 turbine eoliche alte quasi 300 metri, distribuite sul mare di fronte a Carloforte, Porto Scuso, Porto Flavia e Bugerro. Ora Icnusa Wind Power, progetto di una società che fa capo anche ad azienda a partecipazione statale, ha ricevuto il parere favorevole del Ministero della Cultura.
12: Siamo contrari a questi progetti, l'abbiamo ribadito in tutte le sedi. A questo punto non ci resta che il ricorso, che metteremo in atto insieme a tutti i comuni interessati. Sì alla transizione energetica, no alla distruzione del paesaggio e delle identità locali.
11: Preoccupa l'impatto che questo progetto avrebbe in un luogo che vive anche di un delicato equilibrio con la natura e il paesaggio, grazie al turismo e alla filiera della pesca del tonno.
13: Ci sembra veramente un modo di calpestare la dignità dei sardi. Noi ricorreremo per via legale in ogni sede e luogo, anche a livello europeo. Questo parco eolico non ci porterà benefici sul costo dell'energia, non avrà ricadute positive di altro genere, ma solo danni e solo problemi.
14: Siamo forti delle nostre idee e pensiamo di essere dalla parte della ragione. L'ISPRA ha proprio dichiarato che questo progetto non è idoneo. Motivi che ci portano ad essere fiduciosi su questa azione legale che ci auguriamo possa essere portata avanti dai comuni.
0: Ponti pericolanti da 10 anni e da febbraio strade chiuse per frane. A Bolotana esplode la protesta. Sentiamo Graziano Canu.
15: Siamo all'ingresso del paese, queste frane risalgono alla fine di febbraio, siamo ai primi di giugno, la situazione è quella che vedete.
16: Quanto il problema strade sia grave lo si intuisce già arrivando con uno slalom tra le buche dalla provinciale 17 che in pratica va dalla Barbagia fino a Campeda, unendo da Otana la 131 DCN con la Nuoro Macomer all'ingresso di Bolotana, dove cresce la rabbia, poi strade chiuse per frane e problemi su più fronti, per gli allevatori per esempio.
17: Ho parecchi problemi perché la mia azienda è proprio qua all'interno di questa zona disagiata. Io ogni giorno devo portare l'acqua e il mangime ai miei animali e devo passare per forza da questa, perché da quella di su poi la ritrovo bloccata e siamo già parecchi mesi che non si può passare a cuidare gli animali.
16: O per le attività turistiche.
18: Questa è la strada che è turisticamente frequentatissima per raggiungere le località di Badesaliges e di Foresta Burgo. Quindi con la strada chiusa il traffico turistico praticamente è inesistente. Quindi immaginate il danno economico che le nostre attività turistiche, ristorazione e quant'altro stanno sopportando.
16: Se la situazione della provinciale 17 da Sadule a Bolottana è così da molti anni, la chiusura del tratto dal paese verso Valdesaliges e poi Campeda va avanti da febbraio, ma ci sono infrastrutture che attendono interventi da decenni.
19: Questa è la fotografia di una situazione che si protrae da 10 anni, con un ponte assolutamente pericolante, con frane molto pericolose, con strade chiuse, e noi siamo praticamente ostaggio. Nessuno purtroppo fino adesso è intervenuto, nessuno ha messo mano a una situazione di emergenza.
0: Ed è stato inaugurato a Cagliari, nel quartiere di Sant'Elia, il nuovo ambulatorio di prossimità dove opererà un'equipe multidisciplinare. Sentiamo Luca Neri.
20: La missione è chiara: combattere la povertà sanitaria. Il nuovo ambulatorio di prossimità è stato inaugurato a Cagliari, a Sant'Elia. Se i cittadini possono avere difficoltà a raggiungere i servizi, sono i servizi ad avvicinarsi.
21: Non è questo un punto di arrivo, ma è un punto di partenza, ed è proprio la politica, la strategia dell'ASL di Cagliari quella di dare una risposta a tutti i cittadini. Quindi fa parte della nostra strategia territoriale di presa in carico e di poter garantire più fiducia verso il servizio sanitario regionale.
20: Il lunedì e il martedì dalle 15 alle 18 apre l'ambulatorio medico con due percorsi, uno per gli adulti, l'altro per gli under 16. Due lunedì al mese invece sarà attivo un ambulatorio di psicologia di base, mentre il giovedì, ancora dalle 15 alle 18, lo sportello d'ascolto per accoglienza e orientamento dei potenziali beneficiari del programma nazionale di equità nella salute.
22: Diamo appunto una risposta al bisogno di salute del territorio, un bisogno che inevitabilmente deve andare incontro rispetto a delle difficoltà che sono appunto piuttosto manifeste, che vedono appunto liste lunghe d'attesa, una difficoltà di accesso a delle prestazioni appunto essenziali, e quindi insieme con il distretto e con il Dipartimento di Prevenzione e Promozione della Salute abbiamo lavorato intensamente per ottenere un risultato straordinario per la cittadinanza.
0: Noi Alessandra domani in edicola diamo spazio alle anticipazioni con Francesca Figus.
23: Buonasera a tutti, le elezioni domani in primo piano sul nostro quotidiano. Sono 400.000 i sardi chiamati alle urne per 148 comuni. E poi parliamo di eolico, perché è assalto offshore alla Sardegna, ancora la dermatite bovina scatena le reazioni dei Novax, negli spettacoli Stefano Sollima, il celebrato e premiatissimo regista del mostro che ha riaperto la pista sarda dell'inchiesta. E chiudiamo con lo sport, il calcio, tu per tu con Diego Lopez che dal suo ranch in Uruguay rivive gli anni nell'isola, e poi il tennis, il grande tennis del Roland Garros, tutto sulla finale. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital.
0: E noi facciamo una pausa, torniamo fra poco.
24: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
25: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Sei Vele è un secondo posto assoluto, Baunei e la Costa Sarda guidano la classifica nazionale di Legambiente e Touring Club del 2026. Sentiamo Daniela Rosai.
26: Sei Vele sventolano sulla cartina dell'isola. Più di qualunque altra regione, la Sardegna conquista il primato della nuova edizione del Mare Più Bello, la guida di Legambiente e Touring Club presentata a Venezia in apertura della Venice Climate Week. Baunei scala la classifica e si insedia al secondo posto assoluto, con lei nella top 10 Domus de Maria, San Teodoro, Santa Teresa di Gallura e Cabras.
27: Un ringraziamento alle tante persone che sono, rappresentano la nostra forza, che è data dalle persone che lavorano nei vari info point, che lavoreranno nelle cale per tutto l'anno, che stanno dando una mano in questo momento sulla sentieristica.
26: Un riconoscimento che non misura solo la trasparenza dell'acqua, ma la capacità di un territorio di abitare il futuro. Turismo consapevole, entroterra valorizzato, risposta concreta alla crisi climatica. Alle spalle c'è un lavoro lungo che la classifica adesso racconta.
27: perché va benissimo il mare, continueremo a puntare sul mare. La nostra idea è anche quella di puntare su quello che è il turismo attivo. Si sceglie di venire al nostro comune perché c'è la possibilità di fare delle escursioni che sono uniche nel Mediterraneo e sono quelle di essere sospesi tra mare e montagna.
0: E ora la nostra rubrica Coast to Coast, che ci porta a scoprire le spiagge dell'isola. Andiamo nel Sinis, a Mariermi, in particolare tra sabbia e il quarzo, uno scrigno di biodiversità. Sentiamo Marco Lai.
1: E per me è proprio la prima volta quest'anno.
2: Perché Mariermi?
1: Perché è una delle spiagge più belle della costa.
3: È come dare torto ai visitatori, dai campi di grano alla laguna che protegge le dune, dalla sabbia al quarzo al mare azzurro con vista su mal di ventre. Siamo nel cuore di una delle perle del Sinis.
4: E veniamo da Ghilarza perché ci piace la sabbia, ci piace l'estensione della spiaggia.
3: Ecosistema delicato da rispettare, quello di Mariermi. Si accede alla battigia tramite passerelle. Una, quella che scavalca lo stagno, era stata divelta dalle mareggiate dell'inverno scorso, ma è stata appena ripristinata. Si cammina fra fenicotteri e cavalieri d'Italia.
5: Ma un po' tutto l'anno, anche d'inverno, veniamo a fare una passeggiata, quindi sapevamo quello che trovavamo.
6: Questo ponticello fa in modo che le persone non camminino in mezzo a questi spazi e distruggano con il calpestio tutta quest'area di naturalità.
3: La spiaggia è già affollata in queste settimane preestive, non tutto però è pronto, anzi i parcheggi si pagano già, qualcuno protesta per le tariffe, altri si adattano.
5: Per il momento c'è ancora la possibilità di parcheggiare dove ci sono le strisce bianche non a pagamento, e poi c'è la possibilità o di pagare ogni volta oppure di fare un abbonamento, che comunque alla lunga per tutta l'estate conviene fare.
3: Diversi servizi devono ancora essere attivati, come gli spazi per i disabili e il salvamento a mare, che sarà a regime soltanto nel pieno della stagione. Nel retroduna, docce e qualche punto di ristoro per chi vuole evitare di mangiare al sacco in spiaggia.
7: Fino a quando andrete avanti?
8: Sicuramente fino alla fine settembre, sicuro. Poi in base al tempo decidiamo, e quello che comanda è sempre il tempo alla fine.
3: A breve sarà attivo anche il servizio per mal di ventre. Maestrale permettendo, si potrà partire per una gita indimenticabile.
0: E ora, attraverso l'arte, una campagna contro l'abbandono delle bottiglie di vetro. Sentiamo le interviste. Andiamo a vedere appunto le interviste che fanno riferimento a questo progetto artistico in cui i porti e gli aeroporti si trasformano in un museo diffuso. Vediamo.
28: Anche quest'anno Urban Center collabora con ICNUSA, rinnova questo impegno condiviso che ormai stiamo portando avanti da diversi anni. Quest'anno abbiamo coinvolto nello specifico tre artisti, Marinetti, Stella Ziantoni e Sardo Mutto, l'autore del murale alle mie spalle. Per noi è un grande orgoglio e un grande piacere collaborare con ICNUSA e col birrificio, anche perché rispettiamo tanto l'impegno che stanno avendo, oltre che per l'ambiente, anche per gli artisti e i creativi del nostro territorio.
29: Siamo sempre più convinte della forza della campagna che da anni ormai Legambiente porta avanti con ICNUSA. Raccogliere le bottiglie di vetro, raccogliere i rifiuti che sono abbandonati nelle piazze, nelle spiagge, nei luoghi della convivialità, è solo apparentemente un gesto insignificante. È in realtà un gesto molto potente, che lascia un segno tangibile sulle aree che vengono ripulite e educa le persone che ci vedono, ha una forza trainante.
30: Il nostro impegno nasce dal legame profondo che abbiamo con questa terra. Siamo ormai al terzo anno consecutivo della campagna contro l'abbandono del vetro nell'ambiente. Siamo partiti da Teneca, siamo partiti con le persone del birrificio per dare un supporto concreto a quella che è la raccolta appunto del vetro nell'ambiente, anche per sensibilizzare le nuove generazioni.
0: Andiamo a Oliena, che continua a scommettere sul Nepente con una serata da incorniciare ai piedi del Corrasi. Gianfranco Colocci.
31: Nenda sa gente subito,
2: lontana.
9: Questo vino racconta la nostra storia, la nostra cultura, la nostra identità, quindi dà molto di più di una serata piacevole di evasione, di divertimento.
10: In alto i calici, sorta di piccoli trofei dai molteplici significati, raccontano un territorio, sventolano ospitalità e condivisione, la piazza si scalda e con Epentes una serata da incorniciare ai piedi del Monte Corrasi. Quali sono le caratteristiche di questo vino?
11: Freschezza e delicatezza al palato e è molto equilibrato, un buon vino.
10: Un cannone in purezza.
11: Esatto, sì.
10: Com'è questo vino?
12: Bello, buono. Buono, lo conosciamo perché lo compriamo sempre.
10: I vicoli di Oliena si sono animati, le antiche case sono state prese d'assalto. D'altronde, il celebre vino raccontato da D'Annunzio esercita un richiamo irresistibile. Qui si scommette con forza sui prodotti del territorio, sul turismo esperienziale.
13: Turismo esperienziale è una delle cose che abbiamo in programma, cercare di coinvolgere magari i privati affinché poi si strutturino per poter far vivere questa esperienza direttamente in campo.
10: Lei ha valutato i piccoli produttori, com'è la qualità di questi vini?
12: Allora, la qualità è molto alta. Hanno accettato anche i consigli che gli sono stati dati, quindi alcuni hanno corretto qualche piccolo difetto con l'intervento di un enologo per tenere sempre alta la qualità del Nepenthe e del nostro Cannonau.
0: E ora sport e sostenibilità a Cagliari e Monserrato con il mini basket che sale in carrozza. Sentiamo il servizio firmato da Sibilla Loi.
14: Questa è la prima iniziativa che ha coinvolto i mezzi di trasporto e sicuramente lo sport ha bisogno anche di questi mezzi. I genitori a volte non hanno la possibilità, c'è il mezzo della metropolitana che li può portare nei campi dove potranno fare attività sportiva.
15: Un connubio perfetto ha unito sport, socialità e mobilità sostenibile nell'evento di 3 contro 3, il mini basket sale in carrozza, organizzato dalla Federbasket Sardegna in collaborazione con l'ARST, il CONI e il Comune di Monserrato.
14: Portare avanti sempre il principio legato allo sport, all'educazione attraverso lo sport, all'educazione anche stradale, alla conoscenza dei mezzi pubblici, ecco perché l'ARST è stata coinvolta in questa iniziativa e poi c'è anche uno scopo di a livello alimentare, i bambini faranno ricreazione sana a base di frutta, quindi questi sono i tre elementi principali con cui è nata questa iniziativa.
15: Oltre 200 minicestisti hanno usato la metropolitana di superficie da Cagliari alla fermata e campo di Generugi fino a Monserrato, fermata Caracalla, raggiungendo il campo del Panda accompagnati dalla polizia locale.
16: Tutti questi bellissimi ragazzi e ragazze di tante società del cagliaritano non fanno altro che accrescere ancora di più quello che può essere il movimento del basket, ma soprattutto la voglia di stare insieme con sani principi che trasmette ovviamente lo sport. Come amministrazione abbiamo sposato immediatamente questo bel progetto.
0: Ed era l'ultimo servizio di questa edizione della domenica sera del TG di Vigliolina. Grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
3: Noto per le sue imitazioni di Adriano Celentano, il sassarese Enzo Mugoni si propone come cantante. Questa è una delicata ninna nanna e si intitola Drommi.

Era Drommi, un brano interpretato da Enzo Mugoni, già inciso insieme alla cantante Lucia Budroni in un suo album del 2009.

0: È mezzanotte e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Un saluto a todos, bene gattaus, bene tornaus a Suda Regionale in Sardu de Sardegna 1. Può avere queste lezioni del suo Tigino, lo sto fuedauso de Isfogus, sa battalla contra su Vogu che è già cominciata in questa stagione, una battaglia che è già difficile, mera. Serviri Saggiuru de Rotto, sono come dinara Alessandro Serra, su direttore del Saccol di Rete del Nugolo de Sollastra, Serviri Finza Sassai, collaborazioni desi studianti, sì, e sappello del Saccol di Rete, partiri proprio de un attore che è stato fatto in una scuola del Nugoro. D'ogni attività di depiressi fatta con cussenzia, Nara Gonari Addettori, che è stata direttora territoriale del suo corpo forestale del Nugoro. E dunque serviri sa collaborazione de Rottus. Totto vari, Totus Unius, vostra prevenzione, come ti narra Finzio San Salvatore Correo, che è su comandanti provinciali in Nugoro Esu dei Spompieresi, e Totus depintessi formausu e informausuru. Non si vuole intervenire scetti, quando c'è emergenza. Sa guerra contro su vogu per toccare a rotos istituzioni, aziende, scuole, cittadini, operatori della sicurezza. Su presidio in tutto il territorio, in ogni abita, esti fondamentali. Come ti narra Finza San Mauro Merella, che esti su direttori generali delle protezioni civili in Sardegna. Dunque, sa, operatori si capono tra ballendi con la protezione civile puro. È una battaglia a capiare, Finza sa, e su fenomeno del sispopolamento de Biddasa e territorio su di entro. Non si volete abbandonare il territorio su questa regione nostra, narra l'assessore regionale dell'agricoltura Francesco Agus. Picciocas e picciocus, depintessi protagonistas in questa battaglia, come ti narra Finza Stefano Lavra, che è maestro dell'Istituto Tecnico Brau Volta de Nugoro. Siamo provincia di Aristanisi e Traballendi, poco comprendi i commenti, e a 11 si ti fare comunità energetica, con energia birdi. Sa regioni a rifinanziare il progetto, sa provincia raddeppi, vai una mappa, come ti contra Raffaele Melette, su dirigenti del suo servizio ambienti della provincia, una mappa dei scabinas, dei edifici pubblici, dei consumi e dei impianti, casi Borenti Bonni. Su primo studio sarà va in sa zona intra Aristanisi e Bosa, in iscomunus de Savlanargia Duncas, ma l'obiettivo è stire interveni in ogni territorio. E so traballai, narra ancora Melette, finza sa con privausu e azienda. Sa. Po primo sarà va un brano con a regula se totu e postisi si darà legai con donia amministrazioni locali che esti disponibili. Ci punti mera, sa, comuni che appunti già di accordo, narra Melette. Capoterra in voi esti cittadi, su status dei cittadi in Capoterra ci sono 23.000 abitanti, sì, e sta ribara grazie sul decreto firmato del suo presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Satra di c'è stata questa cerimonia ufficiale, ha partecipato istituzioni, sì, cittadini, sì, studenti, sì, desi scuola, si avrà già un mera su sindaco de Capoterra, Beniamino Garau, e sta una camminera in Ghizzara, annoso e annoso vai, Renara Garau, Capoterra in voi esti Grescia, meda. Arriva a un momento su difficile, sì, tragico, sicuro con inondamento su, e vittima, sa, ma sesti sempre pesar torre. Per questo riconoscimento tocca la torre, grazie, sa, finza, sa, e tutto il sindaco passau su, canti traballau. Poco arrangiare questo obiettivo, narra Beniamino Garau. E' un altro inghizzo, un impegno umano, pochini ara governai, sa città di Inisano su Chibeniti, annava il suo ultimo su sindaco del Capoterra. Voi andate in Gallura per contare del suo progetto Porto Rotondo 2026. È un progetto che avvalorai e può affortiare ancora di bruso su brugo turistico nasce grazie al suo traballo di Luigi e Nicolò Donà delle Rose. Porto Rotondo 2026 pone rimpari una variga imprenditore si ghiauso di Edoardo Donà delle Rose su nevodi di Luigi Sugonti. In questo luogo con mimi olinai domo naraisso e moi olivortai e innanti sa visioni cateniera aiaiu mio. Seus una generazione inoa, s'obiettivo est de amparare e de avvalorare su traballo de su consorzio de Porto Rotondo. Insomma, s'argiola sarà votevole oggi su consiglio de amministrazione. Seus unius, come intinara Rafael Torres, su capo di questo progetto, e sconsorziato vonti 3.000 in noi, ci vonti 500 villas, quasi 2.500 appartamentos. Totto pare si può trasmetti i gusta unidadi a es istituzioni sicuro, non era ancora Torres. Intres iniziativa, ci vuoti servizio su posta assicurezza, attività di arti, di cultura e ancora progetto su posta sostenibilità e posta viabilità. Sa Caritas del Nucoro, narra che c'è un fenomeno che è arruinendi, è uno sciacco male famiglie, sta sfignando a gioco d'azzardo. Anante sa Cresia le grazie, sa Caritas ha riposto un'attenda, poi vai a conoscere tutto su sa situazione, e poi ricevi di mandas de aggiuro. I partecipanti gente che già ci riverdino un montone di nai, giocando finse sa 4.000 euro d'ogni mese, dato su vanti a Riolai, se provincia del Nucoro, si spende tipo de 470 milioni di euro d'ogni anno, in Nucoro Cittadi 107 milioni, in Tiniscole quasi 40 milioni, in Durgali 22 milioni, in Orosei 19 milioni, in Uliana 18 milioni di euro. C'è sti gente che spendere spacciare tutto si stipendio o giocai, non spendere ne manco può comprare questa cosa va a pai. A pubblico famiglia se canti verdi tutto su patrimonio. A che hanno avuto il rinnesce a si pesai bruso quanti nanta giocarorisi che di questa patologia di punti bessioso, ma con di bessi riserve di saggiuro desi specialista sa nanta rottus. Un gesto esano su che in Ulassa, si va su Ulassa i festival, è a bella vedere questo festival crescendo con la partecipazione dei Vicciocos e Picciocos che arribanta de tutto sul mondo, ma cosa è della bellezza del suo territorio? Questo è su che nanta outdoor. È soperto dunque, sa maniera nuova con Tai Sabidda a livello internazionale di guru. Tre disi dei sport, dei ambienti, quanti Davide Camboli, desorganizzazione del suo festival, del suo trekking e su Ginanta Highline con sargenti, Begna, in Ulassa e con Sappiculai in Tres Montes, de Sabidda, con sua partecipazione ed atletas nazionali sicuro. Ma non c'è il suo sport scetti, in suo festival c'è il spazio, possa cosa fare, se cosa può fare, laboratorio su de slow food, pilates, yoga, garza de ciclismo muro. Zio sponendo in pari sa cultura, un suo sport, un suo paesaggio muro, come ti narra Luigi Deida, che si è suffiso sindaco de Sabidda alla strina, su festival esti, un evento identitario, zio sponendo investimento su de importuità, esti una manifestazione fondamentale per Sabidda e per tutto sull'astra. Su comune de Allai, in Subbarigado, un immanco 400 residenti, esti su primo brugo italiano, e ottenni sa certificazione internazionale de Bidigedda de Isistrellas. Est uno certificato che arribara de sa fondazione Starlight de s'Istituto de Astrofisica delle Canarie. In un mondo in noi s'inquinamento de lucis est sempre rosforte, ci vunti logus in noi si scuriu invece sa, est un'opportunità de sviluppo puro. Poi ta grazie se si scuriu, si vuole ti gastiai, si strella, si vuole gastiai su universo. Est sempre un spettacolo umano, come ti narra su sindico de Alley Antonio Pile, sa maia de si scuriu, si intende sintonizzausu e totu varisi con su universo. In moi Alley est a intro in questa rezza de comunus, in noi osservazione astronomica, est elemento caratteristico. Se camminera votteni in questa certificazione, stetti a longa 4 anni. Totus anticollaborao, sa amministrazioni comunali, sa comunità di locali, SINAF, Istituto Nazionale di Astrofisica, e su planetario de Unione Sarda. Totu varisi voci che de a redusi, s'inquinamento lugenti, ma promuovi eventus e manifestazioni dedicarsi a es fenomeno astronomico, a es studio de su universo e es strella. Se commenti a ricordare Manuel Flores, che è su direttore e scientifico de su planetario de su Unione Sarda. Andosimo invece in Tinnura, Sabidda dei Murales, in noi è stato aperto su Varco de Sarti, è stato un luogo de Maia Manna, come ti narra s'artista e muralista Pina Monne, mi sono posto a traballare in noi, una prenda ambientale di Areroso, Naraissa, da poi gattare energia giusta, po' vai progettos unos, ci vien a scetti verdas e a ruas, invece sa, e mo, est un logu bellu meda, nara ancora pina a monne, poi comprendo che tenia un potenziale mannu, ha poi scoperto finzas una mezza, nara s'artista. Subiso de pina a monne, e moi esti che possa essere un laboratorio porotto su un logo, che possa essere donne traballo a picciocas e picciocus, artistas, artesanos, poi imparai donna dippu de arti e mannus e spipiosur. Due disi de laboratorio su concerto su e a tobio su dedicare sa islauneddas. Sa manifestazione a parricciare in sa vetreria de Pirri in Casteddu e se ti apprezziare a mera de su pubblico un'iniziativa de sa socio Launeddas Sardigna. Povro movi, si strumento, però si importante, però sconnotto de sa tradizione musicale sarda. E sa vesta de Launeddas anti partecipò sonadoresi, studiosos e amantiosos arribasu de totu sa Sardigna est un brescio umano con nosu come ha nostro presidente del Sassozio Gianfranco Meloni o che hanno avuto dei anni di attività ci avuto un montone di cioccoli che avuto imparendi a sonare il launeddas e gusta est sa cosa brus bella il launeddas hanno avuto un strumento musicale scetti avuto un matrimonio che accontra s'identità di sa regione nostra uno sciacco umano e gente di boffi conosci commenti sivainti il launeddas e a ribuffi conosci calivuntis melodias casivorinti sonai poserrai questa edizione su TG fu d'auso de sport con i guardus in tancarreggia antivatis garas de equitazione una di de dressage due addisi de suinata completo savarti cose importanti con su cross country viera de dresi commenti prova di su completo e capiera valida possa manifestazione giovani cavalli fise MASV con duro montepremi dei 15.000 euro in sta categoria CN 100 con squad su de 5 anni ha ribinto Nicola Pilleri del su circolo Leving su guado viera Kashmir de Smoros ha ricominciato male ma è su ultimo ha ribinto Vacili Vacili in satra gara sempre CN 100 ma con quadro su de Donia ed Adi ha ribinto Gaia Spisso 14 anni del su circolo The Boys su quadro viera Pascasu in suo concorso nazionale C de dressage guardo su de 4 anni ha ribinto Andrea Rossi e moi tutti sono attendi su Sardegna Jumping Tour in su mese caporanno caporanni manifestazioni manna con un montepremi de casi 190.000 euro. E se acabavo in questa edizione loro, si torno grazie alla vostra attenzione, si intendeuso, si bieuso e si edizione di Bedri. Un uso a loro, mano e tutto.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Un modello tridimensionale del sottosuolo della Barbagia per dimostrare l'idoneità dell'area di Lula per ospitare l'Einstein Telescope. Iniziati a metà maggio, sono durati una decina di giorni i sorvoli con tecniche geofisiche avanzate. Le attività condotte da INGV e Università di Cagliari sono state affiancate da momenti di divulgazione sul territorio, coinvolte anche le scuole locali. Un video realizzato dai comunicatori per ET e dall'Università di Sassari racconta le operazioni e il lavoro dei ricercatori sul campo.
1: Questa tecnologia è una tecnologia che viene utilizzata da molti anni in tutto il mondo per vari scopi scientifici. E si tratta di una tecnologia che non è assolutamente invasiva, si tratta di onde radio a bassa intensità che non costituiscono problemi per le persone o gli animali.
0: Durante l'indagine, l'elicottero con la speciale antenna trapezoidale ha indagato un'area di 400 km quadrati percorrendo complessivamente circa 3.000 km di linee di volo. I dati acquisiti saranno sottoposti a elaborazioni specialistiche per essere poi integrati con le informazioni raccolte sul terreno dai geologi.
2: Questo survey aiuterà a capire cosa c'è nel sottosuolo, perché è un'area molto vasta. Naturalmente la conoscenza di quello che sta nel sottosuolo può essere fatto puntualmente con degli scavi o con delle perforazioni. Invece questo elicottero permette un rilievo veloce, speditivo, e per la tecnologia che impiega permette di conoscere quello che c'è nel sottosuolo fino a una profondità di 500-600 metri. Ed è un'informazione molto importante perché arricchisce l'informazione e la conoscenza di quello che c'è sotto i nostri piedi. Ed è un vantaggio naturalmente per il territorio, perché conoscere quello che c'è sotto i nostri piedi è sicuramente un valore aggiunto che può essere impiegato nei più diversi ambiti.
3: Ok, let's prepare for takeoff now.

0: sonus de sa terra nostra.
1: E ora una filastrocca natalizia del XIX secolo. Si intitola Pizzinneddu e la propone Emanuele Garau.

0: Era contenuto nel disco Cantende su Nadale il brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: All'alba del nuovo millennio le sonorità dei Tazenda si colorano di influenze latine, caraibiche. Spunta il sound da pacianca e anche il sardo si meticcia con altre lingue. Il nuovo corso è segnato da questo brano, Bandidos, firmato da Gino Marielli.

0: Erano i Cordas e Cannas in trio con Bruno Piccinno, Francesco Pilu e Gianluca De Sì, in un brano, Terra Muda, non ancora inciso su disco.
1: È 1:31.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.

radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: È l'una e 59 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.